Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo,

0: c'è un paese.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono le 6 a Radio Capital, buongiorno da Chiara Iorio. Un mandato di arresto per l'attentato di Monaco. Si sospetta che l'attentatrice sia una donna ucraina di 30 anni residente in Germania. Nell'attacco sono rimasti

0: Rimasti feriti l'oligarca ucraino Yermolaev, la compagna e il figlio di 13 anni. Salgono a 27 le vittime degli attacchi russi di ieri in Ucraina, più di 80 i feriti, e il presidente Zelensky assicura: reagiremo a questo attacco. 3 condanne all'ergastolo per la strage di Altavilla, tra loro anche Giovanni Barreca, marito di Antonella Salamone e padre di Kevin, 16 anni, ed Emanuel, di 5, nel febbraio 2024. Le 3 vittime furono seviziate e uccise durante un rito di purificazione dal demonio. Dalla ricerca oncologica al San Raffaele, alla produzione di armi, alla trasformazione di una startup quotata al Nasdaq di New York, non si oppone Cassa Depositi e Prestiti. Imma Baccelliere.
1: Passare da Genenta Science a Saentra Forge non sarà solo una questione linguistica. Il cambio di nome porterà a uno stravolgimento dell'impresa guidata dal finanziere Pierluigi Peracchi. La Genenta Science era nata nel 2014 come startup per la ricerca contro i tumori. Tra i cofondatori della società anche Luigi Naldini, dell'Istituto San Raffaele di Milano. Il professor Naldini è stato tra i primi soci a opporsi all'acquisizione dell'azienda ATC, che fabbrica carabine sportive e fucili da precisione. Il presidente Peracchi ha preparato l'acquisizione dando maggior peso in assemblea ai voti dei soci più anziani, delibera che è stata contestata e su cui ora dovrà esprimersi un tribunale. Si è astenuta sulla trasformazione della Genenta, la società di Casse Depositi che finanzia le start-up. La decisione definitiva sarà a fine luglio.
0: Mondiali di calcio, Spagna e Portogallo volano agli ottavi, i primi hanno battuto 3-0 l'Austria, i secondi 2-1 la Croazia e tra poco il secondo tempo di Svizzera-Algeria. Gli svizzeri sono in vantaggio 1-0. Sonego, Berrettini e Cobolli ai sedicesimi di finale del torneo di tennis di Wimbledon, battuti il canadese Diallo al quinto set, il francese Fiss al quarto e l'australiano Duckworth al quarto, anche Paolini al terzo turno. Tra poco Buongiorno Capital, alle 7 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, domani c'è il concerto a Tor Vergata, quello di Ultimo. Volevo chiedertelo, Laura, tu che sei veterana di...
1: Ma dimmi tutto.
0: Stressante, perché è un lavoro.
1: Stata però a Tor Vergata, come location per concerti.
0: Domani c'è questo mega concerto di Ultimo, attese 250.000 persone.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, notevole. E no, volevo dire che però ci sono già un sacco di fan che aspettano, che sono arrivati lì da una settimana.
1: che proprio principianti.
0: È una settimana in tenda, sotto il sole, ignorando persino gli appelli dello staff che pregava ovviamente a queste persone di non esporsi a temperature proibitive. E però mi ha fatto impressione questo, non stiamo parlando di un bivacco. Cioè è un regime militaresco,
1: certo,
0: da quanto ho capito. Quindi ci sono orari esatti in cui presentarsi per l'appello con il braccialetto.
1: Allora
0: vedi, sì, che io so che tu sei...
1: Questa pazza. È roba organizzata degli ultimi anni, ma ti dico che questa cosa, sì, per quanto mi riguarda, con la passione, sì, che sai bene ho...
0: Per chi? Dillo, insomma.
1: Per quell'americano, per tipo Bruce Springsteen, conosci?
0: Sì, certo, sì. Mi è capitato di sentirlo nominare.
1: Ecco, questa cosa, per essere, sì, tra i primi ad entrare, una volta non era con gli orari in cui ti dovevi presentare, ma dovevi stare lì, non potevi neanche tornare a casa o cose del genere. Cioè, se ad esempio dovevi andare in bagno, dovevi avvisare quello che era davanti a te, quello dietro di te, di tenerti il posto. E, certo, i famosi appelli a cui dovevi rispondere potevano essere anche a sorpresa durante la notte.
0: Cioè,
1: capito?
0: Comunque ritengo tutto ciò una follia, ci tengo a dirlo.
1: Certo.
0: E ne ha parlato anche Olivia Rodrigo, la pop star Olivia Rodrigo, la quale ha detto che... ha confessato un dettaglio veramente surreale. Dice che a un festival ha visto persone indossare i pannoloni per non schiodarsi dalla prima fila.
1: Ma
0: si può fare questa,
1: guarda,
0: cosa?
1: Io ho visto anche, poi una persona che è anche diventata un mio amico,
0: sì,
1: una persona fare esattamente la pipì di fianco a me già dentro in transenna.
0: No, vabbè, ma è tutto...
1: con un super, diciamo, come si chiamano, gli impermeabili, no, per la,
0: sì,
1: pioggia,
0: sì,
1: e non la teneva più. Io

0: Mi sono girata, ero un attimino
1: tutto,
0: basita.
1: Ma poi tutto questo per cosa? Per un così un millisecondo di contatto visivo con col tuo idolo?
0: No,
1: che
0: beh,
1: magari
0: ma...
1: ti lancia un plettro, fa una cosa. No, dico, va bene, figurati.
0: Per quanto mi riguarda è bello essere davanti, bello vedi essere davanti. Tutto e soprattutto certo. Respiri, perché non hai, cioè davanti non avendo nessuno, ma, respiri e sei più libero.
1: Ma ti chiedo, è anche una questione di, ora dico sì. Status symbol, poi non è probabilmente la parola esatta, cioè bisogna un po' soffrire.
0: Beh,
1: cioè, soffrire
0: per essere
1: fa parte
0: lì,
1: dell'esperienza, dico va bene così e quasi mi vanto di aver sofferto.
0: Ma in realtà non la percepisci come una sofferenza in quel momento.
1: certo.
0: Lo so.
1: Questo è solitamente quello che dicono. Vabbè, lasciamo perdere. Sono le 6:11, prima era Elton John con Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
1: Non possiamo non parlare però di quello che è accaduto in Ucraina nelle ultime 24 ore, perché insomma questo attacco è stato definito uno dei più massicci anche dal sindaco stesso Klitschko di Kiev. 496 droni e 74 missili, tra cui ben 28 balistici, un record assoluto per un singolo raid sulla capitale ucraina, colpiti tra l'altro diversi quartieri residenziali e persino un deposito di ambulanza. Quindi tutto questo a pochi giorni dopo che Putin ancora una volta ha parlato di una, se non di una possibile pace, insomma di un colloquio, ecco, di colloqui con l'Ucraina. Zelensky ha interrotto un viaggio a Dublino dopo appunto l'allarme dell'intelligence, è tornato quindi a denunciare anche i ritardi nostri. So che questa cosa fa arrabbiare molti qui in Occidente, però insomma è tornato ancora una volta a dire questo: se gli alleati avessero consegnato in tempo i sistemi antiaerei promessi avremmo salvato delle vite. Per fermare un attacco simile, ha spiegato appunto il governo ucraino, sarebbero serviti almeno 140 missili Patriot, scorte che in questo momento l'Ucraina sta drammaticamente esaurendo, motivo per cui il presidente ucraino ha anche chiesto di poterli produrre, di avere diciamo la licenza per poter produrre questi sistemi, e tutto questo insomma accade veramente a pochi chilometri da noi, insomma l'Europa confina con l'Ucraina, ma sembra interessare sempre di meno, ecco, la sorte di questo paese. È molto triste notarlo, e poi quando insomma è triste anche scoprire che in realtà questi colloqui, questa pace insomma è richiesta da una parte soltanto, insomma Putin chiede ancora la resa, chiede che vengano consegnate alla Russia tutti quanti i territori del Donbass, compresi quelli che ancora non ha conquistato, ecco, queste sono le condizioni insomma che Putin impone all'Ucraina per una pace, insomma, che però ecco non sa veramente di pace, devo dire la verità.

0: Buongiorno ragazzi, sono Sergio. Buongiorno. Dalla Brianza. Ciao, volevo dire, per me quelli lì sono tutti fuori di testa. Quando sono andato nel concerto dei Pink Floyd nel parco di Monza,
1: sì,
0: cominciava alle 9, sono andato là alle 8:20.
1: Ma non c'è più voi.
0: Pensa te. Nel prato, tranquillo, laterale, l'ho visto bene, ho fumato bene.
1: Vedi?
0: Tutto bene.
1: Tutto bene, tutto bene, ma quei tempi non ci sono più, caro Sergio. Cioè, ormai. C'è una quantità di persone che decide di andare ai concerti che è impressionante, non è come un tempo.
2: Ma la domanda che mi faccio io è: sono appunto attese 200-250 mila persone?
1: 250 mila.
2: Ma quelli dopo un certo, diciamo, una certa distanza dal palco?
1: Sì.
2: Cosa vedi e cosa senti? Cioè, metti anche
1: dimmelo tu, non lo so. Io
2: no, lì non ci sono mai stata, quindi oggettivamente non te lo so dire, però sei talmente lontano che o hai dei ripetitori, se no, cioè, vedi il cantante ha finito di cantare e tu stai ancora sentendo la canzone.
1: Però l'importante è esserci, no? Non so come dire, questo vale anche per me, non sono così tanto fan, diciamo.
2: Tu sei borghese, arrivi un minuto prima e sei anche borghese. Uno di quelli che sicuramente va via sull'ultima canzone per non
1: evitare,
2: trovare casino.
1: Sì. No, sì,
2: vedi.
1: Può essere assolutamente. Però dico, l'importante è esserci, sei lì, canti le canzoni del tuo idolo assieme agli altri, è l'atmosfera che conta, no? Non è che devo stare lì sotto a vedere, tanto non mi vede, non devo, cioè, è una
2: no,
1: cosa
2: ma
1: assurda, no?
2: Tra lì sotto e essere a 6 chilometri.
1: Io sto sempre a 6 chilometri comunque, se ti interessa, sempre su dietro, in fondo, perché va bene così, che devo fare?
2: Senti,
1: che
2: il prossimo tour ti porto,
1: certo,
2: ok?
1: Sì,
2: vieni con me.
1: A fare in tenda. No, a proposito però di ora non voglio dire di matti, perché per carità, poi queste sono scelte personali, che non è che un po' folle, però ecco, c'è questa storia che arriva da Catania, ne volevo parlare ieri però poi non c'è stato modo, perché è davvero impressionante, ha a che fare anche con gli uffici e i colleghi che si possono trovare in ufficio, perché c'è questo giudice, Giuseppe Artino Iannaria, che durante il Covid, quindi parliamo di qualche anno fa, non volendo usare i bagni del Palazzo di Giustizia, faceva la pipì, perché non voleva contagiarsi, dice lui, faceva la pipì dentro delle bottigliette. E dici vabbè, fino a qui male, però va peggio, perché poi lui queste bottigliette le custodiva e le metteva nell'armadio. Se ne sono accorti alcuni colleghi, perché un giorno sono andati lì a aprire l'armadio, quello era il suo armadio per carità, però magari avevano bisogno di cercare qualcosa, hanno aperto gli armadi e hanno trovato questa collezione di circa 40 bottigliette, tutte riempite di urina. Per questa surreale, devo dire, vicenda, il magistrato, attualmente ancora in servizio alla Corte d'Appello di Bologna, è stato condannato in sede disciplinare a 2 mesi di perdita di anzianità per, comportamento abitualmente e gravemente scorretto e per mancato rispetto della dignità degli altri utenti della stanza. E te credo, anche perché c'erano appunto i colleghi. La decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è stata anche impugnata in Cassazione, è stata confermata con sentenza depositata il 25 giugno. Ancora la Cassazione dice il comportamento del collega, insomma, di Artino ha violato le regole di comportamento civile che in via generale connotano i rapporti sociali, quindi

0: la regola d'esperienza, diciamo, è ha leso il diritto a un ambiente di lavoro pulito, igienico e sano. Questo si legge appunto nelle motivazioni del provvedimento della, del CSM. Io sono rimasto senza parole, sono sincero, perché va bene tutto, ti puoi trovare chiunque quando entri, quando cambi lavoro, anche insomma in ufficio ti puoi trovare di fianco chiunque. Certo, uno che colleziona bottigliette di pipì, no, ecco, questo proprio non l'avevo mai sentito, non me l'aspettavo. Cioè, no, ma mi ha lasciato senza parole. Ti immagini la scena? Tu vai lì a prendere un faldone, apri e vedi 40 bottigliette di pipì. Lui dice perché aveva paura di contagiarsi, Laura. A me sembra.
1: Diciamo, no, come... Allora, posso capire che cosa? Le paure e le fobie ti fanno fare cose assurde. E questo.
0: Ma infatti fare la pipì lì, magari poteva anche avere.
1: Però è conservarle la è cosa che lascia un po'. Sì, e soprattutto, ma se proprio devi conservarle, cioè conservale in un armadio veramente che è solo tuo, sotto chiave, cioè non dove altre persone possono avere accesso, perché sennò è chiaro che prima o poi qualcuno ti scopre in questa cosa.
0: Comunque, il giudice era stato convocato dal suo superiore e aveva confermato la, come dire, paternità delle bottigliette. Affermando che le stesse però avevano, giuro, è un virgolettato, il tappo ben serrato, erano chiuse bene, specificando che gli armadi erano di suo uso esclusivo e che era sua abitudine chiudere le ante a chiave, ma insomma se n'era dimenticato, a questo giro piccino se n'era dimenticato.

0: C'è chi si dice, per esempio Alfonso dice, ma insomma in futuro spero che per accedere a certe professioni si debba superare prima di tutto il test di psicologia e comportamento personale. Però insomma io adesso non lo so, Alfonso, se siamo di fronte a un caso, diciamo, nel quale la persona di cui parlavamo prima supererebbe, io immagino, con test del genere. Semplicemente si era preso male durante la pandemia, non sapeva e non pensava che qualcuno potesse aprire quell'armadio. Certo, a me sta cosa che la conservava, perché figurati se la fai perché hai l'ansia di andare al bagno, perché fa schifo il bagno. Tra l'altro lui l'ha detto, i bagni erano in condizioni pietose, facevano schifo, avevo paura di contagiarmi, erano i primi giorni della pandemia. Io lì ci sto, cioè non lo farei, però insomma capisco che tu possa avere quell'ansia lì. È conservarle che quella sì, quella cosa mi angoscia, perché tu invece la fai, la metti nella borsina, poi esci, basta, butti via, che problema c'è? No?
1: Tanto ci semplice. Vedo 50 sfumature 50, di pipì.
0: No, veramente impressionante, ma neanche troppo. Come il Giappone, siccome di overturismo ci capita di parlare spesso anche qui, perché anche l'Italia è invasa, letteralmente invasa dai turisti, il Giappone ha deciso che il modo migliore per combattere il sovraffollamento turistico è far pagare ai turisti il doppio per tutto. Cioè loro hanno detto basta, si paga il doppio per tutto, si comincia dalle città più importanti come Kyoto, dove per entrare in alcuni tempi della città dal 1 marzo per entrarci costa il doppio. Ovviamente per chi non è residente, ecco, si parla di $15.50 contro i $6 di prima, ecco, che sono invece riservati ai locali. Il risultato, secondo l'ente gestore del sito, è stato un calo delle visite del 17% nel primo mese, in linea quindi con le previsioni e la volontà del governo locale, ma gli incassi sono più che raddoppiati, quindi sono tutti più felici perché dicono guadagniamo di più e non siamo invasi dai turisti. Ne parla anche il Guardian, dice, però non è soltanto il caso di alcune singole località, cioè un po' in tutto il Giappone stanno applicando lo stesso sistema, ma se ne parla anche l'Italia, ecco, di farlo. Poi c'è sempre qualcuno che si oppone, anche a Kyoto per esempio, dicevo, dove le persone non riescono più a prendere un autobus, i locali, perché sono invasi dai turisti, è pieno sempre di turisti. Allora anche lì si paga di più per tutto, si paga di più per andare nei bagni pubblici, si paga di più per salire sugli autobus. Il tutto avviene mentre i numeri del turismo in Giappone continuano a crescere, è un paese che insomma non veniva visitato così tanto negli anni passati, dai 10 milioni di visitatori stranieri del 2013, ecco, 10 milioni in tutto l'anno, si è passata 42 dello scorso anno, con un obiettivo dichiarato di 60 milioni entro fine decennio, una spesa turistica che nel 25 ha sfiorato i 60 miliardi di euro. Insomma, sono numeri importanti. Poi dico, il Giappone non è che si sia inventato niente, perché questa cosa di far pagare di più ai non residenti c'è praticamente in molti paesi, anche in Medio Oriente, in Giordania si paga di più per visitare Petra, ma succede anche in India. Se vuoi visitare il Taj Mahal paghi di più di un locale, insomma, di un cittadino indiano. Anche Angkor Wat in Cambogia si paga di più se non sei un locale. Mi sembra una cosa normale, ecco, chi è del luogo paga un pochino di meno, giustamente chi viene da fuori deve pagare un pochino di più. A me sembra così, insomma, una cosa di buon senso. In Italia si fa fatica a farla.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno Alberto da Brescia.
1: Ciao,
0: io
1: beh,
0: non la penso come te, anzi lo trovo irrispettoso uno che ha fatto magari il giro del mondo per venire a vedere il Taj Mahal o per andare a vedere la piazza di Spagna,
1: sì,
0: o per vedere la Torre Eiffel, deve pagare anche di più. Un biglietto unico per tutti, basta. Cioè, si parla di globalizzazione, di uguaglianza, di questo, di quell'altro, e uno che si sbatte, che fa 20.000 chilometri per venire a vedere il Colosseo, glielo fai pagare pure di più.
1: E ci mancherebbe altro.
0: Mettili anche due dita.
1: Ma non gli metti di... la fermiamo lì. Ma no, ma potevi mandarlo, figurati. E... ma che, ragazzi, uno sta, può anche stare a casa. Cioè, se non puoi pagare 7 euro in più per vedere una cosa che c'è solo lì, un Taj Mahal c'è, uno, non ce n'è nessuno. È che siamo abituati troppo bene, che pretendiamo di vedere tutto subito, pagarlo pure poco. No, ragazzi, il Taj Mahal si paga, e si paga una cifra che certo deve essere più alta di quella che pagano i locali. Ma succede anche in Liguria, no? C'è l'ascoltatrice che l'ha detto, che c'è un treno che va alle Cinque Terre, i residenti pagano 3 e i visitatori pagano 9. Questa mania che tutti devono vedere tutto, ragazzi, c'è bisogno anche di rimanere forse un po' di più a casa, non tutti dobbiamo vedere nella vita quella cosa lì, se pensiamo che appunto quei 7 euro in più fanno la differenza. Io no, onestamente la vedo così, il mondo non ha bisogno di così tante persone nello stesso luogo sempre, anzi parte, come sapete, del nostro problema questo. Ecco, troppe persone nei luoghi e nelle grandi città italiane conosciamo bene questo problema. Arriva il direttore Buffoni.
2: Buongiorno, leggiamo e ascoltiamo spesso cose preoccupanti o preoccupate sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione tecnologica che gli esperti definiscono storica. I timori sono legati ad aspetti molto diversi, dall'inquinamento prodotto dai data center per i calcoli, all'utilizzo in nuovi sistemi militari, sempre più letali come i droni, oppure se ne parla perché potrebbe sostituire le relazioni umane con chatbot sempre più sofisticati, o per l'eccessiva concentrazione di potere nelle mani dei padroni di questa intelligenza artificiale, o perché permette un controllo sempre più stretto dei nostri profili social, dei nostri consumi, o perché renderà sempre più reale la costruzione di un grande fratello elettronico in grado di controllarci con milioni di telecamere e di satelliti. Tutti temi controversi, ma forse il timore più grande è quello della sostituzione del lavoro umano. Se i programmi di IA prendono il posto di lavoratori in carne ed ossa, che ne sarà del nostro sistema di vita? Chi ci darà uno stipendio per vivere? Chi gestirà milioni di nuovi disoccupati? Ecco, oggi vi racconto di alcune notizie che potrebbero farci essere meno catastrofisti. E il fatto che molte aziende stanno tornando ad assumere persone, perché l'intelligenza artificiale commette troppi errori. Qualche esempio: la casa automobilistica Ford sta riassumendo centinaia di ingegneri esperti per lavorare su problemi di qualità che i sistemi automatizzati non sono in grado di risolvere. Oppure la Commonwealth Bank of Australia, che aveva licenziato più di 40 addetti al servizio clienti, sostituendoli con un bot vocale, che però non è stato in grado di gestire le situazioni, causando un aumento delle chiamate e spingendo la banca a revocare i licenziamenti. La IBM ha annunciato l'intenzione di triplicare le assunzioni di personale di livello base negli Stati Uniti. Altro esempio: Air Canada ha disattivato i suoi chatbot dopo che questi avevano promesso per errore un rimborso a un cliente. McDonald's ha eliminato il bot che prendeva gli ordini ai drive-thru, i ristoranti per strada, dopo che diversi video virali ne avevano dimostrato il grave malfunzionamento. In un caso il bot ha aggiunto per errore centinaia di dollari di crocchette di pollo all'ordine di un cliente. Attenzione, non sono il risultato di errori di programmazione, è che in certe situazioni all'intelligenza artificiale manca il ragionamento, il buon senso. Va avanti per calcolo di probabilità, ma non coglie l'eccezione o l'errore o la manipolazione umana. Un chatbot digitale di una concessionaria della Chevrolet è stato manipolato per vendere a qualcuno un nuovo SUV per $1. Forse la vecchia intelligenza naturale ancora serve a qualcosa. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Luca Carboni, c'è sempre una canzone alle 6.46, qui su Radio Capital ovviamente. È venerdì, c'è Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini. Ciao Vale, buongiorno.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, vado dritto al punto perché è tempo di prenotarle queste benedette vacanze e in tanti si chiedono, tanti genitori, tanti zii, insomma, se sia il caso di portare questi bimbi piccoli in mare, al mare oppure in montagna. Tu a quale team appartieni, Vale?
1: Allora, io entrambi i team, nel senso le ho sperimentate entrambe e devo dire che in entrambi i casi con i figli piccoli, ho coniato il termine che è spopolato sui social, sono quasi sempre stancanze più che vacanze, perché viaggiare con i bambini non è poi mai così molto riposante, però in no. generale è un po' come quando chiedono qual è lo sport migliore. Non esiste uno sport migliore, certo. Come non esiste la vacanza migliore, no? Dipende sempre un po' dall'attitudine della famiglia. Più che dire cosa è meglio, io vi farei alcune raccomandazioni come viversele meglio. Cioè, ovviamente la vacanza al mare i bambini solitamente la amano molto, ma è molto faticosa per i genitori di bambini piccoli, perché con il caldo, bambini impastati fa sabbia, creme o altro, è un pochino più faticoso, però in generale loro lo amano molto, quindi la raccomandazione che faccio sicuramente è attenzione al colpo di calore e il colpo di sole, perché vedo troppo spesso bambini molto piccoli stare sotto l'ombrellone nelle ore centrali per permettere alla famiglia di fare la giornata al mare, che mi rende molto anche costosa, quindi cercano un po' di sfruttare al massimo, no? Però questo espone moltissimo i bambini al colpo di calore, perché l'ambiente caldo umido anche nella zona ombreggiata dell'ombrellone, comunque specie i bambini sotto l'anno, è veramente molto molto pericoloso, quindi cerchiamo di sfruttare le ore più fresche. Poi gli anni a venire saremo un pochino più elastici, però all'inizio il sacrificio fra virgolette lo facciamo, e consiglio di andare a fare la passeggiata fresca al mattino e l'aperitivo la sera, ok? Sì. Per quanto riguarda la montagna è fantastica, sicuramente è una vacanza un po' più proattiva, perché si tende a fare le passeggiate, c'è più movimento, si fatica meno per il caldo, perché è oggettivamente più fresca anche in queste giornate particolarmente calde. La raccomandazione qual è? Nei bambini molto piccoli, quindi parliamo nei primi mesi di vita, non salire oltre 1500 metri, perché per la composizione dell'ossigeno in alta montagna e come è fatto, diciamo, il loro sangue, che ancora ha un po' di caratteristiche di quello fetale, potrebbero soffrire un pochino di più questa differenza di debito d'ossigeno. Sopra l'anno, diciamo fino all'anno, arriviamo massimo a 2000 metri. Ok. Diamoci queste indicazioni.
0: Anche sono tanti 2000 metri, dove devi andare?
1: Esatto. Anche se alle volte magari con le seggiovie si vanno a fare delle escursioni più in alto, quindi uno vede dove sta il resort, però poi non si rende conto che si va più in alto a fare la passeggiata, quindi facciamo attenzione a questo. E in entrambi i casi protezione solare, perché è vero che il mare ci fa venire più in mente questa cosa, ma specie in alta montagna si esposti moltissimo alle radiazioni UV anche per riflesso, quindi cappellini, occhialini, crema solare,
0: come se fosse al mare, insomma, nel senso è quello,
1: assolutamente, certo. Sì, e godiamoci poi queste stancanze, che per quanto appunto siano faticose, almeno ci fanno faticare con i figli, però in un ambiente più bello rispetto a quello lavorativo.

0: mare o montagna, perché scegliere? Giugno e luglio con i nonni paterni al mare, sì, sotto l'ombrellone qui a Rimini. E agosto dai nonni materni su in montagna, in Friuli.
1: Se ne hai quattro vivi, non male, insomma, certo, puoi scegliere, però è piuttosto raro avere genitori sia in montagna che al mare. Però certo, se puoi, fantastico, fai giugno una cosa, agosto l'altra, che ridi.
2: Mi fa ridere perché hai detto se ne hai quattro vivi, sì, intanto devi averne quattro e soprattutto divisi mare e montagna.
1: Appunto, mi sembra, insomma, una combo complicata, ecco, complicata.

0: che fatica a spingere i passeggini nei sentieri di montagna, scrive qualcuno, lo scrive l'aria. Lo so, a me è successo il primo anno, una cosa micidiale, non accadrà mai più. Basta, si sta in paese, si gira intorno al paese, va benissimo, si prende il fresco. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, grazie, ciao!
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio. Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Chiara Iorio. Sale a 2.595 il numero delle vittime del terremoto in Venezuela, lo fa sapere la presidente ad interim Rodriguez. Oltre 11.000 i feriti e migliaia i dispersi. Ieri è stato estratto vivo un uomo intrappolato da 8 giorni, è un vigilantes di 43 anni rimasto sotto le macerie dell'edificio dove lavorava alla Guaira. I soccorritori hanno scavato a mani nude dopo averlo individuato. Nelle ultime ore riuscivano a idratarlo e nutrirlo. È arrivata nella grande moschea di Mosul a Teheran la salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Attese delegazioni da tutto il mondo per i funerali, secondo il Ministero degli Esteri iraniano, arriveranno da circa 100 paesi. Si dimettono tutti in commissione di vigilanza Rai. Al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione la ratifica dell'elezione a presidente Rai di Simona Agnes, per cui servono i 2/3 dei voti. Roberto Ciuti.
6: Un fatto senza precedenti, tutti via. Prima i consiglieri dell'opposizione in polemica con i colleghi

0: della maggioranza che da quasi due anni impediscono il funzionamento della bicamerale con continue assenze per costringere la minoranza a ratificare la nomina di Simona Agnes alla presidenza della RAI. È una decisione sofferta ma inevitabile, si legge nel post della presidente Floridia sui social. Poche ore dopo, dimissioni in blocco anche per i consiglieri del centrodestra che parlano di commissione occupata dalla sinistra. Ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente, spiegano.
1: Mondiali di calcio, la Svizzera vince 2-0 con l'Algeria e vola agli ottavi, e agli ottavi si affronteranno Spagna e Portogallo dopo le vittorie 3-0 contro l'Austria e 2-1 contro la Croazia. Paolini, Sonego, Cobolli e Berrettini al terzo turno del torneo di tennis di Wimbledon. Ecco Berrettini dopo la vittoria in 4 set contro il francese Fis. Il tennista romano ha raccontato le difficoltà affrontate nell'ultimo anno.
2: Adesso mi viene a sorridere, però l'anno scorso non sorridevo così tanto. Ho posato la racchetta per un mese e sono uscito dal campo e ho detto boh, chissà, forse questa è l'ultima volta, perché ero proprio spento, cioè mi sentivo che non mi emozionavo più, ero lì e mi sembrava che stessi facendo un favore a qualcuno, e quindi ho detto no, se dovessi continuare a giocare a tennis voglio che quelle emozioni ci siano, quello stomaco che ti fa un po' le farfalle, un po' devo sentirlo.
1: E oggi pomeriggio in campo Sinner contro l'americano Brooksby. Tra poco Breakfast Club, alle 8 tornano le notizie.
3: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7:07, inizia qui Breakfast Club al grido di remigrazione.
1: Ma come?
0: Sai perché?
1: Perché?
0: È tornato nelle Rastelletti, remigrato, ha provato a scappare, ma è stato preso
1: dai nostri cugini.
0: Da Radio DJ ed è tornato a Radio Capital. Remigrazione.
2: Il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Che forza, Salvini!
1: È coffee break, signori, no? Come dicono in una famosa serie.
0: Porca miseria.
1: Boris doveva fare questo discorso perché ieri c'è stato un ricevimento anche di una certa importanza politica all'ambasciata americana per i 250 anni dall'indipendenza. C'è stato tutto un po' un balletto all'interno del governo, ma partecipiamo, non partecipiamo, ma chi partecipa, perché sappiamo i rapporti con gli Stati Uniti in questo momento non sono meravigliosi. Alla fine alcuni rappresentanti del governo erano presenti, tra cui proprio il vice ministro Salvini e il vice ministro Tajani. Non c'era la presidente del Consiglio Meloni, c'era la sorella che ha anche un ruolo di dirigenza all'interno di Fratelli d'Italia, cioè Arianna Meloni.
0: Sì, c'erano un po' tutti da destra a sinistra. Repubblica scrive: imbarazzi e sorrisi tirati, parti tra parenti serpenti, si stava meglio a Capri. Vabbè, comunque
1: e sì, questo insomma, sarà stato Renzi.
0: Sì, esatto. E Meloni non c'è, però appunto sente l'ambasciatore particolare, l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore americano in Italia Fertitta, perché lui non si trova evidentemente bene. Cioè, vuole lavorare. Beh, non è consono secondo il posto di lavoro per lui, perché ha deciso di lavorare soprattutto nel suo yacht. Dal suo yacht, mega yacht, due elicotteri messi sopra, grande sala, insomma.
1: Ma questo per stare più fresco. Secondo
0: ormeggiata a Civitavecchia, quindi credo che da casa sua Silvia Mobili lo veda.
1: Sono vicini di casa, sì. Silvia, cosa sarà stata invitata
0: qua. Si lavora meglio da qua e fa le ospitate sullo yacht. Vabbè, ragazzi, in pieno stile, diciamo, trampiano.
1: Intanto è riuscito in qualche modo a ricucire per la prima volta i rapporti tra Italia e Stati Uniti. I giornali oggi la chiamano la diplomazia degli hot dog, perché l'abbiamo sentito il ministro delle infrastrutture Salvini parlare già dell'odore d'hamburger che si respirava ieri proprio a questa festa all'ambasciata americana in Italia. E chissà se magari l'hamburger non è riuscito
0: a
1: calmare
0: stata?
1: Gli anni. No, io non ho avuto il privilegio di essere invitata.
0: No, dico un'ambasciata qualunque, insomma, anche
1: no,
0: altri.
1: No,
0: l'ambasciata bolognese
1: non esiste, il consolato non esiste. Tu sei stato ospite?
0: Non posso dirtelo.
1: Allora sì, cosa avrà combinato?
0: Volevo farmi invitare perché avevo una persona che lavora lì, una cara amica che lavora all'ambasciata americana, ma non mi è mai arrivato l'invito, evidentemente.
1: Non sei abbastanza importante.
0: No, ma credo che non avessero il mio indirizzo.
1: Ma puoi darlo ora, in diretta. Possono mandarlo qui a Radio Capital.
0: Insieme alle cartoline. Le cartoline.
1: Bravo.
0: Ieri ci ha mandato un messaggio un ascoltatore che voleva mandarti una cartolina
1: dalla
0: con un
1: franco Tunisia.
0: Ball.
1: Tra l'altro era bellissima la cartolina. Spero anche oggi sia all'ascolto per poterlo ringraziare per il suo gesto. Forse aveva bisogno dell'indirizzo, non ricordo, forse
0: sì,
1: l'abbiamo già dato.
0: Via Cristoforo.

0: Colombo 90. Ecco, tutti i pacchi vanno mandati qui, non si paga la tassa di 3 euro.
1: No.
0: Tra l'altro, siccome c'è questo dazio, no, dei 3 sì, euro sui pacchi, apro questa piccoli. Parentesi. E c'è il problema: tu compri una cosa dalla Cina, un vestito, diciamo.
1: Sì.
0: Paghi questi 3 euro. Ti provi il vestito, non ti va bene, lo devi rimandare indietro. Quindi che succede di questi 3 euro?
1: Li hai persi.
0: Li hai persi per sempre, brava. Ti ridanno i soldi, ma non questi del dazio.
1: Ah, vedi, guarda. Quindi, cosa sei andato a cercare all'interno di questa nuova misura.
0: Sì, alla fine, insomma, io credo che i più felici di tutti siano quelli di Amazon, che da questo tipo di...
1: Mica
0: di
1: ci guadagnano loro.
0: No, di normativa,
1: tasse.
0: Secondo me la gente si rivolgerà più a un gruppo europeo che extraeuropeo.
1: Ah, sicuramente.
0: Questo, diciamo,
1: sì, quella dovrebbe essere l'intenzione della legge.
0: Nel frattempo, che fa Donald Trump?
1: È un po' arrabbiato.
0: Con chi?
1: Con tutti.
0: Con la NATO.
1: Con la NATO, con i giudici della corte che hanno bocciato la sua misura sullo Ius Soli. Insomma, è un po' arrabbiato.
0: Adesso ne parliamo,
1: gente.
0: Di questo ci arriviamo. Ci voleva arrivare prima per la battuta un po' fuori luogo che ha fatto sui figli. Dice: ecco i miei due figli bellissimi, facciamo un trisomo, una cosa a tre, diciamo. Vogliamo sentire Trump con la battuta fuori luogo.
2: And now as I see my two beautiful sons sitting there, I think I'm going to give one to myself, one to them, and we'll have a threesome, okay?
0: Threesome.
2: I'll pick out one of the two. I'll give them the Congressional Medal of Honor for something. For their genius at hunting.
0: Sì,
2: and I'll get one for taking on Russia or something.
1: Va bene, c'è stato un po' di imbarazzo a questa battuta, ovviamente. Perché
0: allora, adesso il Mabaccelliere ci spiega.
1: Che cosa devo spiegare? Mi sembra una battuta che chiamarla anche battuta,
0: no.
1: Insomma.
0: Come possiamo spiegarla?
1: Con i tuoi figli, mi vuoi far spiegare questa battuta di Trump?
0: No, ma che cos'è il termine? Volevo solo.
1: Ma il termine lo conoscono tutti, caro, è ben chiaro.
0: Che cos'è questo termine? A me quelli che dicono lo conoscono tutti è inutile che lo presentiamo, è così
1: lui
0: famoso.
1: Ha detto che voleva fare una cosa a tre con i suoi figli.
0: No, ok, era quello.
1: Devo andare ancora nei dettagli, siamo ancora quindi, in un orario alle 7:13.
0: La casa dell'albero mi trisomma, giusto?
1: Comunque io l'ho trovata veramente di pessimo gusto, ma non solo io. Oramai le battute di Trump è anche difficile poterle giudicare, perché ne fa così tante ogni giorno.
0: Sta bene di testa?
1: Ma lo sai che il nostro Patrick Facciolo dice, non è che se non riusciamo a comprendere la comunicazione di Trump dobbiamo dire che è matto. E forse ha ragione, forse nel definirlo semplicemente matto semplifichiamo un po' la difficoltà nelle comunicazioni.
0: Sapete che lui è un grande fan dell'intelligenza artificiale? Nella notte ha pubblicato un video creato con l'intelligenza artificiale in cui nei panni di un medico cura malati affetti da questa sindrome da squilibrio dovuta al presidente. E i malati chi sono? Sono tutte le star di Hollywood, Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e così via. Nel video i malati eccellenti sono stati curati dal dottor Trump con un trattamento semplice: spegnete le fake news, dite le vostre preghiere, se vi sentite ansiosi bevete una Diet Coke come faccio io e vedrete che noterete una notevole differenza nella vostra vita. Anche un po' di pubblicità alla Coca-Cola che non bastava.
1: Lui sappiamo ne consuma moltissimo e lui all'interno di queste cose ha anche detto che la NATO spende, che gli europei spendono pochi soldi per la NATO, ha detto che le donne incinte non possono entrare negli Stati Uniti, insomma tutto questo grande calderone in sole 24 ore il nostro
0: pazzesco.
1: Presidente
0: dove
1: degli
0: li prende
1: Stati
0: i
1: Uniti.
0: Soldi? Io per esempio ieri ho forzato così il porcellino di mio figlio per prendere

0: Radio Capital. Imma, per un momento, quando ti incalzava sul termine, mi sei sembrata la Marchesini quando faceva la sessuologa.
1: Sentiamola.
2: Me la ricordate?
3: Uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la giù. Basso, in mezzo abbastanza nel mezzo.
2: Era lì, Imma si è trovata in quella situazione.
1: Sì, però non sono stata brillante come Anna Marchesini, che insomma era sempre fantastica.
2: C'è una notizia che riguarda ancora Trump, o meglio l'America, che segue la decisione sullo Ius Soli, no? Che
1: sì, Trump l'avevamo un po' voluto... anticipato. Trump è molto arrabbiato per questa decisione della Corte che ha bocciato la sua legge che voleva limitare lo Ius Soli, cioè lo Ius Soli sappiamo dalla cittadinanza a chi è nato negli Stati Uniti, quindi chi nasce negli Stati Uniti è statunitense. Trump vuole limitare in qualche modo questa possibilità.
2: Però il giudice ha detto no, adesso c'è da vedere se il Congresso accetterà la sollecitazione di Trump a cancellare o limitare questo Ius Soli, oppure di convincere un giudice della Corte Suprema a cambiare idea, insomma, vediamo un po'. Nel frattempo, qual è l'idea geniale per non far, per fermare lo Ius Soli? Fermare le donne incinta. Cioè lui dice, le donne incinta non possono entrare negli Stati Uniti, così non c'è il rischio che un bambino proveniente dall'estero mi nasca in America. Secondo
1: ecco,
2: me non è male.
1: Sai quante sono i bambini che hanno ottenuto la cittadinanza statunitense nati in questo modo?
2: Non
1: cioè
2: lo so.
1: Con le 1%. Quindi l'1%, quindi per dire che in realtà questa idea di Trump è un'idea per far apparire meno sconfitta 1%. La sentenza della Corte, ma totalmente ininfluente, perché non esiste il fenomeno che lui racconta, no? Lui dice le donne straniere arrivano incinte soltanto per partorire e far avere i figli la cittadinanza americana. Non è ciò che accade, perché almeno nel quanto riguarda il 2025 solo l'1% dei bambini nati negli Stati Uniti sono nate da madri che sono arrivate nel paese durante la gravidanza.
2: Allora è vero, fenomeno raro, però questo consentirebbe comunque a Trump di rivendicare di aver fatto qualcosa, no? Di aver iniziato ad agire, e in realtà le leggi e i regolamenti americani già vieterebbero di venire negli USA al solo scopo di partorire. Il Dipartimento di Stato ha attualmente la facoltà di negare i visti a chi usa la frode per ottenerli, e basterebbe dimostrare che una persona ha mentito nella domanda per escluderla. Poi magari qualche caso finirebbe comunque in tribunale, ma intanto Trump potrebbe sostenere di aver iniziato a cancellare lo Ius Soli. Da che mese a quel punto? Dal nono mese, all'ottavo mese?
1: Infatti
2: non lo sappiamo.
1: È una legge che...

0: Metro Radio Capital. Trump potrebbe concedere una grazia importante.
1: Sì, certo.
0: Non ride, perché la grazia in questo caso sarebbe a un giocatore americano che ha fatto, è finito in carcere, no, è stato espulso.
1: È tutto vero.
0: Dopo
1: è
0: la partita
1: davvero
0: con la Bosnia.
1: Sì, parliamo del, in realtà del giocatore più importante, più forte della nazionale statunitense, Balogun, che è stato espulso nella partita nel sedicesimo di finale.
0: Balogun.
1: Non è Veneto. Nella partita contro la Bosnia, come hai detto, e questa espulsione gli Stati Uniti la temono molto
0: perché è un giocatore davvero
1: molto
0: forte.
1: Importante.
0: Allora,
1: squadra.
0: Idea geniale, chiediamo a Trump.
1: Ma tanto è capace di fare tutto Trump.
0: Di intervenire, sfruttare le sue conoscenze alla FIFA per revocare l'espulsione di Balogun, che appunto sarà costretto comunque a saltare la partita con il Belgio, insomma,
1: sfida. L'ottavo di finale, no?
0: Sì. E sui social, molti seriamente, altri scherzando, chiedono al presidente di agire. Trump dovrebbe rivolgersi alla FIFA e emanare un ordine esecutivo, perché Trump non ha ancora graziato Balogun, si chiedono in molti, non per essere politico, forse Trump potrebbe usare quella diplomazia che gli ha fatto incassare il premio per la pace della FIFA.
1: Ricordiamo, no, Infantino è molto amico di Trump, si era proprio inventato

0: un premio nel momento in cui Trump chiedeva il Nobel per la pace, ha detto vabbè, il Nobel per la pace non l'hai preso, ti do io un premio così di consolazione. Quindi se Trump va da Infantino forse qualcosa riesce a ottenere. Diciamo che al di là di questo fatto che sembra quasi comico, ma è successo davvero sui social, quel fallo per cui è stato espulso Balogun è un po' contestato, è stato un fallo pericoloso, forse
1: che Messi
0: però
1: ne aveva fatto uno simile ma non è stato nemmeno ammonito.
0: Sì,
1: come
0: quindi
1: mai?
0: In realtà ci sono state delle proteste in merito a questa espulsione. Detto ciò, le regole del calcio sono abbastanza chiare, non credo che abbia molte speranze, forse questo ottavo di finale lo salterà davvero. E vogliamo fare il punto invece sulle partite giocate nella notte.
1: Nella notte una clamorosa Croazia-Portogallo,
0: sì.
1: Passato il Portogallo, sfida insomma come scrivono i giornali per cuori forti, con i croati che sono passati in vantaggio con Perisic, che quanti anni c'ha Perisic?
0: Forse
1: vengono rimontati,
0: Modric sicuro di più ne ha.
1: Sì, vengono rimontati dal rigore di Ronaldo e al 104esimo annullato il 2-2 tramite VAR, e quindi praticamente il Portogallo passa, però veramente anche questa volta si è arrivati ben oltre i 90 minuti, no?
0: Eh sì, l'abbiamo visto anche ieri con il Belgio, una dinamica simile. Nella serata intanto la Spagna aveva vinto molto facile contro l'Austria 3-0 e proprio pochissimo tempo fa, perché la partita è iniziata alle 5, la Svizzera ha concluso 2-0 contro l'Algeria, quindi si è qualificata per gli ottavi, quindi vanno avanti Portogallo-Svizzera e Spagna, insomma era abbastanza, risultati abbastanza attesi. Questa sera, caro Andrea, non so cosa hai da fare verso mezzanotte.
1: Scusate, ma la Svizzera che ha fatto?
0: Te l'ho detto, ha vinto 2-0, ma no, non m'ascolti.
1: No, stavo guardando una notizia clamorosa che ti dico adesso, 2-0?
0: Ero passata al scusate, ero già passata
1: scusate,
0: alla
1: il mio
0: partita
1: cuore
0: successiva.
1: Batte per
0: l'Emmental. No, per
1: l'Emmental. Amici dell'Emmental.
0: Dai, dimmi.
1: Stasera, Capoverde.
0: Ecco, io volevo soltanto dirti, a mezzanotte, se non hai da fare, cioè Argentina-Capoverde, noi dobbiamo
1: tosta,
0: sostenere i nostri amici.
1: Tosta.
0: Cosa mi volevi dire?
1: Per me win-win, che comunque da una parte c'è un grande giocatore dell'Inter.
0: Ah, pensavo Messi, no, il grande giocatore dell'Inter.
1: Beh, l'altro.
0: Ma davvero stiamo qui a tifare le squadre in base
1: davvero,
0: ai giocatori base della nostra squadra?
1: Che cosa brutta. Attenzione, sai che c'è una grossa polemica sugli arbitri, no? Sulla qualità degli arbitri, paese che vai, arbitri che trovi. Beh, non ci crederete, ma Totti potrebbe diventare arbitro. Non
0: no.
1: È uno scherzo.
0: No, Andrea, no, non ci credo.
1: L'organismo
0: non ti
1: che
0: credo.
1: Gestisce gli arbitri dei campionati professionistici inglesi ha messo 10 ex calciatori ai suoi corsi. Voi pensate che, ne so, se in Italia Totti potesse arbitrare una partita della Lazio, rigore contro la Lazio, chi l'ha dato l'arbitro Totti?
0: No, allora, non posso immaginare, già sono in protesta i tifosi laziali, non dargli questa notizia.
1: Chi meglio degli ex calciatori conosce come si gioca, anche chi fa il fallo e chi sta facendo finta?
0: Io non sono proprio convinta che siano le persone migliori che possano controllare il gioco gli ex giocatori.
1: Dice,
0: non mi convince questo Totti arbitro.
1: No, Totti per dire, però gli ex calciatori, perché non c'è nessun ex calciatore tra gli arbitri in effetti.
0: Beh,
1: però
0: è una carriera completamente diversa.
1: Diversa,
0: poi comunque anche gli arbitri arrivati a una certa età si ritirano perché c'è un grande esercizio fisico, insomma, no, impegno fisico da fare durante
1: però
0: le partite.
1: Però sarebbe molto bello un giocatore che arbitra.
0: No Andrea, certo, lascia perdere.
1: Bocciata subito dai.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freddi.

0: rischi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
14: Conviene al tuo portafogli.
15: E alle nostre vacanze romane.
16: Anche se non siamo a Roma!
13: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lu Rolza alle 7.37 su Radio Capital con Andrea e Imma. Ultimo giorno di assenza di Riccardo, lo ricordiamo.
1: Lo aspettiamo.
0: Eh sì, lo ritroviamo lunedì, così si riforma il terzetto di Breakfast Club. Allora, cose buone e cose negative dell'intelligenza artificiale. Tante volte, no, noi anche un po' inconsapevolmente chiediamo qualcosa che poi finisce ad alimentare l'intelligenza artificiale. Come è alimentata questa intelligenza artificiale?
1: È alimentata proprio concretamente, esatto. A volte ci manca proprio l'aspetto fisico di come funziona un'intelligenza artificiale, di quanto consuma a livello anche ambientale, sì. Perché esiste un luogo, esistono luoghi dove ci sono proprio dei grandissimi capannoni, data center, proprio per permettere il funzionamento dell'intelligenza artificiale.
0: Tantissimi stanno nascendo in Italia e stanno creando giorno dopo giorno, e moltissimi sono in Lombardia, e c'è un assedio che sta scatenando di fatto una rivolta nel nord dell'Italia. Ovunque nascono questi comitati per fermare la calata di questi enormi depositi digitali destinati a ospitare i server e supercomputer al servizio dell'intelligenza artificiale. Uno di questi posti è Zibido San Giacomo, che vede una rivolta dei suoi cittadini perché dovrebbe ospitare questi enormi capannoni. Ne parliamo con la vice sindaca Anita Temellini. Buongiorno, buongiorno Temellini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Che succede lì?
2: E
0: che cosa costruiscono da voi?
2: Allora, c'è un progetto che si affaccia nel nostro comune da qualche tempo, da un paio di mesi. È un progetto di data center molto molto grande, che si sviluppa su un territorio di 27 ettari per una potenza pari a 300 megawatt. Per un investimento totale per l'Italia di 5,3 miliardi di euro. Sono previsti circa 8.000 addetti nella fase di costruzione e sviluppo del data center, mentre nella fase operativa ci sarebbero 200 addetti, quindi svilupperebbe anche una grande opportunità di lavoro. Al contempo però andrebbe ad occupare una superficie territoriale di uno dei territori più belli del nostro, di tutta la cintura metropolitana, che è un territorio caratterizzato come ambito territoriale strategico per qualità molto particolari legati alla continuità del territorio, alla vicinanza del Naviglio, alla bellezza proprio naturale di queste risaie che sussistono su questi terreni.
1: Ecco, quindi su questo non terreno solo verrebbe posizionato
2: su questo
1: grande
2: terreno. Esatto, il problema che si è posto per il nostro comune è che il data center è contiguo all'abitato della frazione di Badile, quindi gli abitanti di Badile si affacciano dal balcone e vedrebbero i capannoni sotto casa.
0: Non solo, dovrebbero essere anche molto rumorosi, da quello che si dice, insomma, per chi abita già vicino a questi data center, qualcuno si lamenta della loro rumorosità, oltre al problema che consumano moltissimo. Perché qual è il problema? Ogni domanda che voi fate intelligenza artificiale attiva un server che lavora, e per lavorare deve essere raffreddato continuamente, quindi serve un'enorme quantità di acqua per ogni domanda che noi facciamo all'intelligenza artificiale.
1: C'è anche quindi un rischio, insomma, una preoccupazione ambientale?
2: Allora, io devo essere sincera, non sono un esperto in materia, e noi come amministrazione ci stiamo avvalendo di esperti nelle varie tematiche, quindi dall'esperto ambientale, l'esperto in urbanistica, abbiamo uno studio legale che ci segue. Sì, i rischi evidentemente ci sono, e questi rischi meritano

0: tutta la nostra attenzione. Infatti stiamo cercando di capire molto molto bene quali possono essere gli effetti sia sul territorio sia sulla popolazione, perché comunque sono delle novità in sé. Non voglio dire che siamo contrari allo sviluppo tecnologico, assolutamente, perché tutti noi ne facciamo uso, quindi
1: Quello.
0: sarebbe anche
1: Ipocrita, perché non
0: però
1: sa.
0: dobbiamo essere molto responsabili in queste scelte e dobbiamo capirne assolutamente tutti gli effetti
1: Quindi a che
0: possibili. Noi
1: punto.
0: siamo nella fase, appunto, ecco, siamo nella fase in cui, insieme a Città Metropolitana, Regione Lombardia e il Ministero, stiamo cercando di capire esattamente quali sono e quali possono essere gli effetti. C'è un altro tema che ci affanna tantissimo e ci preoccupa perché, proprio come dicevate voi, il consumo di questa energia ha portato alla necessità di creare una sottostazione elettrica da parte di Terna che occuperebbe 10 ettari sempre dello stesso territorio. 10 ettari sono veramente
1: Tanti,
0: tantissimi,
1: certo.
0: non so se ci rendiamo conto, tipo 10 campi da calcio. E anche questo a ridosso del centro abitato per la produzione di energia di questo data center e di altri 5, perché poi
1: Ecco, quindi.
0: adiacente a questo grandissimo data center ce ne sarebbe un altro realizzato dal comune adiacente, che è il comune di Lacchiarella, altrettanto grande, e quindi voi capite che la preoccupazione è davvero
1: Sì,
0: tanta
1: poi
0: da parte
1: perché il
0: nostra.
1: tema si intreccia anche, soprattutto in questo periodo, con quello dei blackout, no? Cioè nei periodi estivi con i picchi di consumo si porrà il problema della fame di energia e per questo c'è bisogno di questi alimentatori continui che comunque cambierebbero drasticamente il paesaggio di quella Beh,
0: zona.
1: certo, ma per quale motivo tutti in quella zona? Che cos'ha di così prezioso per questi progetti?
0: Ma allora, sicuramente la posizione, l'ubicazione, quindi nell'intorno di Milano, i rapidi collegamenti con le tangenziali e le autostrade e poi anche la continuità del territorio. E comunque dove se ne insedia uno è più facile che se ne insedi un altro, proprio
1: Chiaro.
0: perché nascono questi centri di produzione dell'energia che vanno a servire i data center, quindi c'è la necessità di farli un po' tutti vicini.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro parlavamo anche dell'occupazione, però diciamo in percentuale a metro quadro questi grandi capannoni occupano poche persone, pochi operai, servono tante persone per costruirlo, ma pochissimi Una volta ingegneri per
0: entrato in
1: farli funzionare.
0: funzione,
1: Quindi alla
0: certo.
1: fine poi
0: Sì.
1: dopo non c'è la parte virtuosa no,
0: No.
1: dell'operaio che lavora dentro. Va bene, Anita
0: Ma
1: Temel.
0: non solo, c'è anche un'altra grande preoccupazione che forse varrebbe la pena raccontare, è che 8.000 addetti sono più degli abitanti di Zibido San Giacomo. Come si
1: Dove
0: sposta
1: li
0: questa
1: mettiamo?
0: gente? Che strade occupa? Quanto
1: Certo.
0: traffico produrranno?
1: È
0: Ecco,
1: un'altra
0: quindi queste
1: città.
0: sono un po' le
1: Vi stanno
0: preoccupazioni.
1: costruendo un'altra
0: Esattamente.
1: città. Va bene, Anita Temellini, vice sindaca di
0: Esattamente.
1: Zibido San Giacomo. Grazie, Grazie,
0: grazie.
1: buon lavoro a
0: Grazie a
1: voi,
0: voi, arrivederci, buona giornata.
2: Radio Capital.

0: Di data center si sta occupando anche l'attivista per l'ambiente Erin Brockovich, diventata notissima negli anni 2000. Su di lei è stato fatto un film interpretato da Julia Roberts, attivista che molto scopre le magagne di una industria che inquinava. Beh, ha avviato la Erin Brockovich un progetto negli Stati Uniti per mappare i data center, gli stabilimenti che conservano appunto le grandi quantità di dati che stanno appunto vengono costruiti con grande facilità e velocità in tutto il mondo.
1: Sì, lei aveva chiesto proprio agli americani di fare segnalazioni se nella loro comunità erano presenti data center per capire come cambiano l'ambiente circostante o se c'erano progetti in corso. In un mese ha ricevuto quasi 4.000 segnalazioni, di questi la maggior parte sono segnalazioni di chi è preoccupato di progetti che sono stati approvati ma non ancora di fatto realizzati. E come abbiamo sentito anche con la nostra ospite, il problema è tra il consumo d'acqua, il rumore e l'aumento del costo anche,
0: sì, anche il deturpamento del paesaggio, cioè al posto delle risaglie ci metti un fabbricone così. Comunque sulla mappa consultabile sul sito della Brockovich al momento ci sono 33 data center attivi, 53 in costruzione, 34 progetti in attesa di essere approvati. L'obiettivo del progetto è aiutare le persone a rendersi conto della rapidità con cui i data center si stanno moltiplicando negli Stati Uniti.
1: Beh, ma è forse un costo che non abbiamo considerato nel momento in cui abbiamo parlato di intelligenza artificiale e quante persone anche solo in questo preciso istante la stanno utilizzando. Non si crea dal nulla, ma ha necessità di questi tipi di strutture. E tra l'altro Brockovich denuncia il non coinvolgimento delle comunità in questi progetti.
0: Certo.
1: Lei in particolare parla di un progetto enorme che è in corso in Louisiana e qui grande quanto 50 campi da calcio. So che
0: sempre
1: utilizziamo
0: sempre
1: però dà un po' l'idea di quanto sia
0: è
1: immenso.
0: È l'unico riferimento che capisce Riccardo Quadrano.
1: Che capisco anche io, però sì, devo dire dall'altra parte.
0: Quanti giocatori della Lazio? Cioè, tu dici una popolazione tanti quante
1: 13 volte
0: i giocatori della Lazio,
1: esatto. E pensate che la popolazione ha scoperto dell'esistenza di questo progetto quando erano in corso già gli scavi. Quindi da qui l'idea comunque di non essere padroni del proprio territorio,
0: sì,
1: di non essere coinvolti.
0: L'abbiamo detto, i sistemi di raffreddamento producono un ronzio persistente che può essere sentito anche a grande distanza. E Brockovich scrive anche che in alcune segnalazioni si parla di animali malati, ma che quello che i cittadini hanno cominciato a lamentare più di tutto è la mancanza di trasparenza nei progetti di chi costruisce questi impianti ingombranti e invasivi.
1: Sì, c'è proprio un sito che è Erin Brockovich dove si possono vedere anche le mappe, l'abbiamo appena vista, e fa un certo effetto vedere tutti questi puntini rossi che rappresentano i progetti ancora attivi.

0: Ci sono arrivate molte segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori al numero 342-342-2190 proprio sui data center, e alcuni ci fanno anche delle domande. Per esempio Giovanni ci dice: ma l'acqua utilizzata dai data center non può essere poi riutilizzata e quindi evitare in qualche modo lo spreco?
1: Parola all'esperta, risponde Imma.
0: Non sono proprio esperta, però diciamo è molto complicato, perché una buona parte evapora nel processo, quindi comunque è una quantità minore che può essere riutilizzata. Spesso viene riutilizzata all'interno di un ciclo interno, e quando è riutilizzata è così ricca di materiali che poi rimetterla in utilizzo è molto complicato. Quindi non è un no assoluto, ma è un processo un po' complicato. Se ne perde molta, e comunque per poterla riutilizzare c'è bisogno di un processo anche abbastanza costoso e complicato.
1: E comunque in Italia noi abbiamo i prezzi dell'energia più alti d'Europa, perché siamo dipendenti dal gas, più di Spagna e più di Francia.
0: Abbiamo questo problema, sì.
1: È un problema che ogni anno si ripete, ma per il quale al momento non c'è alcuna soluzione.
2: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave. Alla chitarra Prince. Alla tromba Tom Brown. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro.

0: Rino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
5: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
6: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
5: Il crimine racconta la storia di un paese.
6: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
7: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. La Russia attacca ancora l'Ucraina, ha colpito con un drone un condominio a Sumi, 4 le vittime, tra cui una bambina di un anno, riferiscono le autorità militari di Kiev, e sale a 30 il numero delle vittime dei raid di ieri di Mosca, secondo il servizio statale per le emergenze ucraino, più di 90 i feriti. Reagiremo a questo attacco, minaccia il presidente ucraino Zelensky. Pace fatta tra Meloni e Trump, ha detto il ministro degli esteri italiani al ricevimento all'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza, superato il botta e risposta tra i leader, secondo Tajani.
14: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Una vicinanza e un'amicizia che si sono rivelate intangibili. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
13: Il presidente degli Stati Uniti però nella notte ha attaccato di nuovo gli alleati della NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti mantengano l'attuale sostegno a senso unico, ha detto Trump mentre si prepara il vertice della prossima settimana ad Ankara. tenta di uccidere la compagna, fermato

0: trentenne a Catania. L'aggressione mentre la donna era in videochiamata con delle amiche che hanno assistito alla violenza e allertato le forze dell'ordine. Anche il padre dell'aggressore è in carcere per tentato femminicidio. Ad aprile scorso ha accoltellato in strada l'ex moglie. Tre condanne all'ergastolo per la strage di Altavilla, tra loro Giovanni Barreca, marito di Antonella Salamone e padre di Kevin, 16 anni, ed Emanuel, di 5. Nel febbraio 2024 le vittime furono seviziate e uccise durante un rito di purificazione dal demonio. Lo sport, mondiali di calcio, la Svizzera agli ottavi dopo la vittoria 2-0 con l'Algeria, ora affronterà la vincente tra Colombia e Ghana, e agli ottavi la sfida tra Spagna e Portogallo dopo le vittorie 3-0 contro l'Austria e 2-1 contro la Croazia. Il tennis, Paolini, Sonego, Berrettini e Cobolli al terzo turno del torneo di Wimbledon. Cobolli ha vinto in 4 set contro l'australiano Duckworth. Sentiamo il tennista romano ai microfoni di Sky.
1: Sono stato fortunato, ho giocato con un giocatore molto forte su questa superficie, quindi devo essere molto orgoglioso della partita che ho fatto. Era complicato per il vento, complicato per l'avversario. Sono felice e orgoglioso di com'è andata. Poi adesso posso riposarmi, sono un po' stanco.
0: E oggi pomeriggio in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo

0: anche in Italia nel 79 con questa canzone scritta da Mario Lavezzi, interpretata da Loredana Bertè e la Luna Busso. 8:10, Breakfast Club, divieti, divieti, fermiamo i social, cerchiamo di arginarli. In Australia ci hanno provato con una legge, sono stati i primi, lo scorso dicembre il paese ha bloccato l'accesso agli under 16 e ai vari social come Facebook, Instagram, TikTok, con l'intento di proteggere i minori da fenomeni come bullismo, algoritmi predatori, eccetera. Si fa il sunto, insomma, un po', no, la tara di tutto quello che è successo finora non sta andando benissimo, cioè il divieto ai social non funziona, il 70% degli under 16 continua a usarli.
1: Sì, infatti sono passati circa 6 mesi da quando è entrata in vigore questa legge, l'Australia è stato uno dei primi paesi a introdurla, quindi i minori di 16 anni in teoria non possono utilizzare i social. E successivamente il New York Times, che ha fatto un sondaggio, quindi si tratta proprio di domande prima alle famiglie e poi proprio ai minori di 17 anni, e in entrambi i casi si vede come l'approccio ai social non è cambiato. Quindi da una parte le famiglie sostengono di non aver visto grandi cambiamenti nel rapporto dei giovani coi social, e dall'altra sono i ragazzi stessi ad ammettere, l'80% dice di utilizzare ancora lo stesso account che utilizzava prima. In realtà molti ritengono di aver ricevuto delle verifiche dell'età che prima non erano.
0: Dici, ma quale stratagemma avranno usato? Uno si è disegnato i baffi.
1: Sì, perché uno di questi
0: si è disegnato i baffi per sembrare più grande.
1: Uno di questi verifiche è stata richiesta tramite selfie. Sì. Quindi alcuni si sono invecchiati in queste immagini per poter sembrare più vecchio. In altri casi, pensa ancora più rigoroso, è stata chiesta un'autocertificazione dell'età. Quindi anche in questo caso grande limite. Per non parlare poi del grande tema dell'accesso tramite VPN.
0: Sì, quelli,
1: no?
0: Sono
1: quindi
0: più scaltri.
1: Quindi aggirare in qualche modo il divieto.
0: C'è una rete virtuale che fa in modo che il dispositivo che si sta utilizzando risulti essere in un altro paese.
1: Esatto.
0: E questo ti permette di entrare, no?
1: Se vogliamo trovare un aspetto positivo all'interno di questo sondaggio, i ragazzi dai 13 ai 14 anni hanno ammesso di utilizzare meno i social, quindi di avere un utilizzo a livello proprio di tempo inferiore rispetto al periodo precedente al divieto. Ci stiamo stupendo di tutto questo? Io non penso,
0: no,
1: l'avevamo sempre detto.
0: L'avevamo previsto, però era molto interessante leggere un po' gli effetti di questi divieti, e appunto secondo questo sondaggio il 70% delle famiglie australiane dichiara che niente è cambiato rispetto all'entrata in vigore della legge.
1: E tant'è questo... che infatti proprio in Australia da poco è stata espressa l'intenzione di raddoppiare le multe per le piattaforme che non verificano l'età.
0: Sono loro.
1: Si è arrivati a una multa da 60 milioni di euro. Anche lì, certo, queste multe ci sono perché poi i governi lasciano la responsabilità proprio alla piattaforma, che ha il dovere di mettere in pratica questa legge, no? La legge dice che non possono entrare e sta alla piattaforma a verificare l'età. Quindi è una missione di sconfitta da parte dello stesso governo, che si trova costretto a raddoppiare le multe perché ritrova inefficace questa legge.
0: Alcune piattaforme hanno inserito sistemi di intelligenza artificiale, ancora una volta, no? Torna così l'intelligenza artificiale protagonista, perché attraverso l'intelligenza artificiale si identificano gli utenti che potrebbero essere troppo giovani.
1: Sì, anche attraverso i contenuti, anche attraverso ciò che le persone pubblicano, l'intelligenza artificiale può diagnosticare, diciamo, l'età senza una verifica tramite SPID, che tante volte è stata evocata qui in Italia, perché anche in Italia è in discussione una legge simile. Starmer, comunque, dall'Inghilterra, prima di dimettersi, aveva dichiarato che non ha importanza quanto sia efficace la legge, è importante una presa di posizione da parte dei governi, che non possono tollerare questo tipo di violazioni da parte delle piattaforme, no? Quindi è un po' un modo per dire non, la legge non è inefficace in questo caso, no? Faceva il caso dell'alcol, dice se i minori di 16 anni continuano a bere, possiamo ritenere non valida una legge che vieta l'alcol ai minori? È una bella discussione,
0: certo.
1: Perché per me se non, è, non ha l'impatto, forse bisogna fare qualcos'altro.
0: Avrà effetti sulle generazioni future? Un po' questa, no?
1: Io non credo, perché un divieto lasciato così senza niente intorno risulta inutile, non solo perché non ci sono controlli, ma perché non lo accetta nessuno.

0: Ciao Andrea, sai come mi sono accorto che il blocco dei social non funziona? Perché io ho due figlie minorenni sotto i 16 anni e né figlia 1 né figlia 2 mi ha mai chiesto di cambiarle l'account o mi ha chiesto di inventarne uno nuovo, quindi ci sono riuscite da sole.
1: Se non vi chiedono un aiuto vuol dire c'è qualcosa.
2: Sul silenzio divieto, inquietante, sì, stiamo parlando, no, del divieto di social per i minori di 16 anni in Australia e di un bilancio a 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Credo sia interessante anche il punto di vista di Francesco, un nostro ascoltatore, che ci dice che forse queste leggi hanno bisogno di tempo per poter mostrare un vero e proprio impatto, no? Abbiamo parlato dei dati confortanti semmai sulla fascia 13-14, dove l'utilizzo è un po' diminuito dei social, e lui ci scrive appunto: ricordiamoci con le sigarette quanto tempo è trascorso prima di avere dati molto positivi. Immagino si riferisca anche al fumo nei luoghi chiusi o a proprio il modo attraverso cui abbiamo guardato alle sigarette.
1: Perché poi alla fine si cambia, più che per i divieti, l'aspetto culturale, insomma, prima di tutto. Un altro messaggio.
3: Buongiorno Radio Capital, sono Giancarlo. Mi ha mandato parere: finché gli adulti o i genitori di questi ragazzi non si rendono conto loro della poca utilità o comunque del non eccedere in dipendenza da questi social, non penso che i ragazzi da soli ci arrivino. Ecco cos'è che ci vorrebbe intorno, come diceva prima Imma, non c'è niente intorno, non ci sono gli adulti intorno perché sono uguali ai ragazzi.
1: Ah, è così?
2: Forse ha ragione ascoltatore. Io trovo che un po' tutti dobbiamo chiederci quanto tempo trascorriamo davanti ai social e che esempio siamo per gli adolescenti, perché questi adolescenti trovano davanti a loro adulti che hanno sempre il cellulare in mano, e questa è un'immagine che ha un impatto su di loro.
4: Buongiorno Radio Capital, ma una bella multa salata ai genitori invece?
1: Ecco, allora, multe.
4: Io?
1: Sì, va bene, insomma, anche i genitori sì, devono essere
2: multati.
1: Poi c'è Riccardo.
2: Volevo leggerlo anch'io.
1: Allora, cara Imma, sì, dice Riccardo, che non è il nostro quadrano.
2: Forse è il nostro quadrano,
1: sotto,
2: non lo sappiamo.
1: Sentite, spoiler. Il tuo pensiero è molto legato alla nostra Italietta, che vive galleggiando su come meglio evitare le norme quando fatte. È la differenza tra uno Stato democratico e uno di polizia. Non è possibile avere controlli per ogni santo divieto. Serve educazione, principi, collettività.
2: Ma io in parte sono d'accordo con Riccardo, quindi forse non mi sono espressa bene. Anch'io credo che ci voglia proprio educazione, principi e collettività, perché il controllo da
1: soli.
2: No, ma educazione nel senso che il divieto di per sé non è che ha bisogno, una volta che mettiamo il controllo, non è che abbiamo capito quanto è rilevante quel cambio d'abitudine.
1: Ma se tu fai una legge facilmente aggirabile, la legge stessa,
2: allora
1: ti,
2: sei tu che vuoi lo stato
1: inutile
2: di polizia, caro mio.
1: Ne stavo parlando con Salvini.
2: Sì, sì, sì.
1: Amica mia,
2: non
1: è
2: lo
1: cambiato
2: scudiamo
1: il vento adesso.
2: Allora.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica in

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del
1: clima ideale. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La vuoi disannunciare tu, direttore, questa di Francesco De Gregori?
1: Questa novità discografica italiana è l'ultimo singolo di Francesco De Gregori, Rimmel.
0: Attenzione, attenzione, potrebbe essere di nuovo rimasterizzato. 8:33 ci ha raggiunto il direttore di Apposta.
2: Buongiorno.
0: Mattia Feltri, che preferirebbe forse essere in un altro posto, al mare, in vacanza.
2: O al cinema.
0: Anche in un parco divertimento.
1: Anche sul mio divano.
0: Com'è il tuo rapporto?
1: Con gli occhi sbarrati a guardare il vuoto.
0: Com'è il tuo rapporto con i parchi divertimenti, direttore? Hai dato
1: questo è io quando insomma, io non faccio massaggi e non vado ai parchi divertimenti e non entro nelle chat dei genitori, sono tre cose che non faccio. Tutto
2: e
1: il
2: i massaggi
1: resto
2: che
1: faccio.
2: Con il resto non vedo molta connessione.
1: No, sai quando si dice amore mi fai un massaggio, io non faccio massaggi. Questa è una delle cose.
0: Quindi non chiedete a Mattia di fare i massaggi,
1: no,
0: a tutti gli ascoltatori,
1: a parte che è una persona, è mia moglie, non è una cosa così
2: però generale. Però non ami neanche tu i massaggi, a questo punto è reciproco.
0: Da vedere. No, te lo chiedevo perché appunto oggi c'è una divertente, in parte interessante intervista a Pietro Dantini sul Corriere della Sera, consigliere di Fratelli d'Italia ed Acquaviva delle Fonti, diventato famoso perché è rimasto 6 ore in collegamento con il Consiglio Comunale, ma lui era a Gardaland e dietro si vedeva Gardaland.
1: Ma è assurda sta cosa, perché tutti se la prendono con lui perché era a Gardaland, ma lui evidentemente ha portato i ragazzi a Gardaland il giorno in cui c'era il Consiglio Comunale, di modo che poteva collegarsi e non essere cioè essere a Gardaland ma senza fare quello che è a Gardaland.
0: Ah ok, così comunque ha la coscienza pulita.
1: Ma no, ma sono totalmente dalla sua parte.
2: 6 ore di Consiglio Comunale, ma io spero sia stata un'esagerazione, perché
1: sì appunto poi che cavolo doveva decidere in 6 ore. Però guarda, grande solidarietà, io adesso ho 2 figli cresciuti, ma quando erano piccoli che c'erano tutte ste ma anche solo il cinema, io mi ricordo una volta mia moglie mi disse tipo il sabato mattina, mi disse oggi devi portare Benedetta al cinema a vedere Nemo.
2: Ma che spettacolo. No, allora non toccare Nemo.
1: No, non te lo tocco, però io ho avuto un mancamento, un malore, da cui mi sono ripreso pochi minuti prima di andare, perché io avevo visto Nemo con mia figlia 27-28 volte. Ho detto, ma perché dobbiamo andare al cinema a vedere Nemo?
0: Che l'abbiamo già.
1: Perché è in 3D.
2: Qui quindi, è una bella discussione.
1: Quindi
2: eh?
1: Ci siamo messi io e mia figlia gli occhialini, c'erano sti pesci che ci passavano attorno. Questo... che era molto bello per i primi 8 minuti, poi è subentrato lo sconforto.
2: Anche perché questi occhialini non è che siano proprio questa grandissima tecnologia.
1: No, però appunto te passa il pesce di qui di là per tre minuti.
0: Senti, con Imma
1: tre minuti.
0: Abbiamo parlato dell'Australia. Non so se lo vuoi fare in pizza surgelata, te lo vuoi tenere questo argomento? O vuoi dire
1: così la in diretta?
2: Così allora. Loro discutono in diretta. Cosa scegliamo? Le cose più belle? Le pizza non... surgelata
0: no.
2: Oppure
0: le cose dove tu non puoi intervenire.
2: Ah ok.
0: Non
2: allora
0: si parla male
2: di cosa?
0: Tipo il condominio fatto di sole donne.
2: Vabbè, allora quello parliamo? Parlate in pizza surgelata,
0: no.
2: Se volete.
0: Le restrizioni non funzionano in Australia. Tu l'avevi previsto?
1: No, restrizioni social. Adesso guarda, accendiamo qui e poi ce lo facciamo anche in pizza surgelata, dai, così abbiamo fatica in meno di scelta. No, ma i divieti a internet sono molto difficili da applicare. Il problema non è tanto che tu fai una legge che è difficile da applicare, perché noi sappiamo che più o meno così, no? Ce lo siamo detti 1000 volte, chi controlla che tu non dai una botta in testa a tuo figlio o a tua moglie o tua moglie a te? Nessuno, però sai che non lo puoi fare. Il problema è che tu applichi un divieto a un mondo che di per sé è fatto per sfuggire ai divieti, quindi stai facendo la famosa battaglia contro i mulini a vento. E noi oggi, con questi divieti a internet, stiamo cercando di abolire una cosa che è già dentro le nostre vite. La vita online parte alla mattina e finisce alla sera. Voi vi ricordate un minuto della vostra giornata in cui... Sì, certo, se ti siedi sul divano a leggere un libro, ma già se accendi la TV, probabilmente è una smart TV,
2: certo.
1: Se stai mandando una mail di lavoro, sei collegato, se guardi un social, sei collegato, se scrivi su WhatsApp a tuo zio per fargli gli auguri di compleanno, sei collegato, cioè tu ci vivi già online, quindi questa moda di limitare i problemi coi divieti è semplicemente una reazione ridicola di vecchi che non sanno cos'è il mondo in cui vivono.
0: Abbiamo parlato prima, abbiamo intervistato una sindaca prima per la protesta famosa dei data center, non avete
2: a proposito,
0: anche
2: no?
0: Della... tutti utilizziamo intelligenza artificiale, ma nessuno si pone il problema di ogni domanda che facciamo che cosa sviluppa, e sviluppa i capannoni
2: che poi nessuno vuole avere sotto
0: nessuno
2: casa.
0: Nessuno vuole avere perché...
1: però non è che dice allora io vivo senza telefonino, no, io vivo col telefonino, ma quelli avete visto le pale eoliche di Orvieto? Le pale eoliche, dice, ma non si mettono le pale eoliche vicino Orvieto che è così belle, rovini il paesaggio? Giusto, giusto, mettiamolo nella periferia di Napoli, già fa schifo, mettiamogli anche la pale eolica, cioè è tutto così.
0: Ho capito, però da qualche parte bisogna cominciare.
1: Appunto, quindi mettiamogli Orvieto, già che sei Orvieto, anche se c'è una pale eolica non morirai.
2: Ma non deve essere un criterio estetico.
1: Ma esattamente, non deve essere un criterio estetico, però dire qui è bello, no, non mettetele, mettete dove è già brutto, mi sembra un criterio molto poco democratico, molto poco egualitario.
2: Ma possiamo chiudere con una parentesi politica? Mi concedete questa domanda sul campo largo?
0: Perché
2: mi sono preparata, perché ieri mi sono divertita a leggere i nomi che il campo largo sta cercando per se stesso, no? Ne sono usciti qualcuno. Conte aveva proposto l'alleanza per la Costituzione. Bonelli dice sì, ma questo nome forse si pronuncia male, non è, propone l'alleanza,
1: cioè,
2: senso, lui dice che l'acronimo Alleanza per la Costituzione e la Democrazia risulta
0: Alleanza
2: un po' complicato perché diventa una ACDC, cioè ACD, cos'è? Diventa un po' ACD.
1: Insomma, ma non è che tu scrivi un nome se suona bene, ma tu ti rendi conto? Bonelli, cioè sembra che sta vendendo una gazzosa, cioè non deve suonare bene, deve dire qualche cosa che vuoi fare.
2: Però la sua proposta Alleanza Pace e Ambiente dice qualcosa di più su cosa vuole essere il campo largo?
0: Allora, Alleanza per la Costituzione.
1: Alleanza per la Costituzione è un nome che denota il niente di una di un'alleanza che non ha niente da dire. Cosa vuol dire Alleanza per la Costituzione? Quello è il presupposto. Se non sei per la Costituzione, sei fuori dalla.
0: Più bello contro la Costituzione.
1: Contro la Costituzione non ha nessun senso. Cioè, se tu non sei per la Costituzione,
0: non
1: sei
0: puoi
1: fuori,
0: esistere politicamente.
1: Sei fuori dalla Repubblica, non puoi andare a giurare. Capisci? Cioè, quindi è un presupposto stabilito che c'è una Costituzione, l'abbiamo stabilito 80 anni fa. Su quella Costituzione, tu che proposta politica hai?
0: La Costituzione.
2: Manca la risposta.
1: Quindi siamo da punto a capo. E questo è il punto del centro-sinistra, che è sempre punto a capo.
2: Ecco. Con il punto a capo possiamo concludere.
0: Avevi altri acronimi?
2: No, per ora solo questi. Ma secondo me nei prossimi giorni ne arriveranno altri.
1: Però Alleanza Pace e Ambiente è APA.
2: È carino.
1: APA, Bonelli ci ha preso. APA. Cosa sei tu, un apino?
0: No, ho visto che avete fatto un bel pezzo comunque su Affost. Papà, hai dedicato grande spazio al campo largo, però secondo me non per pubblicizzare, diciamo.
1: Diciamo, ho espresso questa opinione che ora ho donato
2: ai nostri ascoltatori.
0: E il resto in pizza surgelata.
2: Avete già lasciato qualche anticipazione sulla nuova puntata?
1: I Fine Young Cannibals sono ancora più moderni di De Gregori.
2: Qui arrivano sentenze.
0: Mattia Feltri, ci troviamo tra poco. Ultimo giorno senza Riccardo Quadrano, anche in pizza surgelata.
1: De Gregori sempre.

0: 8.44 Breakfast Club. Che cosa ha detto il consigliere di Gardaland? Questa webcam, 6 ore di consiglio comunale, le montagne russe sullo sfondo. Oggi il Corriere della Sera chiede a Pietro Dantini di Fratelli d'Italia, ma si aspettava che ci fosse un simile clamore per questo suo collegamento, insomma, da remoto, come si dice? Assolutamente no, risponde lui. In quelle ore ero impegnato a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale. Il regolamento consente la partecipazione da remoto, mi sono limitato ad applicare quanto previsto.
1: Sì, l'abbiamo raccontato ieri. Il consigliere di questo paese in provincia di Bari si è connesso proprio con le giostre dietro e forse ha sbagliato un po' la location. Io fossi lui, la prossima volta mi siedo su una panchina, almeno non crea la polemica, perché
0: è vero,
1: quella
0: insomma,
1: ciò che si è visto dietro ha lasciato insomma parlare, no, di un poco scarso impegno, perché si trovava appunto in un altro luogo e non nel consiglio comunale.
0: Sostiene che il suo voto fosse decisivo, dice: sì, la mia presenza era determinante per l'approvazione dei provvedimenti, ho preferito collegarmi anziché assentarmi, insomma, quindi giustamente, insomma, non ha violato alcuna regola, ha partecipato all'interno di una seduta e ha svolto il suo compito, anche se da Gardaland.

0: Rem alle 8.49, quando rientriamo dopo il giornale radio delle 9 vi portiamo nelle cucine con uno psicologo.
1: Sì, perché ricorderete, no, tutta la discussione su lo stress che gli chef devono sopportare quando lavorano, e c'è stata un'iniziativa proprio di un ristorante di Aosta che ha pensato di affiancare ai lavoratori proprio uno psicologo per risolvere un po' le dinamiche presenti durante la giornata di lavoro.
0: Si ascoltano i pareri di tutti della brigata e si cerca una soluzione, insomma, un po' come fa Cannavacciuolo.
1: Anch'io immaginavo quella presenza lì. Quando ti prende un attimo e ti dice adesso stai calmo qua, ti riprendi, respira, esatto, e poi torna a lavorare.
0: In realtà forse uno solo dovrebbe andare dallo psicologo e dallo chef.
1: Adesso poi chiederemo anche questo, se magari c'è qualcuno che rende l'ambiente piuttosto stressante, oppure proprio il lavoro ad avere dei ritmi difficili da sostenere.
0: L'ambiente tossico.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.

0: sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Ancora attacchi russi in Ucraina. Un drone ha fatto 4 morti colpendo un condominio a Sumi. Tra le vittime anche una bambina di nemmeno 2 anni, dopo che l'attacco missilistico di ieri ha fatto 30 morti. La polizia del Principato di Monaco ha emesso un mandato di arresto internazionale per una donna ucraina di 30 anni residente in Germania. È sospettata di aver piazzato in un palazzo la bomba che ha ferito l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e suo figlio tredicenne. Ingresso vietato negli Stati Uniti per le donne incinte. È il nuovo piano di Trump dopo che la Corte Suprema ha bocciato lo stop allo Ius Soli. Chiara Iorio.
13: L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato al centro della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, ma dopo la sentenza del massimo tribunale americano, lo Ius Soli continuerà a essere un diritto per chi nasce nel paese. In attesa di vedere se il Congresso accetterà la sollecitazione di Trump per lo stop allo Ius Soli, la Casa Bianca ha intenzione di puntare a limitare l'ingresso alle donne straniere in gravidanza. Secondo il Centro Studi delle Migrazioni, però, si tratta di un fenomeno raro. Nel 2020 i bambini del cosiddetto turismo delle nascite sono stati meno dell'1% su oltre 3 milioni e mezzo di nati negli Stati Uniti. Alcune leggi americane già vietano di entrare nel paese al solo scopo di partorire. Il Dipartimento di Stato può negare i visti a chi tenta la truffa per ottenerli.
12: Entrano di notte in una piscina pubblica a Milano. Un giovane di 28 anni è morto annegato dopo il tuffo. In 4 hanno scavalcato i cancelli della piscina di Via Ponzio. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, che però hanno trovato il 28enne già in arresto cardiaco. La borsa italiana apre in positivo, più 0,39% per Piazza Affari. Esso è al via ai saldi estivi, domani partono gli sconti, ma molti italiani hanno già fatto acquisti. Silvia Mobili.
14: Un appuntamento che arriva in un momento di lieve ripresa del potere d'acquisto.

0: acquisto delle famiglie. Secondo l'Istat, nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile è cresciuto dell'1,6%. Quest'anno gli sconti sono iniziati di fatto con largo anticipo. Secondo un'indagine Ipsos, il 36% degli italiani ha già approfittato di promozioni e presaldi prima dell'avvio ufficiale. Una tendenza diffusa soprattutto tra i giovani under 35 e al sud. Per le associazioni di categoria il sistema andrebbe ripensato, visto che gli sconti non rappresentano più un evento eccezionale come in passato. Infatti, secondo Feder Consumatori, quest'anno solo il 36% delle famiglie farà acquisti durante i saldi, in calo del 3,2% rispetto all'anno scorso. Chi comprerà spenderà in media circa 150 euro.
1: La Svizzera agli ottavi dei mondiali di calcio dopo la vittoria per 2-0 sull'Algeria. Passano anche Spagna e Portogallo, che si affronteranno nella prossima partita. Gli spagnoli hanno eliminato l'Austria per 3-0, il Portogallo ha vinto per 2-1 sulla Croazia. 5 italiani al terzo turno di Wimbledon. Oggi pomeriggio gioca Sinner contro lo statunitense Brooksby. Prossima edizione di Capital News alle 10.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eric Clapton alle 9-8 minuti. Inizia da qui la terza ora di Breakfast Club con Andrea e Imma. Lo dicevamo prima, no? Lo psicologo che entra al ristorante, una figura nuova che però deve gestire lo stress, garantire l'equilibrio della squadra in cucina, anche della sala, insomma, quindi fondamentale nel mondo della ristorazione. Lo sta provando uno chef del Caffè Nazionale di Aosta, una stella Michelin, Paolo Griffa, in diretta con noi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno.
0: Come si lavora con queste temperature lì?
2: Ma allora devo dire che ultimamente sta raffrescando un pochino, quindi un po' meglio.
1: Beh, ad Aosta ci aspettiamo, insomma, sia un po' diverso.
0: Non lo so.
2: Ma in realtà non così tanto, ecco, anche qua ha fatto caldo.
1: Allora, come funziona questa proposta? Siete affiancati da uno psicologo e ognuno può decidere di andare? Ci sono degli incontri collettivi?
2: Allora, abbiamo deciso di applicarlo su due livelli. Uno a livello generale di gruppo, anche perché siamo 32 dipendenti, quindi siamo tanti, e affrontiamo tematiche generali della vita quotidiana, quindi dalla comunicazione, perché noi comunque abbiamo un range di età che va dai 20 anni ai 45, quindi capiamo che la comunicazione tra le persone è completamente diversa proprio per generazioni, e quindi capire come comunicare. Come gestire lo stress, per esempio, abbiamo già affrontato, come relazionarsi con i clienti, come affrontare nuove sfide. Ci sono tante tematiche che ci siamo basati, imposti, e che piano piano andremo a sviluppare tutti assieme in modo collettivo. Invece poi a livello singolare abbiamo offerto come azienda la possibilità di avere degli incontri privati dove possono parlare anche di tematiche personali o comunque di quello che vogliono, e diamo delle sedute che vengono offerte completamente da noi e loro possono usufruirne, come no, sono liberi.
1: Perché avete sentito l'esigenza di questo supporto?
2: Perché sento che molte delle persone che lavorano da noi arrivano da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo, spesso si trovano anche lontano da casa e quindi hanno come bacino di utenza di persone dove sfogarsi, bene o male sempre le stesse persone attorno, e quindi non hanno magari visioni che arrivano da un professionista, come in questo caso uno psicologo, e se ne parlano tra di loro. Quindi spesso i problemi non vengono mai affrontati o non si trova mai una causa, e spesso si trova a riportarli a lavoro. Quindi quando arrivi al lavoro trovi delle persone che erano i tuoi amici anche fuori, e rischi che ci siano delle ricadute poi sull'operato.
0: Allora, viene, non lo so, nell'immaginario collettivo lo chef è sempre visto come un despota, ogni tanto poi leggiamo sui giornali anche qualche nome famoso. Da quando tu facevi, diciamo, non facevi, da quando tu hai iniziato, cos'è cambiato?
2: Tutto, è semplicemente cambiato tutto. Cioè, ormai non è più così ferreo e gerarchica la ristorazione, nel senso c'è sempre una parte di rispetto, ovviamente, verso il luogo di lavoro, verso le persone che lavorano, però c'è una condizione umana che viene valutata, mentre prima, non dico che eri un numero, però eri uno dei tanti che facevano parte di un meccanismo. Adesso invece si cerca veramente di far star bene le persone. Posso assicurare che gli orari di lavoro non sono più quelli che vengono raccontati, non ci sono più scenate isteriche in cucina.
0: No, ma cioè, i piatti non volano più, i piatti tirati dallo chef.
2: Quello che costano, guarda, se ti rompono è un problema.
1: Certo, ma avete avuto già dei benefici da questi colloqui che avete fatto con lo psicologo?
2: Allora, secondo noi sì, più che altro a livello di comunicazione, perché adesso ti faccio un esempio molto banale. Spesso nella comunicazione che si ha si dice è sempre successo quello, c'è sempre questo problema, e per esempio la terapeuta ha detto prova invece a dire quante volte veramente è successo, cioè analizziamolo veramente, cioè

0: successo l'altro giorno, due volte, tre volte, non sempre. Cioè, ci sono tante piccole approcci a, sia alla comunicazione, proprio alle parole utilizzate, che danno poi un peso, perché se dici una cosa che succede sempre, vuol dire che ogni santa volta succede in quel modo. Invece, se è successo una volta, analizza quella situazione, come mai è successo quella volta, in quel contesto, in quel momento, e quindi aiuta anche a dare i giusti pesi e le giuste misure.
1: Lo chef deve essere d'accordo, cioè, nel senso, qui Paolo, tu hai detto sì, ok, apriamo lo psicologo, però appunto, e la brigata magari è tutta contenta, però ci deve essere il primo sì, che è quello dello chef, no?
0: Sì, noi ne abbiamo trovato che poteva essere una soluzione giusta perché anche a volte, come diciamo, molti arrivano da lontano e vedevano in me e mia moglie le figure un po' di riferimento al quale venire a dire, chiedere, confessare cose, chiedere aiuto. Io ho detto, guardate, io non sono preparato
2: Non è
0: a
2: al
0: fare lo
2: vostro
0: psicologo.
2: ruolo.
0: Ecco, esatto. E
1: Allora,
0: dai magari delle risposte basate sulle esperienze che sono magari sbagliate per te.
2: no, certo.
1: Paolo Griffa, Stella Michelin, quando vai in un altro ristorante, qual è il piatto che ordini più spesso?
0: Ma io mangio tutto, non ho limiti, quindi mi piace provare tutto. Lascio fare all'altro collega, ovviamente.
1: Lascia fare, fai
2: Ti
1: tu,
2: fidi,
1: è bello.
2: fidiamoci
0: Sì,
2: degli
0: qualcosa
2: chef.
0: faccio il cliente, fai tu.
1: Fai tu.
2: Certo.
1: Va bene, Paolo Griffa, grazie Paolo per essere stato con noi.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Buona continuazione.
3: Radio Capital.

0: tantissimo, guarda.
1: Questo è il rumore.
0: Addietta al sonno.
1: Questa è incazzatissima sta zanzara, tra l'altro, eh.
0: Hai cercato su Google, zanzara incazzata.
1: Sì. È un po' fastidioso, però no, questo rumore non lo sentivamo in tutte le parti d'Italia. Adesso invece, a sorpresa, come scrive oggi la stampa, si sente anche in alta quota, no?
0: Eh sì,
1: si
0: prima stavamo parlando proprio con uno chef valdostano, dovevamo chiedere al nostro ospite se effettivamente sui rifugi a 2200 metri si possono incontrare le zanzare, perché oggi la stampa ci spiega proprio questo: un rifugio in Valle d'Aosta a 2280 metri hanno trovato le zanzare. Questo lo possiamo immaginare perché le temperature cambiano e anche ad alta quota oramai si raggiungono temperature anomale.

0: fuori dalla media, che portano un cambiamento totale anche dell'ambiente naturale.
1: Sì, i clienti increduli, racconta il gestore del rifugio, e anche infastiditi, l'unico modo è stato scendere a comprare il repellente. Insomma, le zanzare al rifugio coda sono come le mosche, insomma, al Quintino Sella, quota 3585. La scorsa settimana, per 3 giorni consecutivi, la temperatura alla stazione meteorologica del Monte Bianco a 4750 metri era sopra lo zero. E quindi sono stati in tutto 4 i superamenti dall'inizio dell'estate. Anomalia termica la chiamano.
0: Sì, in questo articolo poi parlano anche delle guide alpine che spiegano quanto anche il loro lavoro sia cambiato. Qui siamo sempre a Gressoney in Valle d'Aosta, e spiegano come si parte prima la mattina e si ha proprio un percorso, un viaggio completamente diverso. Prima si facevano le passeggiate nella neve e ora sappiamo è impossibile farlo con queste temperature in questo periodo dell'anno.
1: Sì, insomma, ogni giorno conviviamo con dei nuovi allarmi, in qualche modo l'ultimo è quello dei mari sempre più caldi, con venti di media annuale e punte di oltre 26 a luglio e agosto. Il 2025 ha fatto registrare per i mari italiani valori superiori di 1 grado e 18 rispetto al periodo 91-2020, risultando il secondo più caldo dal 1982. L'allarme lanciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, composto dall'ISPRA e dalle varie agenzie regionali per l'ambiente, che hanno appunto poi scritto questo rapporto clima in Italia nel 2025. Insomma, anche Copernicus ha registrato un nuovo record delle temperature superficiali delle acque, lo sentite entrando in acqua.
0: Sì, è una percezione che possono fare tutti, e tra l'altro il Mar Mediterraneo, su questo, è uno dei mari che si riscalda più velocemente, perché d'altra parte l'Europa è essere uno dei continenti che ha dei ritmi di riscaldamento maggiori rispetto ad altri luoghi. Come hai detto tu, è possibile percepire in Sardegna, ci sono parti della Sardegna dove si può entrare in un mare a 28 gradi e siamo a luglio. Questo fa tanto, perché in realtà il massimo delle temperature delle acque si raggiungono verso fine agosto, quindi immaginiamo che possa essere anche superato questo tipo di temperatura.
1: Si può essere uomini anche molto rudi, molto duri, ma poi quando entri in acqua ti devi bagnare il pancino prima di tuffarti, è molto importante.
0: Ecco, allora fammi dire che io odio chi inizia a spruzzarti buttarsi in acqua a bomba, capito? Bisogna lentamente.
1: Tu sei lì in punta di piedi.
0: Sì, in punta di piedi. Io di solito inizio il bagno mezz'ora dopo essere entrata col primo piedino in acqua. Ho bisogno proprio di tempo.
1: Comunque
0: tu ti bagni il pancino,
1: certo. Così so che va fatto. Il caldo estremo di questi giorni ha innescato molte voci, anche preoccupazioni. Il segretario generale di Fondazione Montagna Sicura, Jean-Pierre Fosson, è netto, dice: a oggi non ci sono segnali di stabilità, i ghiacciai più a rischio vengono monitorati in tempo reale.
0: E parlavamo tanto di Aosta in questi spazi, e ci scrive Roberto che ad Aosta ieri pomeriggio c'erano 36 gradi, una temperatura che abbiamo avuto anche qui a Roma.

0: Radio Capital, Luca da Torino. Due settimane fa ho fatto un'escursione in alta quota in Val di Susa, in Piemonte, e a 2200 metri in una bellissima vallata che sembrava quella della Valle Incantata sono stato assalito dalle zanzare. Ah. Erano zanzare marroncine, quelle di taglia media. E mi hanno mangiato vivo.
1: Ma non è bello.
0: Non si può stare più tranquilli neanche in montagna.
1: Neanche in
0: buona giornata.
2: Abbiamo detto zanzare ovunque, anche in alta altissima montagna. Altri messaggi?
3: Beh, ma col caldo che fa avranno diritto anche loro di prendere un po' di freddo,
1: giusto?
3: No? Un po' di freddo anche per loro.
1: Ciao. Sarà così probabilmente.
2: E poi si trova sangue fresco, vai.
4: Sentire l'acqua calda a Pantelleria quest'anno per la prima volta in 30 anni è stato uno shock. È stranissimo, il Mediterraneo è un mare più freddo. Io vengo da Rimini, capirete che c'è differenza, però lì è proprio stranissimo. E in effetti
1: mi sembra anche il cane arrabbiato per le temperature dell'acqua a Pantelleria. E in merito ai bagni di cui abbiamo parlato, Fabio ci scrive: per favore, in acqua si entra con un bel tuffo dagli scogli, che ci tiene a sottolineare lui ha appena fatto, perché infatti ci scrive da Palermo. Quindi mentre noi siamo qui, capito? Rinchiusi, ci racconta che ha appena fatto un bel bagno.
2: Bravo. Beh, Fabio.
1: Sono finiti i messaggi. Abbiamo avuto un piccolo problema, ma i messaggi sono finiti.
2: Poi ci sono i negazionisti e quelli che ti accusano di essere troppo catastrofista.
1: Sì, allora capita spesso quando parliamo di questi argomenti di sentirci dire non fare i catastrofisti. D'altra parte dobbiamo fingere che questi dati siano normali. Io credo che poi ognuno di noi decida di interpretarli a modo chiaro, ma far finta che non sia così credo che sia proprio da negazionisti. Poi immagino il nostro ascoltatore dice: no, io non sono negazionista, però non credo all'aspetto catastrofico. Noi raccontiamo però quello che ci riportano gli scienziati.
5: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
7: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
5: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
7: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
5: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
7: Benny!
6: Viva!
5: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Dottore, telefono per mio marito.
1: Mi dica, che succede?
0: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
1: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Christopher Cross alle 9.34, puntualissima, un'ora dopo, come i treni di Salvini, arriva Imma Bacellieri. Eccola, ex.
1: Mi piace essere paragonata ai treni.
0: Perché ci sono lavori in corso sulle tratte ferroviarie, quindi i ritardi che in questi giorni insomma state subendo dipendono dai lavori di miglioramento della nostra rete infrastrutturale.
1: E noi restiamo a parlare di politica, lo abbiamo già accennato con il direttore Feltri, questa confusione un po' sul nome del campo largo, perché Conte ha proposto questo nome Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, il cui acronimo è ACIDI.
0: ACIDI.
1: Perché A, C e D è come lo chiamiamo.
0: ACIDI.
1: Non è bellissimo, no, presentarsi poi con i grandi cartelloni pubblicitari con ACIDI.
0: Noi siamo ACIDI no. E lo rivendichiamo.
1: Anche se può essere effettivamente letto anche in questo modo.
0: Popolo tipo
1: di quindi Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra propone invece APA, che è Alleanza per la Pace e per l'Ambiente.
0: Vabbè, già meglio.
1: Allora, APA può anche essere Alleanza per Adesso, poi si vedrà.
0: Giusto.
1: E poi si vedrà, va aggiunto, non so se anche nell'acronimo. APA può essere Ammettiamo per favore Azione, perché sai, anche Calenda è lì
0: fuori,
1: che non capisci.
0: Non
1: se no, lui dice di non voler far parte di questo gruppo.
0: Giusto.
1: In realtà, ovviamente la considerazione di tutti è siamo ancora al nome, no? E già abbiamo un po' di confusione. Nel momento
0: pensa
1: in cui verranno presentati i programmi,
0: pensa
1: che cosa ci dobbiamo aspettare, certo, da questo campo largo, come anche alcuni nostri ascoltatori hanno proposto, se la sigla è ACD, ma facciamola diventare ACDC.
0: ACDC.
1: Che comunque ha
0: come
1: un certo.
0: Non lo so,
1: Alleanza Costituzione.
0: Costituzione.
1: Democrazia, bisogna trovare un'altra
0: cristiana.
1: Cosa. Democrazia cristiana non già è stata utilizzata.
0: Democrazia comunista. Vabbè, ACDC comunque potrebbe essere.
1: Insomma, manca, noi vogliamo lasciare questo suggerimento, c'è tutto il fine settimana per ragionarci. A C e D l'abbiamo già fatto, manca soltanto una C. E poi secondo me diventa iconico questo nome,
0: iconico,
1: che ci piace tantissimo. Sicuramente sarà iconico il concerto di Ultimo. Noi questa settimana ne abbiamo parlato tantissimo perché qui a Roma si sta preparando un evento da 250.000 persone a Tor Vergata. Come abbiamo già raccontato, esistono diversi pit in uno spazio enorme.
0: Ah, ieri ho visto un video da Frascati,
1: sì,
0: che sta sui colli, diciamo. Si vede il palco di Ultimo da Frascati, solo questo.
1: Infatti, come scrivono, la fila per il concerto di Ultimo a Tor Vergata è così lunga che l'ultimo sta cantando serenere al concerto di

0: Tiziano Ferro ad Ancona. Quindi attenzione, ragazzi, abitanti di Roma e dintorni, può succedere di tutto questo fine settimana. Quelli in fondo sono a Venezia e se si girano dall'altra parte possono guardare il concerto dei Pink Floyd del 1989. Vi leggo l'ultimo: quando il concerto è appena finito, nella fila in fondo stanno ancora ascoltando l'ultima canzone.
1: È vero, perché con...
0: Allora, a me è successo al concerto di Bruce Springsteen che vedevo lo schermo, stava cantando una canzone e io ero a qualche strofa
1: perché era indifferita.
0: Il concerto indifferita, ero solo al Circo Massimo, pensa cosa potrebbe accadere a Tor Vergata.
1: Vabbè, quando si ama un artista comunque, anche
0: sì,
1: se non lo si vede,
0: ovviamente si fa tutto. Certo, nei concerti le persone basse non sono tanto agevolate, io lo so bene, penso di non essere riuscita a vedere il palco in alcun concerto a
1: ma
0: cui sono stata portare
1: un
0: seggiolino,
1: un rialzo.
0: Non so se quello dietro poi è felice. Comunque, perché parliamo di altezza? Perché c'è stato uno scambio di battute alla Camera proprio sull'altezza del deputato Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra. Sentite il vicepresidente della Camera in quel caso,
1: Giorgio
0: come si
1: Mulè.
0: È rivolto Mulè proprio a Grimaldi.
2: Lo vede l'onorevole Grimaldi? Quando alza la mano lo vedo io, ma giusto io lo posso vedere.
3: Onorevole Grimaldi, la prego, so che avrà apprezzato l'accostamento, che non aveva nulla se non di esaltare ciò che lei, tutti i doni che madre natura invece le ha
4: fatto. Guardi, le giuro che sono in piedi anche se non sono vedere. No, ma sono abituato a ben altro body shaming, quindi non è...
3: No, ci mancherebbe, prego.
4: Ho il baricentro basso, quindi è difficile abbattermi.
1: Beh, carina,
0: è interessante, risponderò anch'io in questo modo quando mi dicono che sono troppo bassa. Io ho solo il baricentro basso e non mi faccio abbattere.
1: Bravissima così. Insomma, vabbè, Mulè è stato un po' indelicato, che dice ha alzato la mano, ma che poi ho scoperto che danno la parola come a scuola.
0: Eh sì, allora,
1: prima
0: infatti,
1: alza la mano, prende la parola.
0: C'era stato un problema perché un'altra deputata aveva detto "No, la mano l'ho alzata prima io". E poi
1: sì,
0: ha detto "No, l'ha alzata prima Grimaldi, ti assicuro che Grimaldi lo posso vedere solo io se ha la mano alzata". Era questa la discussione che precedeva lo scambio che abbiamo appena sentito.
1: Cioè pre-estate, diciamo, in piena estate anche alla Camera.
0: Hanno un po' caldo, dici?
1: Sì,
0: sono stanchi. Mandateli in vacanza, questi politici.

0: Play alle 9.43 e io e Imma così abbiamo un braccio di ferro sulla notizia di chiusura, la good news, come possiamo chiamarla, insomma, la notizia bye bye.
1: Sai che qua, la notizia bye bye non deve mai essere una notizia triste.
0: No, deve essere
1: una notizia. Allora, insomma, dobbiamo lasciare gli ascoltatori con un bel ricordo.
0: Votate la notizia bye bye migliore. Vai.
1: Ma non è giusto però questo telefono.
0: Poi vado io.
1: Perché adesso mi sento in imbarazzo, perché effettivamente la mia era una notizia molto leggera. Allora,
0: ma pure la mia, dopo se senti la mia, dopo ti vergogni per me, vai.
1: Ho letto delle indiscrezioni sul matrimonio di Taylor Swift con Kels, che è Kevin Kels, Travis Kels, che è il suo futuro marito.
0: Dove si sposano a Palermo pure loro?
1: Non lo so, no, se si sposano a Palermo, però hanno deciso che non inviteranno tutti più uno dei loro amici. Sai, quando fai un invito di matrimonio, certo, dici sempre, vabbè, porta anche lui o lei, no, compagno o compagna. No, si possono portare solo se sono sposati o promessi sposi, cioè loro non vogliono che si inizino a ficcare nei loro matrimoni persone che in realtà non hanno una promessa di matrimonio, almeno perché evidentemente vogliono pagare meno. Ma infatti, ma scusa, allora se io convivo da 10 anni posso portare il mio compagno al matrimonio di Taylor Swift? La trovo un po' ingiusta e discriminatoria. Ecco, questa era la notizia che io avevo proposto,
0: allora,
1: per chiudere la trasmissione.
0: Rispondo, cara Imma, con una notizia che arriva dal Messico. Ho appena battuto l'agenzia, c'è questo misterioso giustiziere della notte. Che cosa fa? Lui va a caccia dei ladri di biciclette.
1: E qui già mi piace.
0: Li trova e li lega ai pali stradali applicando enormi quantità di nastro adesivo attorno alle braccia e al corpo.
1: Quindi li lega.
0: Li scoccia.
1: Li lega insieme alla bicicletta.
0: Con lo scotch. No, la bicicletta la porta via. E poi scrive con la loro fronte su un pennarello, con un pennarello sulla fronte, la parola ratero, ladro. E poi fa magari sulle facce dei baffi da gatto. Insomma, è una firma sua. E insieme a
1: forse era meglio Taylor Swift.
0: Allora, aspetta un attimo. L'uomo o la donna, non lo so, potrebbe essere anche una donna, certo, la giustiziera della notte, ha lasciato dei biglietti di colore rosa che descrivono in dettaglio i presunti crimini che hanno portato a severe condanne, che insomma, e ha lasciato appoggiato lì vicino anche le biciclette rubate. Quindi sì, in effetti le bici rimangono lì in attesa del proprietario.
1: Trovo un po' illegale questo sistema. Non so se nella legge
0: Amica
1: messicana
0: mia,
1: è possibile scocciare un malvivente.
0: Sai, dice scocciato come ladro, alla fine è scocciato.
1: Vabbè, questa battuta
0: quando, sì, però molti dicono che ormai la giustizia non ce la fa, non abbiamo abbastanza uomini
1: e manette.
0: Serve un paperinic che possa in qualche modo fare giustizia per tutti noi, per tutti quelli alle quali è stata rubata una bicicletta.
1: Comunque,
0: tipo Imma Baccellieri.
1: Sì, esatto. Comunque ci manca proprio Riccardo Quadrano, perché lui sarebbe riuscito a trovare un legame tra la tua notizia e la mia di Taylor Swift.

0: Lucio Battisti con il nastro rosa alle 9.49. Arrivano le spiegazioni possibili per la notizia di Taylor Swift.
1: Sì, ha detto che non vuole fidanzati o fidanzate dei suoi invitati al matrimonio, e ci spiega Mirka che forse il senso di questa notizia è che quando nelle foto del proprio matrimonio hai il ragazzo o la ragazza di un tuo amico che poi dopo un anno e un mese si sono lasciati, non è bellissimo. E infatti ho pensato, anche una mia amica aveva un po' questa teoria, non faceva le foto del compleanno con il fidanzato, poi diceva ma poi se ci lasciamo io devo buttare tutte le foto in cui sono venuta bene.
0: Cioè, non ho capito, lei faceva un set...
1: solo con i suoi amici lei. E lei, sola lei, in modo tale da poterle salvare in caso di separazione. Se ci pensi ha un suo senso, devo dire, tutto questo. Cioè, poi le foto del matrimonio con l'amica che si è appena lasciata, poi che fai, capito?
0: In effetti la cosa più brutta che vedo fare quando vengono pubblicate delle foto chiaramente tagliate. C'è qualcuno che sta in posa, ma c'era qualcuno accanto.
1: Sono terribili. Sì, quelli... ma non la pubblicare quella foto.
0: Quell'infame di mio fratello, un sacco di volte, siccome lui è venuto bene, mi taglia. Ma si vede, è infamone.
1: Ci questo è ancora peggio, capito? È proprio un canone estetico.
0: In famiglia comunque sia.
1: Cioè, sei venuto male, mi rovini la foto, ti taglio.
0: O no, o comunque voglio essere da solo a godermi i complimenti, capito? E mi fa fuori dalle sue foto.
1: Tagliato con un braccio che si vede. La
0: sì,
1: testa,
0: ma credo. La foto tagliata lo vedi perché è proprio sagomata.
1: Allora, tu lo devi abbracciare. Perché poi a quel punto se lo abbracci nelle foto, lui non ti può più tagliare. Sì, forse sì. L'intelligenza artificiale è riuscita a fare anche questo, non lo so. Però può essere un'idea. Io non mi posso tagliare dai miei fratelli perché siamo in troppi, quindi
0: comunque sia
1: una sagoma più che un taglio.
0: L'idea di farsi le foto da sola anche al matrimonio potrebbe essere un'idea, cioè ecco, la sposa,
1: questo non lo so,
0: che comunque una foto da sola fattela, che
1: cioè
0: non
1: se
0: si sa.
1: Poi hai divorziato, comunque sei venuta bene nelle foto col fotografo, almeno salvi te stessa ed eviti il marito, non lo so. Non so se qualche fotografo
0: idee malsane
1: vuole
0: che arrivano, c'è qualcuno che si sposa
1: è
0: in questo
1: caldo.
0: Periodo sai che io ho lisciato il matrimonio di un cugino che doveva sposarsi il 27 luglio. Poi non so
1: fai
0: perché
1: ancora in tempo?
0: No, ha rimandato. Tra
1: attenzione.
0: Gli applausi generali ha rimandato, dice no, lo facciamo l'anno prossimo per questioni
1: sicuro?
0: Tecniche. Bah.

0: Buongiorno Capital, Giuseppe da Massafra, fotografo. Mi capita continuamente di dover rimuovere fidanzate o fidanzate che sono andati a farsi benedire, diciamo così.
1: No.
0: È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
2: Grazie che qualcuno
1: in
2: lo fa per noi.
1: Ce ne dobbiamo andare, ragazzi,
2: sì,
1: velocemente ringraziamo Lale Rastelletti per il suo apporto unico. Re-emigrazione, è tornato Lale Rastelletti. E Elisa Lancia,
2: che è sempre con noi invece.
1: Imma Baccelliere.
2: Andrea Lucatello, ci sentiamo lunedì.
1: Con Riccardo Quadrano che torna. Ciao,
2: ciao.
3: Let's go! Da MyKyoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tua a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyKyoWorld.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi.

0: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta.
3: Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
2: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Le notizie alle 10, buongiorno da Chiara Iorio. Sale a quasi 2600 il numero delle vittime del terremoto in Venezuela, lo riferisce la presidente ad interim Rodriguez, oltre 11.000 feriti e migliaia i dispersi. Ieri è stato estratto un 43enne dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. Funerali di Stato per la guida suprema iraniana Ali Khamenei, la salma dell'Ayatollah ucciso a fine febbraio negli attacchi statunitensi e israeliani, è alla grande moschea di Mosalla a Teheran. Ad attenderla Pasdaran, leader religiosi e delegazioni da 100 paesi. Bus precipita in un burrone in Pakistan, 40 morti e 8 feriti. Il mezzo trasportava passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne. L'incidente nel sud-ovest del paese. Entrano di notte in una piscina pubblica a Milano, muore 28enne per annegamento, in 4 hanno scavalcato i cancelli della piscina per fare un bagno, ancora da chiarire se il giovane ha avuto un malore. No al salario minimo, sì al salario giusto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta al congresso della UIL, ha parlato di contrattazione collettiva e del decreto lavoro. Sentiamo.
14: Con il decreto lavoro che pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge, noi abbiamo fissato nero su bianco un principio che in Italia non era mai stato riconosciuto, e cioè che la contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino, magari calata dall'alto da parte dello Stato stesso.
13: Ultimo giorno dello sconto sulle accise dei carburanti, da domani via il taglio dei 5 centesimi al litro dai prezzi di benzina e gasolio, ma il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso non ha escluso una possibile proroga della misura, spiegando che la decisione sarà valutata in base all'evoluzione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per il ripristino della piena navigazione nello stretto di Hormuz. Tra poco il mezzogiornale alle 11. Ci tornano le notizie.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque,

0: tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: è finto questo suono, quei tiri tiri.
1: Finto.
0: Nel senso, no, chef, perché chef, che è il nostro accademico della musica, diceva: no, certo, sembra uno xilofono, no? Xilofono, però negli anni Ottanta era tutto sintetizzato poi alla fine. Quindi
1: ma al tempo era tutto. Stava venendo fuori l'elettronica massimo, insomma.
0: È vero. Xilofono deriva dal greco antico, caro mio, significa.
1: Ma non mi dire, da legno, non mi dirai.
0: Legno, xilon, legno, fono, suono del legno.
1: Tu non hai mai suonato lo xilofono da ragazzo, Ben?
0: No, da ragazzo no, è una delle cose.
1: A scuola non hai, tu a scuola elementare non avevate uno xilofonino?
0: Al massimo c'avevamo, come si chiama quel piffero lì? Come si chiama? Flauto.
1: No, si chiama flauto dolce.
2: Il mezzogiornale.

0: si ritorni alle tradizioni.
1: Viva Bennoccari, viva, viva Panatta, questa è la...
2: Beh, quelle sono sì, i nostri capisaldi, voglio dire, base, anche all'inizio del programma, nel messaggio che noi mettiamo, che riassume sempre un po' la puntata precedente, la tradizione evocata dal nostro amico ascoltatore sì, era la trota salmonata, bravo, di cui tanto bravo abbiamo parlato ieri, questi cibi genuini, questi sì, cibi sani, queste trote che si incontrano con i salmoni, no, li conoscono, no, familiarizzano e poi viene su, vengono su questi salmonini piccoli
1: non
2: a forma
1: vero,
2: di trota.
1: È uguale a ieri, non è cambiata la storia nel
2: sempre
1: frattempo.
2: Sempre purtroppo.
1: Dipende da quello che mangiano. Buongiorno amici, oggi è venerdì, siamo al 3 di luglio, il mezzogiornale, mezzo a Roma e con Chef Blues, Donna Moretti in redazione, con Benny al microfono e poi abbiamo il nostro Stefanino Meloccaro che è a
2: l'unica,
1: Wimbledon,
2: l'unica radio italiana
1: sì, vero.
2: Che impegnata, non c'è nessun altro, beh, la radio italiana non c'è, siamo soltanto io e te qui a Wimbledon.
1: Esatto. Non lo diciamo, però non lo diciamo perché altrimenti...
2: Perché sennò ci fanno pagare, poi vogliono i diritti.
1: I diritti.
2: Temperatura a Roma in questo momento 28, a Milano 28,
1: sì,
2: qui dove sono io 17.
1: 17, questa è una cosa che voglio dire. Cioè,
2: che è la stessa temperatura praticamente che in Italia in questo momento c'è a Corvara in Valbadia.
1: Più o meno siamo lì. Vabbè, ma questa è stata una settimana per certi aspetti, o se vogliamo gli ultimi 10 giorni, molto molto caldi, lo sapevamo. Anche una settimana un po' tra sacro e profano, perché abbiamo cominciato con San Pietro e Paolo, abbiamo scoperto che in tantissimi posti d'Italia ci sono San Pietro e Paolo come diciamo patroni dei vari paesi, c'è stato lo scioglimento del sangue della scarpa di Sinner, anche lì un po' più profano,
2: sì,
1: a dire
2: sì,
1: la verità.
2: Esattamente,
1: lo
2: sì,
1: scisma,
2: palio di Siena, tutte cose un pochino tra il sacro e il profano.
1: Il palio si fa oggi, l'hanno rimandato a oggi.
2: Il palio si fa appunto di questo, sì, sempre sacro e profano.
1: Esattamente.
2: A questo punto io dico una cosa, però io dico, ma tra sacro e profano, sì, ma a sacrofano
1: che
2: cosa
1: fanno? Io lo sapevo che l'avresti detto. Guarda,
2: no, perché cioè la prima cosa che viene in mente, scusa, cioè sacrofano.
1: Sì.
2: Dove state?
1: È una crasi tra sacro e profano. Sacrofano certo, è un posto, è un paese che si trova, se non sbaglio, a nord di Roma, cioè nord-nord-est della capitale.
2: Se non lo sanno loro.
1: È fuori dal racconto. Poi c'è stato lo scisma, insomma, vabbè, dai, chiudiamo la settimana così, la chiudiamo in bellezza, anche con questa canzone di John Travolta insieme a Olivia Newton-John. Beh, no, dico.

0: Questa canzone era detestata, a dire poco, dal regista del film Grease, famosissimo Randall Kleiser. Lui proprio non gli piaceva questa canzone, dice, ma io non la vorrei mettere nella colonna sonora, ed è una delle hit non la hit più importante del film, no? In quanto canzone, diciamo, della colonna sonora.
1: È una delle cose che è rimasta proprio nell'immaginario collettivo, sì, capisci? Sì. Cioè, voglio dire, squassa ancora oggi le nostre coscienze, il nostro corpo. Io già ti vedo che ti sei mosso
0: molto
1: durante questo
0: molto.
1: Pezzo. Hai visto per caso Chef Blues andare verso Sara Moretti col ditino indicando "You are the one that I want"?
0: No, perché le dita ce le ha impegnate mangiando oggi che cosa sono? Che ceci. Avete presente i cecetti, quelli duri e essiccati?
1: Quelli secchi
0: che si mangiavano quando eravamo piccolini, perché lo è. Li sta mangiando tuttora, quindi è già a metà maschera. Ok,
1: perché noi abbiamo, ricordiamo che abbiamo un regista che si chiama Marco De Lillis, che noi chiamiamo Chef Blues.
0: Chef.
1: Per sue, diciamo, preminenze personali, che mangia cecetti e fa regia in te.
0: L'unica cosa è che fino a qualche settimana fa i cecetti li mangiava alle 11, capito? Era un po' lo spartiacque della trasmissione. Andavano in onda le notizie e mangiava i cecetti, ma adesso comincia prima, alle 10. La fame chiama prima. Abbiamo detto sacro e profano. C'è questo posto che si trova a nord di Roma, si chiama Sacrofano ed è una crasi, è un borgo medievale molto bello e soprattutto molto fresco, perché si trova, è a 30 km da Roma, si trova in il parco di Veio. È un parco molto molto bello e si fa trekking, si sta più freschi, un po' come dicevi prima, dov'era che c'erano 17 gradi oltre a Londra?
1: Ho citato, ma solo perché ce l'avevo nell'elenco delle mie temperature davanti, la temperatura della Valbadia.
0: Valbadia,
1: ho citato Corbara in Valbadia.
0: Abbiamo un paio di messaggi, sentiamo.
2: Ragazzi, a Torino ci sono 27 gradi. Sono due giorni che si respira, fortunatamente.
0: Bene, bene.
2: Un saluto da Alessandro.
0: Ecco, era giusto così, per dire. Era una piccola corrispondenza.
3: Cari ragazzi, bene, sì. Meloccaro, da buon materano, visto che parlate di sacro e

0: Profano Palio di Siena, che adoro, tra l'altro voglio un attimo porre l'attenzione anche sulla festa della Bruna, di cui vi manderò un video subito dopo, di questo carro di cartapesta che viene distrutto dalla popolazione dopo una lunga giornata di festa, ecco. Ricordatevi anche della festa della Bruna. Ciao!
1: A Matera, se non ho capito male, ok. E perché poverino lo devono distruggere? Ci mettono tanto a farlo? Credo, un po' una sorta di. Come i
2: Beh,
1: carri. I carri.
2: riti pagani, beh.
1: Sì.
2: Tra l'altro, bene, mi sto studiando un pochino sacrofano nel frattempo, perché poi io dico cose, ma poi me le causo da solo, perciò cerco di acculturarmi. Allora, due cose. Intanto è a poca distanza da casa mia, non interessa a nessuno, però è tra la via Cassia e la via Flaminia, uscendo da Roma, andando verso nord, per
1: Beh,
2: cui io
1: infatti ci puoi
2: non ci
1: andare in
2: sono mai
1: bici.
2: stato. Ah, assolutamente, non è distante da Roma Nord, sicuramente, ma poi è molto meno sacro e profano di quanto noi pensiamo, perché il nome originario del borgo era Scrofano,
1: Ah, molto
2: perché
1: bene.
2: c'erano le scrofe, cioè c'erano le femmine di maiale, no? È un pochino meno romantico di come
1: I
2: l'avevamo
1: maschi
2: fatto
1: dove
2: noi,
1: l'hanno messi,
2: insomma.
1: scusami.
2: E gli scrofi.
1: Sì, ma dove l'avevano messi? Perché c'erano solo le femmine? Cioè, che cos'era?
2: No, non è che c'erano solo, era un posto dove si trovavano le scrofe, dove ci si dedicava alla riproduzione dei
1: Delle scrofe,
2: maiali,
1: ecco.
2: capisci?
1: Ah, vabbè, in generale.
2: Sì,
1: Ah,
2: sì.
1: era per questo, diciamo. Non c'entra niente sacro e profano,
2: Sì.
1: in pratica. Vabbè, vedi che.
2: Pare di no, purtroppo pare di no.
1: Già in questa prima parte della. Quante cose che si scoprono, veramente.
2: Mamma mia.
1: C'è il Liga su Radio Capital.

0: Gaga sta girando l'Italia con i suoi concerti. A proposito, vogliamo dire a tutti i fan di Ultimo, quelli che sono lì da un paio di settimane.
1: Ma tu sei sicuro? Ragazzi, tu allora io posso dire una cosa, scusate. 342-342-2190. Ma siamo sicuri che ci sia veramente gente accampata lì da due settimane che scherzi? Sta vivendo dalle parti di dove farà il concerto Ultimo a Roma?
0: Gli ultimini. Si
1: gli ultimativi?
0: Gli ultimativi, gli ultimini, gli ultimi. No, allora. Ci hanno fatto i servizi al TG1, di questi che veramente sono lì da tantissimo tempo. Al caldo più totale, perché sì, sono sotto questi teloni, questi tendoni, eccetera. Ma ragazzi, ma fa veramente molto molto caldo durante il giorno. E sono lì per essere appunto tra i primi. I primi degli ultimi, non saprei come dire.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Vuoi dire? Vogliono stare sotto al palco, giustamente. Anche se
1: È più o meno l'animo di quelli che fanno la fila tutte le notti in tenda qua vicino per entrare sul campo centrale di Wimbledon.
0: Ho capito, ma la notte siamo d'accordo, ma due settimane, ma c'hanno niente da fare questi.
1: E le temperature sono molto diverse.
0: Sono molto diverse. Però tenete duro perché manca pochissimo.
1: Quando è?
0: Domani sera. Domani sera canta e quindi va bene, dai, ancora qualche ora.
1: Forza.
0: Poi, a proposito del famoso carro della Bruna, c'è un nostro ascoltatore che vive a Bologna, si chiama Saverio, ma è di Matera. Ci dice che perché bruciano il famoso carro che viene distrutto? Perché 600 anni fa in città a Matera c'era questo conte che era un po' tirchio, no? Il conte ricco che era un po' tirchio come pochi, allora per costringerlo a fare un carro nuovo ogni anno dedicato per l'appunto alla Maria Santissima della Bruna, dice adesso te lo distruggiamo, gli mettiamo fuoco così sei costretto a rifare il carro anche l'anno successivo. E quindi per questo motivo significa anche un significato eucaristico anche di rinascita, no? Se vogliamo. E quindi per questo motivo si rifà ogni anno, cioè viene ricostruito ogni anno e si brucia.
1: Che poi voglio dire, io credo che non ci sia centimetro quadrato italiano, Benny, che non abbia una tradizione di questo tipo,
0: sì.
1: Un rito tra il religioso e il pagano. Ricordiamo che siamo partiti da Sacrofano.
0: Siamo partiti da lì, da questo posto che si trova e dove Stefano andrà molto presto a fare trekking. Anche con la bicicletta, diciamo. Ecco.
1: Soprattutto
0: con la bicicletta. Tra i nostri classici, tra la musica che vi facciamo ascoltare, ogni giorno, da 30 anni oramai, ci sono anche delle novità, delle cose un po' più recenti che ci piace mettere lì, in questo caso con Sienna Spyro, un po' da aperitivo questa Material Lover.

0: Sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.
0: Al piano Joe Jackson.
2: Always something breaking us into.
0: Alla batteria Phil Collins. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
0: In collaborazione con Radio Capital. Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Capital Red Carpet.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata!
16: carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
22: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
23: Capital Red Carpet,
24: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
23: Radio Capital, solo bella musica.
25: Ma io non ci posso credere che non conoscete Sacrofano, è una cosa assurda. Vabbè, Benny è devasto, lo posso capire, ma me lo occhio.

0: L'hai messa a tutto volume lì?
1: Questa dovrebbero conoscerla le tue
2: sì,
1: parti.
2: Sì, sì, da queste parti ho ricevuto un sacco di proseliti, ho fatto proprio mettendola ad alto volume.
1: Vai alla grande, Beatles, Hey Jude su Radio Capital, secondo quarto con Stefano Melocaro in diretta da Londra, da Wimbledon. Noi siamo qui a Roma fermi al chiodo. È vicino Roma, ma si sta avvicinando anche l'amico Pietro. Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccolo qua, Pietro che è di Fiuggi. Allora, perché ti abbiamo chiamato? Ti abbiamo chiamato perché domani ci sarà questa sorta di derby dei concerti, perché sono one shot, nel senso che Jamiroquai fa un concerto a Lucca, abbiamo sentito l'ascoltatrice di prima, ma anche molti altri che ci hanno scritto e andranno a vedere appunto Jamiroquai, e poi a Roma c'è Ultimo. E tu che cosa stai per fare, Pietro?
3: Niente, purtroppo sto andando a prendere mia figlia per portarla al concerto di Ultimo.
1: Purtroppo, perché purtroppo, scusami.
3: Purtroppo perché...
1: Allora... Di.
3: A casa è una tragedia greca, cioè una cosa assurda.
1: Ma perché è una tragedia greca? Povera ragazza,
2: un po' più di entusiasmo, però
1: dai.
3: Che entusiasmo, ma quale? Cioè, no. Io mi sono fatto 25 concerti del boss.
1: Di Bruce Springsteen.
3: Poi ho portato, esatto. Poi ho costretto mia moglie in viaggio di nozze a venire alla villa di Springsteen a Ramson in New Jersey e ci sono riuscito. Sta là fuori, aspettava che magari uscisse, niente, però
1: magari non c'era.
3: Ho cresciuto mia figlia diciamo a dosi massicce di rock and roll, no?
1: Sì.
3: Rolling Stone, Springsteen a volontà, l'ho portata pure a vedere Ligabue 2-3 volte e questo non ha il concerto dell'ultimo, cioè
1: sai,
3: ho sbagliato, stasera penso di ubriacarmi.
1: Vabbè dai Pietro, non metterla giù così, però mi sembra un po' esagerato.
2: Pietro, però voglio dire, le generazioni nuove hanno diritto di frequentare altri territori musicali.
1: Giusto,
2: non è che
1: dai,
2: per forza deve andare sulle tue orme, o no? L'importante è che abbia passione per la musica.
3: Lo so, appunto, la musica Ultimo non mi sembra un musicista, insomma,
1: adesso non esageriamo.
3: Senti la canzone dell'Ultimo, devi andare al psicologo, cioè ce lo devi avere vicino, perché altrimenti rischi brutto.
1: Sì, diciamo che è un po' introspettivo il ragazzo, è un artista che
3: parecchio,
1: però è molto molto apprezzato.
3: Ma l'anno scorso sono stato obbligato, perché era più piccola. Sono dovuto andare al concerto all'Olimpico, ma lo sono dovuto subire.
1: Ah, capito? Sei andato già l'anno scorso. Ma quest'anno tu vai oppure no? Scusami, non ho capito.
3: No, non vado, perché comunque per i biglietti diciamo sono venduto un rene.
1: Ecco.
3: Quindi, perché sta al pit numero 2, capito? Manco all'ultimo.
1: Ah no, è vero, perché è diviso in aree, in pit, fino a 6-7 credo che arrivi, no?
3: Sì, esatto. No, mia figlia.

0: passa praticamente al 2.
1: Al 2. Allora, la domanda è questa. Pietro, tua figlia dormirà stanotte lì?
0: Sì.
1: Ma tu ti fidi a far...
0: No,
1: questo è un altro problema, no, capisci che sto ragazzo...
2: Come, no, come funziona il pernottamento? Cioè si dorme lì nel senso che non si dorme, immagino, stai lì.
0: Ma no, immagino bivaccano, più che... questo non potranno fare. Provo, ma... quando arrivo a Fiuggi adesso, provo un'ultima... Diciamo, provo a convincerla a evitarlo.
1: Ma come? Hai pagato il biglietto? Hai pagato un sacco di soldi?
0: No, evita quantomeno andare a dormire in mezzo a strada.
1: Ah, di andare domani, dire, perché vorrebbe andare con domani. Il sacco aperto. Senti, quanti anni ha tua figlia, Pietro?
0: 17.
1: 17 anni, però dai, se vai insieme, se vai in compagnia, dai,
0: diciamo, cugina.
1: Sono cose che poi in qualche modo ti fanno anche un po' crescere, no? E quindi anche un po'...
0: Capito. Pietro,
2: c'è un
0: fallimento.
2: C'è un artista attuale, un cantante attuale italiano per cui secondo te tua figlia potrebbe valer la pena, diciamo,
1: Ultimo.
2: Lasciarla, nel senso... No, a parte Ultimo, dico, ti viene in mente un altro?
0: Non si fanno queste cose.
1: È vecchia maniera, Pietro, vecchia maniera.
0: Vecchia maniera, sì.
1: Va bene, dai, allora senti, quando tornerà il boss in Italia?
0: Speriamo presto.
1: Speriamo presto e ci vediamo tutti lì e porta pure tua figlia nel frattempo.
0: Ok, benissimo.
1: Stai tranquillo che andrà tutto bene, si divertirà alla grande. Ciao Pietro.
0: Ciao.
1: Il mezzogiornale su Radio Capital.

0: però, eh?
1: Eh sì, è inevitabile però, Stefano, che i gusti musicali di genitori e figli si scontrino fino a un certo punto. Per esempio c'è Gaetano che ci scrive da Sparanise, siamo in Campania, dice: sono appena rientrato, ho fatto una doppietta di concerti all'estero, i Cure a Belfast e Nick Cave a Berlino, quindi si è dato veramente la pazza gioia. È tornato e il figlio di 11 anni gli ha chiesto di accompagnarlo al concerto di Anna Pepe a Napoli. E che fai, non ce la porti? Sì, si scontrano.
0: Ma che scherzi, Anna Pepe, smuove.
1: È una che va molto forte in questo periodo, noi la conosciamo un po' di meno perché è proprio per ragazzi. E poi Mauro, per esempio, consola Pietro dicendo una cosa che avverrà tra non molto, probabilmente. Dice: mio figlio a 16 anni ascoltava Fabri Fibra, nonostante le mie massicce dosi di Led Zeppelin, di Metallica, eccetera. Però crescendo si è convertito totalmente al rock, perché crescendo poi arriva il momento in cui si riscoprono i classici, si riscoprono.
0: Guarda, io direi, Benny, che c'è un'età per tutto.
1: Vero,
0: è chiaro,
1: vero,
0: che i figli, anzi, molto spesso proprio è naturale che ascoltino cose diverse dai genitori.
1: Certo.
0: Su una non mi concentrerei tanto sulle differenze di gusti musicali quanto sulla qualità dell'accoglienza al concerto. Cioè, secondo me noi dobbiamo migliorare quella roba lì, la sicurezza, l'accoglienza, il fatto che non si deve, che non è del tutto giusto, secondo me, dormire 2 settimane in un posto all'aperto, senza nessun tipo di servizio.
1: Beh,
0: perché possono
1: fatto
0: crearsi anche situazioni pericolose.
1: Sì, certo, certo,
0: capito,
1: al loro rischio e pericolo, anche per questioni meteorologiche. Abbiamo sentiamone uno di messaggio.
2: Caro Pietro, sì, anch'io sono cresciuto a Pane Springsteen, l'ho visto almeno 5-6 volte. Ma tu sei di Roma, mia figlia partirà da Lecce per andare a vedere Ultimo.
1: Sì, sì.
2: Ci dobbiamo rassegnare. Ciao Pietro.
1: Guardate che arrivano.
2: Sono vicino.
1: Arrivano da ogni parte d'Italia, veramente, perché è un concerto questo unico, nel senso che sono 250.000 persone che tutte insieme arriveranno in questa spianata che si trova poco fuori dal raccordo anulare a Tor Vergata, dove il Papa, ricordate il Papa quando fece la giornata mondiale della gioventù?
0: Come no?
1: Incontrò tutti i ragazzi lì. E quindi dopo il Papa, Ultimo. Niente, continuiamo a mischiare sacro e profano, no? L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Va bene, va bene. C'è solamente un figlio che è più vecchio del genitore, è tuo figlio, no? Musicalmente parlando.
0: Non c'è male.
1: Non c'è male.

0: Canzone che mette d'accordo tutte le generazioni, Stefano, è la canzone Nostalgia del Mezzogiornale.
1: Tra più di Shallow Water.
0: Yeah. Arriva tra poco. Ti dico, vediamo se la indovinano gli ascoltatori. Leggo un pezzo. Allora, c'eravamo tanto amati per un anno forse più.
1: Beh, bene, ma è famosa.
0: Aspetta,
1: è famosa.
0: C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Che canzone è? Lo scopriamo tra poco dopo le notizie.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracoscia di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti

0: alle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: 136 cavalli di potenza.

0: auto. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Le notizie alle 11, buona giornata da Enzo Panizio. È fuggita in Italia la donna ucraina di 39 anni che ha piazzato la bomba nel Principato di Monaco. Così dicono le autorità monegasche, che hanno emesso un mandato di arresto internazionale per la donna legata alla criminalità organizzata. Secondo la polizia è andata prima a piedi in Francia, dove ha preso una macchina ed è partita per l'Italia dopo l'esplosione che ha ferito l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne. Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani Araghchi e Galibaf durante le trattative con quelli statunitensi e i servizi segreti di Washington hanno avvisato Teheran perché aumentasse le misure di sicurezza. Lo hanno detto alcune fonti al New York Times, secondo cui l'obiettivo di Israele era far fallire i negoziati e riprendere la guerra. Precipita un ultraleggero a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. È morto il pilota del velivolo, un 58enne. Il mezzo è stato trovato in un campo poco lontano dalla pista. Si pensa che qualcosa sia andato storto durante il decollo. Pace fatta tra Meloni e Trump, nessuna conseguenza per i rapporti tra i paesi, ha detto il ministro degli esteri Tajani al ricevimento all'ambasciata americana per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Superato il botta e risposta tra i leader, secondo Tajani.
5: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica, una vicinanza e un'amicizia che si sono rivelate intangibili.
4: Il presidente statunitense però nella notte ha attaccato di nuovo gli alleati della NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti mantengano l'attuale sostegno a senso unico, ha detto Trump, mentre si prepara il vertice dell'alleanza in programma ad Ankara la prossima settimana. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Ora è ufficiale, lo ha annunciato la società, per Allegri un contratto fino al 2029. Benvenuto Max, il saluto del presidente del Napoli, De Laurentiis. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta

sull'intera gamma. Ad esempio partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Hello, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down su Radio Capital. 8 minuti dopo le 11
1: di questo venerdì 3 di luglio. Sei stanco, Stefanino?
2: Beh, parla per te, parla per te, nel senso che qui, qui sono 8 minuti dopo le 10. Perché è una cosa che non abbiamo mai sottolineato abbastanza. È strana questa cosa del cambio dell'ora, no?
0: Sì, è strana. In che senso è strana?
2: C'è il fuso, dico. C'è il fuso.
0: Voi

0: siete un'ora indietro, quindi
1: sono appunto le 10 e 8 minuti, qua le 11 e 8, però ciò non toglie che stiamo trasmettendo a unisono, come dicevo.
2: A unisono.
0: Hanno indovinato in tantissimissimi.
2: Amico mio, ma non è che fosse proprio difficile, una canzone che c'ha 120 anni.
0: Cioè. Vabbè, però... C'eravamo tanto amati per un anno, forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu.
2: Posso anche proseguire dicendo: ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo dalla pioggia in un portone.
0: Che meraviglia. Quindi
2: anche Luciano Taglioli l'ha cantata questa.
0: Sì, perché è una canzone del 1918 di Armando Gil, pseudonimo di Michele Testa, ed è stata reinterpretata. Io direi a questo punto di far partire la canzone dei Beans. La canzone Nostalgia. Eccola qua, attenzione, chef.
2: Sì, un attimo. Credo che corresse l'anno 1975 in Italia. Ne
0: dici,
2: avevamo
0: bene,
2: bisogno.
0: Dici bene.
2: Che ci vuole, dico. Loro erano siciliani, eh?
0: Sì.
2: Una stanzetta del

0: per la pioggia.
1: Che meraviglia, che meraviglia, davvero.
2: Cambio di tono.
1: Cioè,
2: guarda che loro, comunque i Vince,
0: sì,
2: lavoravano sotto l'ala protettrice di Gianni Bella, della famiglia Bella in
0: come
2: Sicilia,
0: no?
2: Sì, cioè
0: sì,
2: erano,
0: sì,
2: sono stati artisti veri, insomma.
0: Va bene, dobbiamo metterla tutta oppure possiamo anche...
2: No, può no, anche restare così, certo, il tema... Il tema baciarsi o comunque incontrarsi, anche una pomiciatina in un portone.
0: Beh, che meraviglia, se, è
2: sarà,
0: una visione.
2: Sarà successo anche a te, Ben, immagino.
0: In un portone? Oddio, adesso ci devo pensare, a dire la verità.
2: Beh, da ragazzi si riparava nei portoni.
0: Nei
2: però,
0: portoni, eh? Sì, però molto spesso magari erano chiusi i portoni, un androne, ecco, e poteva succedere, poteva,
2: sì,
0: succedere.
2: Sì, sì,
0: comunque,
2: sì.
0: Come pioveva era il titolo e come piove e pioverà nel sud Italia oggi, volendo fare, volendo attualizzare un po' la cosa. Pioverà al sud oggi, Calabria, Sicilia, ci sarà un po' di pioggia, un po' di refrigerio arrivato anche da, quella, da quelle parti.
2: Mano a mano piove dappertutto.
0: Mano a mano, sì, hai ragione, piove. Va bene, abbiamo già scoperto Rino Gaetano, allora godiamocelo su Radio Capital al mezzogiornale.

0: che ne sanno a Wimbledon delle canzoni queste di una volta, le nostre, caro Stefano.
1: No, mi piacciono molto, le rimostranze di Sara Moretti, no?
0: Cioè?
1: Che diceva che vuole come canzone nostalgia, vuole la SketchUp a Sedeye, capisci?
0: Ma povera, perché lei è ragazza.
1: Ha ragione, qui c'è tutta la differenza generazionale. No?
0: Cos'era? Anni?
1: Tra l'altro mi segnalava prezioso. Sì, Peppe, prima
0: 2002, 2003.
1: Che in effetti il tema di Come pioveva è quello cantato da Coppie Bartali quando giocarono al musichiere con Mario Riva.
0: Tu pensi?
1: I più anziani se la ricordano questa cosa, perché è andata in replica 100 miliardi di volte. Loro due giocarono su Come perdevi, fecero la parodia di quel pezzo lì.
0: Giustamente, allora c'era, no, una sorta di scontro al vertice tra i due, tra i più grandi ciclisti storia. L'uno
1: erano Sinner e Alcaraz italiani della storia.
0: Anche due modi proprio di intendere in generale, no? Il ciclismo, la vita, anche nel modo di essere, no? Molto introspettivo, abbastanza chiuso Fausto Coppi, mentre Bartali, ginettaccio, no? Molto aperto, scanaccio, vero. Siamo entrati già in ambito sportivo, no? Hai sentito? È arrivata a Londra la notizia, era nell'aria la notizia di Allegri,
1: sì.
0: Quindi ha firmato, adesso è ufficiale Allegri, Napoli, allenatore del Napoli, quindi sarà contento Aurelione De Laurentiis, no?
1: Beh, speriamo che siano contenti i tifosi napoletani, voglio dire, la chiappa non è male. Contratto da... Dai, fammi un po' di Di Marzio,
0: Non so, anche quanto prenderà Allegri? Prendiamo un botto di soldi. Questi allenatori viaggiano a delle cifre sbalorditive. Ma lo stesso Conte, che adesso forse dovrebbe ritornare a sedersi sulla panchina dell'Italia, dovrebbe firmare un contratto intorno ai 4-5 milioni di euro l'anno. E quindi
1: calcola che è poco, nel senso, lui se lo abbassa per allenare la nazione. Io credo Allegri starà sui 6-7,
0: ma anche qualcosa in più, secondo me. Oramai sono i veri top player, sono gli allenatori quelli che ti fanno vincere alla fine, anche se poi col Milan non è che sia andata benissimo Allegri l'anno scorso, però può succedere, stagione così. Ieri due vecchietti si sono scontrati nella notte, non so se avete saputo, sicuramente sì, ma comunque tra Portogallo, tra CR7 e Modric, gli ultra quarantenni. Andrà avanti CR7, ma per via di un sensore, il sensore nel pallone, che adesso in Croazia odieranno alla morte.
1: Ho capito, ma è così. Il sensore però è preciso, cioè che vuoi odiare, nel senso,
0: lo so.
1: Chi te la vuoi prendere?
0: Il calcio romantico, quello di una volta, non esiste più. Allora, la Croazia aveva segnato all'ultimissimo secondo, era l'ultimo minuto di recupero, tipo 103° minuto di recupero, segna, però c'è stato un tocco impercettibile, lo hanno visto grazie al sensore del pallone, al VAR, e quindi grazie o a causa di questo tocco è stato annullato il gol ai poveri croati, e quindi sono
1: ma
0: andati
1: tocco
0: avanti.
1: Da parte di chi, scusami Benny, perché io dormivo, tu capisci che
0: dormivo anch'io, che te pensi che io alle 2 di notte,
1: no, dico che
0: il tocco di un giocatore della Croazia che ha dato la palla al suo compagno di squadra, ma siccome era non si vedeva a vista d'occhio, capito, con le immagini sul monitor, e quindi hanno dovuto andare a verificare tramite il sensore se c'è stato questo, e alla fine c'è stato, e quindi passa il Portogallo, Portogallo. E stanotte c'è l'Argentina.
1: Ti do una notizia, aspetta. Vabbè, no, vai col calcio, poi dopo te
0: lo dico. Stanotte c'è l'Argentina, sempre a mezzanotte. A mezzanotte una volta c'era il monoscopio, Melocchero. C'era la sigla.
1: Al massimo c'era Marzullo, invece adesso sì, sono cambiate le cose.
0: C'era ai tempi dei Beans.
1: Beh, questa era proprio la chiusura delle trasmissioni,
0: esatto.
1: O l'apertura.
0: Uguale, è la stessa cosa. Ai tempi dei Beans, 1975.
1: Ah. Questa secondo me era l'apertura però delle trasmissioni. Senti come si apre.
0: E quindi, hai capito? L'apertura c'era anche la chiusura, insomma, comunque uno sentiva questa musichetta qua e andava a dormire direttamente. Questa era la chiusura.
1: Oh, senti come si va un pochino più, vedi? Hai capito?
0: Tutti a letto.
1: L'Italia deve dormire.
0: Altro che partite a mezzanotte, Messi.
1: Che dove andate in giro?
0: Che dove andate? Dove? Cioè che poi domattina bisogna tornare a lavorare, ecco. Vabbè, comunque c'è anche Wimbledon, tra l'altro sei lì, ci vuoi dire due notizie sul tennis?
1: No, niente di particolare, tutto bene, grazie, oggi gioca Sinner, vediamo che succede, l'ha degradato sul campo numero uno, sono insorti i social, ma in realtà è assolutamente normale, fanno a turno. Oggi gioca sul secondo campo in ordine di importanza e non sul centrale. Però la notizia da Wimbledon, secondo me quella veramente notevole, è che hanno vietato l'ingresso ai cani dei tennisti.
0: Oh, e perché? Che fanno la pipì sul campo?
1: È perché ce li hanno in troppi, ormai hai capito, si sono tutti i tennisti hanno il cane. E praticamente nell'area degli allenamenti, cioè qui non è che possiamo fare una canizza, una canaglia, una canifera, capito? E allora hanno vietato, no, davvero, i giocatori sono insorti perché
0: si attaccavano tra di loro cagnolino. I cani, ma che è
1: esatto, cioè ve lo tenete a casa il cagnolino, ma che ve lo portate al club?
0: Ma pure Sinner al cane, scusami.
1: No, ringraziando il cielo non ancora.
0: O perlomeno se ce l'ha l'ha lasciata a Monte Carlo, se l'avrà lasciato ad un dog sitter probabilmente.
1: Esatto.
0: Ci sono i Depeche Mode su Radio Capital. Enjoy the sun.

0: Volevo mandare un saluto a Silvana che dice: a proposito della sigla della fine delle trasmissioni, era una bambina, era estate, mi veniva da piangere perché la giornata era davvero finita, dovevo andare a dormire. Io farei un'altra cosa, Stefano, dovremmo mettere il monoscopio sui telefonini. A un certo punto i telefonini si spengono.
1: Ma per legge, però.
0: Per legge, mettiamola per legge. A un certo punto, a che ora vogliamo fare?
1: Benny, noi dobbiamo restaurare, noi dobbiamo essere scismatici. Guarda, io te lo continuo a dire: il mezzogiornale deve tornare all'antico.
0: Facciamo come fanno i lefebriani.
1: I lefebriani.
0: I lefebriani. Che poi, ma tu hai capito di preciso che cosa vogliono i lefebriani?
1: Io ho capito che sono, che sono retrogradi, che sono conservatori, che vogliono messa in latino, tutta quella roba lì. Insomma,
0: la messa in latino.
1: Poca apertura.
0: Cioè. Però perdonami, adesso non per dire, però sono amici, per carità, stanno in Svizzera.
1: Come no, noi abbiamo tanti lefebriani che ci ascoltano.
0: Però la messa in latino, adesso il latino, chi è che ha fatto latino? Sì, ci sono tanti che fanno latino, studiano latino a scuola, ma mia mamma, che è una pia donna che va a messa, in latino non capisce niente. Cosa fa? La traduzione simultanea, povera, cosa capisce?
1: Infatti questi sono scismatici proprio. Amici lefebriani.
0: Parlate tra di voi, cercate, però alla fine questo scisma comunque c'è stato e quindi niente. Abbiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, un paio anche su Wimbledon, sentiamo.
2: Melocca, sì. Tu che sei lì a Londra, dovevi dare questa notizia. Il Keith Starter che ha firmato un ordine per poter permettere ai pub di rimanere aperti oltre l'orario consentito per la prossima partita dell'Inghilterra.
0: Vero, verissimo.
2: Ciao, Loretta da Bologna.
0: La prossima partita, ottavi di finale, l'Inghilterra giocherà contro il Messico, tra l'altro all'Azteca, quindi non è che se la portino da casa. È stato deciso di tenere i pub aperti perché loro a una certa ora chiudono.
1: C'è un regolamento molto rigido, sia sugli orari, ma anche proprio su chi può stare seduto fuori, chi può stare seduto dentro, chi può vendere alcolici e no. È vero.
0: Suona la campana, c'è un pub, ci sono i pub, suona la campana e deve chiudere tutto. C'è l'ultima birra spillata e poi basta. Ne abbiamo un altro.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno Benny.
1: Buongiorno.
3: Volevo chiedere a Melloccaro se è vero che si pronunci Wimbledon e non Wimbledon come fanno tanti. Un abbraccio e un saluto da Cosimo da Monopoli. Ciao ragazzi.
0: Come è possibile? Rispondiamo a questa interrogazione parlamentare, onorevole Melloccaro.
1: Guarda, allora ti spiego, amico pugliese. È un po' come quando noi diciamo un jingle, no? Tu quando dici un jingle pubblicitario, tu cosa dici? Un jingle?
0: No, jingle.
1: E allora bisognerebbe dire Wimbledon. Però in realtà poi dopo in Italia va bene Wimbledon e noi ce la giochiamo così.
0: Anche perché la TV per cui tu lavori, cioè Sky, nel promo dice Wimbledon, non dice Wimbledon. Attenzione. Lo sapevi?
1: Sì, ma infatti questa cosa è molto nostra, molto italiana.
0: È molto italiana, forse perché per far capire bene di che cosa stiamo parlando alla fine. Allora, tra poco invece, siamo pronti?
1: Guarda, si espatria.
0: No, dico
1: si espatria.
0: Ah, per la domanda, quindi gli autori inglesi hanno già preparato.

fatto la domanda per il mezzo quiz, la facciamo tra poco e andremo dall'altra parte del mondo, altro che espatriare, veramente dall'altra parte del mondo, quindi su una storia finita bene, cioè un buon fine di questo pescatore, non aggiungo altro. Bruno Mars ritorna su Radio Capital, On My

0: Ascaro, i cani non li vogliono per evitare la canicola di questi tempi.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini.

0: In edicola con Repubblica.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Ve lo farò. Devo venire a Londra ad agosto. Dai, prenotami i biglietti per il tour di Ville perché sono esauriti. Mettici una buona parola, dai.

0: avete da dire contro i pigri? Io dico che cosa, la giornata mondiale della pigrizia dobbiamo fare.
1: Lazy.
0: Grande Ivan Graziani su Radio Capital, ultimo quarto del mezzo giornale con il nostro mezzo quiz per vincere la maglia, il cappellino, gli adesivi.
1: Maglia intera, è bene, mezzo giornale, mezzo quiz, maglia intera.
0: Maglia intera, però. assolutamente. Allora, abbiamo detto, andiamo a raccontare una storia che è avvenuta con un lieto fine in un posto remoto.

0: Remotissimo, che si trova nell'Oceano Pacifico meridionale, e siamo dalle parti della Polinesia francese,
1: cioè più lontano di Sacrofano.
0: Beh, un pochettino di più, un pochettino di più di Sacrofano, in particolare a Puka Puka, che è un piccolo atollo corallino nell'arcipelago delle Tuamotu, e si trova anche vicino alle isole della delusione. Tu sapevi che esistono le isole della delusione?
1: Questa... Guarda, io quando hai detto Puka Puka ho pensato a Raffaella Carrà.
0: Beh, d'altronde è famosa la canzone Puka Puka.
1: Puka Puka, certo, il celebre Puka Puka.
0: No, quella in realtà Puka Puka, Tuka Tuka. L'abbiamo trovata.
1: Vabbè, ci sono delle assonanze.
0: Ho capito, ma non è che sia proprio... è proprio...
1: Sì,
0: una cosa completa.
1: No, però esistono davvero le Puka Puka.
0: Le Tuka Tuka, però no. Ecco, vogliamo sentire. Sì, Tuka Tuka.
1: Ok, ok.
0: Però siamo sicuri che non esistano le Tuka Tuka?
1: Boh.
0: Tutto può essere, se andiamo su Google Maps e scriviamo...
1: Secondo me alla fine vedrai che è un Tuka Tuka da qualche
0: tuka,
1: parte.
0: Tuka. No, fermi tu. Ah no, ristorante Tuka Tuka.
1: Ristorante Tuka Tuka. Dov'è il ristorante?
0: Sulla Pontina, chilometro 148, saprei in quale territorio. Poi c'è un'altra, ristorante e pizzeria Laghi Tuka Tuka ad Alto Pascio, e l'ultima Tuka Tuka però con la K, via Mazzini, dove qui non si capisce.
1: Io direi lunedì, Benny, di ripartire da ristoranti che hanno titoli di canzoni.
0: Ricordiamoci.
1: Segna sull'agendina.
0: Pizzeria Tuka Tuka, Novagli, provincia di Brescia. Ecco, perfetto.
1: Vabbè.
0: Vogliamo andare con la domanda. Allora, che cosa è successo a Puka Puka? Vedi che mi porti fuori strada, però tu.
1: Ma ti ci sei portato veramente ti ci sei portato da solo.
0: Allora, un pescatore, Junior Apiuta, per gli amici Poné. Che cosa ha fatto? È stato ritrovato vivo dopo 8 giorni alla deriva nell'Oceano Pacifico. Lui è salpato da appunto Puka Puka. La sua barca ha subito un'avaria durante un forte temporale, quindi la barca si è fermata. Il temporale lo ha portato fuori al largo, molto al largo, e quindi povero è rimasto in mezzo all'oceano per 8 giorni. Che cosa ha fatto? Questo beveva l'acqua piovana, perché pioveva molto spesso, e poi ha mangiato pesci crudi, è così, si è preso anche belle insolazioni, la pelle bruciata perché stai sotto il sole tutto il tempo, però alla fine è stato recuperato, grazie al cielo, perché hanno mandato vari elicotteri a sorvolare la zona e sono riusciti a salvarlo, e a Tuka Tuka hanno fatto festa, Puka Puka hanno fatto festa.
1: Bene. Però Benny, nel Pacifico, perché siamo sempre da quelle parti, tanto roba di Polinesia più o meno, no? Il raddoppio delle sillabe è molto comune, perché serve a rafforzare, a intensificare, a rendere grande o più vivo un concetto linguistico. Ed allora?
0: Sì.
1: 4 nomi di isole che suonano un po' come Puka Puka.
0: Così diamo anche degli spunti per eventuali altre pizzerie in giro per l'Italia.
1: E ristoranti, sì. Anche Napoli e Sacrofano.
0: Vai.
1: Per esempio, tra le isole Gambier e le isole Australi c'è l'arcipelago di Riroriro.
0: Dai. Oh. Riroriro.
1: Sì.
2: Number 2.
1: E dalle parti 800 km a est di Tahiti, Benny, sì, dovresti andare a fare un giro?
0: Ah?
1: A Nengo Nengo.
0: Nengo Nengo, che poi noi ridiamo, ma perché? Come se loro ridessero di Italia, certo. Italia, che nome strano, vedi?
2: Ecco. Number 3.
1: Estremo est delle isole Tuamotu,
0: sì,
1: c'è un arcipelaghino che si chiama Aki Aki.
0: Aki Aki con la K?
1: Sì. Aki Aki col K, sì.
0: Aki Aki.
2: Number 4.
1: Isole Cook, quasi al centro del Pacifico. Questo è un po' diverso, ma suona comunque divertente.
0: Sì.
1: Karakerake.
0: Vabbè. Karakerake.
1: Sì, tutto col K, Karakerake.
0: Dunque, Riro Riro, Nengo Nengo, Aki Aki, Karakerake. Qual è sbagliata? WhatsApp scritto 342 342 2190.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles, altro che 1000 chilometri, anzi miglia in questo caso. I chilometri in linea d'aria tra Roma e Puka Puka sono 16.059. Tu hai capito?
1: Benny, devi andare in viaggio di nozze
0: a Puka Puka.
1: A poca poca.
0: Ci vogliono circa 60 ore per arrivare, tra vari scali, due o tre scali ci vogliono per arrivare.
1: E la miseria, beh, oh. 60 ore, ma che vai con la barca a remi?
0: Tra 45 e 60 ore, io ovviamente ho esagerato perché no, un po' di sensazionalismo va fatto. Senti, abbiamo anche una novità che riguarda la nostra Donna Moretti, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci.
0: Te l'abbiamo tirata, vero?
2: Eh sì, me l'avete tirata, con le ruote della macchina.
0: Eccala.
1: Ah,
2: si sono... Ieri si è accesa la spia.
0: Aia.
2: Perché
0: ma
2: c'è,
0: guarda,
2: una ruota che sta perdendo pressione, come si dice?
0: Si sta squagliando.
2: Sì, molto...
1: Secondo me sta perdendo pressione, esatto, perché si è squagliata. Cioè. Ricordiamo che Donna Moretti indossa ancora oggi sulla sua macchina le gomme da neve.
2: Esatto. Però la prossima settimana a questo punto le porto.
0: D'altronde, se te lo dice anche la spia, non lo so. Che cosa vuoi fare? Se vuoi rimanere a piedi, fai tu, poi ti vieni a prendere.

0: chiedere chef, anzi no, chef no, perché la settimana prossima è in vacanza.
1: E qui,
0: sai dove va? Sai dove
1: sì,
0: va?
1: Lo so.
0: A Puca Puca. Chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Stefania da Corigliano d'Otranto in provincia di Lecce.
0: Ah, che meraviglia. Stefania, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Io già se sento Otranto mi sento già meglio, capito?
2: Io sono soltanto collegata a livello sotterraneo con Otranto. Dal castello di Otranto al castello di Corigliano.
0: Ah,
2: cioè si dice che c'è un passaggio molto antico.
0: Ah sì?
2: Ma io sono romagnola, vivo da 40 anni a Corigliano.
0: Bene.
2: Grazie ragazzi, Stefano, Ben, io vi ascolto da una vita, da quando siete nati praticamente.
0: Addirittura.
2: Ovviamente... ho un ristorante a Corigliano e un ristorante a Torre dell'Orso.
0: Ah pure, allora veniamo.
3: E sono 40 anni che sei lì, ma sei andata per lavoro, per amore o per tutti
2: no,
3: e due?
2: No, per amore,
3: Stefano?
2: per amore di un salentino.
0: Bene, senti, hai sentito prima che adesso c'è, ci sono un sacco di ristoranti che si chiamano Tuca Tuca, per ricordare.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Se volessi...
2: Io però si chiama Bacchè.
0: Come si chiama?
2: Bacchè.
0: Bacchè. Bacchè.
2: Con la B di Bologna.
0: Sì, sì, capito, capito. Però se a questo punto volessi trasformarlo in Puca Puca per ricordare diciamo, la vittoria di oggi.
3: No, senti Stefania, però è molto interessante. Perché Bacchè?
2: Perché noi per 20 anni, 25 ci siamo chiamati kebab quando ancora il kebab non esisteva, diciamo il gyros, quello che gira.
0: Ah, ok.
2: Eravamo andati in Turchia e nell'80, quindi ci piaceva il nome, abbiamo preso fatto il primo ristorante nell'84 e abbiamo chiamato come ci piaceva questo nome, insomma.
0: E siccome poi
2: abbiamo dovuto cambiare per forza di cose,
0: certo.
2: Perché noi è un ristorante che facciamo spaghetto allo scoglio e le persone intraintendevano, pensavano che era una paninoteca.
0: Certo.
2: Noi siamo conosciuti per lo spaghetto allo scoglio più famoso del Salento.
0: E che si sappia, che si sappia.
3: Bello.
2: Che si sappia, perché lo facciamo in un nostro mega saltiere brevettato da noi in acciaio.
0: Una padellona. Va bene, allora senti Stefania, non so se a Puca Puca mangiano lo spaghetto allo scoglio, ma abbiamo detto 4 località, 4 arcipelaghi che si trovano nell'Oceano Pacifico, uno non esiste, vai Sara. Allora
1: Riro Riro,
0: sì.
1: Nengo Nengo, Aki Aki, Karake Karake.
2: Allora, lo sbagliato è il primo.
0: Riro Riro.
2: Sì.
0: Stefano.
3: Allora, Riro Riro non esiste, però esiste Nengo Nengo, arcipelago delle Tuamotu, Aki Aki, sempre Tuamotu, e poi la Moretti ha un tantino equivocato. Karakerake,
1: vabbè, erano difficili.
3: Vabbè. Comunque nelle isole Cook, però insomma Riro Riro, no, non ce lo siamo inventato noi.
0: E bravo Stefano, che cacchio, tomo, ha inventato questa.
2: Grazie,
0: bene, grazie ragazzi. Allora Stefania, presto arriverà a casa tua, prego.
1: La maglia del mezzogiornale,
0: sì.
1: Il cappellino di Radio Capital e l'adesivo.
2: Va bene, vi faccio pubblicità nel mio ristorante.
0: Brava Stefania.
2: Ragazzi, vi aspetto a Lecce, ciao.
0: Veniamo presto, ciao Stefania.
3: Ciao.
2: Giornata, ciao.

0: Occhio, where's my husband? Cioè, dove è mio marito? Your husband is coming, sta arrivando. Ray, o come diceva giustamente Chef Blues, a queste latitudini sarebbe comunque Raie, perché se è scritto Raie, Raie, e quindi non è che Raie come Daniel.
1: Sembra un'isola tropicale, però.
0: Un po' sì, a dire la verità, un po' sì. Allora, siamo per chiudere questa settimana.
2: Una giornata triste.
0: Con la fine delle trasmissioni.
1: La chiusura delle trasmissioni. A parte questa, secondo me è sempre l'apertura comunque.
0: Sì, però ci piaceva di più.
1: Ah, vabbè, lo capisco.
0: Tra poco ci sarà il monoscopio, quindi andate a dormire, anche se è solo
1: mezzogiorno. Cacciola è cercato, che facciamo?
0: Niente, faranno altro. E poi salutiamo Chef Blues, lui sì che davvero chiude le trasmissioni la prossima.
1: Gli abbiamo voluto bene,
0: lascia due noccioline, dico anche per la povera Sara, che se no altrimenti.
2: Sì, un ricordo. Le due noccioline.
0: Un ricordo.
1: Benny, dove vai a fare il bagno nel weekend?
0: Beh, vado all'Ovast e insomma tu continuerai a Wimbledon e tra poco, sì, dai, davvero.
1: Moretti piscina?
2: No, vado giù in Puglia,
0: capisci?
2: Mi trasferisco.
0: È estate, arriva Fattore C, ciao a tutti, buon
1: ciao.
0: Weekend.
1: Ciao.
3: Ma io non ci posso credere che non conoscete Sacrofano. È una cosa assurda, vabbè, Benny è devasto, ma non lo posso capire. Ma me lo occhio.
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere. E la...

0: adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. È fuggita in Italia l'autrice dell'attentato nel Principato di Monaco. È emesso un mandato di cattura internazionale per una donna ucraina, una 39enne residente in Germania. Secondo gli inquirenti, dopo l'attentato alla famiglia dell'oligarca ucraino Yermalev, la donna è scappata in auto in Italia. Nell'attentato ferito l'uomo con la compagna e il figlio. A Kiev, nuovi attacchi russi, a Sumy colpito un condominio, 4 persone sono morte, tra cui una bambina di 2 anni. Sale il bilancio anche dei bombardamenti russi di ieri, più di 30 i morti. Vietare l'ingresso alle donne incinte negli Stati Uniti, il nuovo piano di Trump, dopo che la Corte Suprema ha bocciato lo stop allo Ius Soli. Chiara Iorio.
8: L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato al centro della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, ma dopo la sentenza del massimo tribunale americano, lo Ius Soli continuerà a essere un diritto per chi nasce nel paese, in attesa di vedere se il Congresso accetterà la sollecitazione di Trump per lo stop allo Ius Soli. La Casa Bianca ha intenzione di puntare a limitare l'ingresso alle donne straniere in gravidanza. Secondo il Centro Studi delle Migrazioni, però, si tratta di un fenomeno raro. Nel 2020 i bambini del cosiddetto turismo delle nascite sono stati meno dell'1% su oltre 3 milioni e mezzo di nati negli Stati Uniti. Alcune leggi americane già vietano di entrare nel paese al solo scopo di partorire. Il Dipartimento di Stato può negare i visti a chi tenta la truffa per ottenerli.
7: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, arrivata la conferma ufficiale. Per il dopo Conte scelto l'ex allenatore del Milan, il tecnico ha firmato un accordo per 3 anni. Capital News torna alle 13.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Alla
0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo.

0: solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stavo già accendendo l'altro microfono, ma mentre ballavo, ma è inutile accendere l'altro microfono perché... Aspetta che lo accendo, eh? Il nulla. Niente. Il nulla.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola.
0: Pensa che credevo di dovertelo suggerire.
2: Beh, è arrivato.
0: Pensa, e invece ci sei arrivato. Non capisco perché tu abbia, diciamo, collegato cacciola con coraggio al posto di cercato. Quindi ci vuole coraggio per ascoltarmi da sola? È quello che volevi in realtà dire? Prego, scusa?
2: Libera interpretazione.
0: Cominciamo già. Guarda se non va a finire malissimo anche sta puntata. Che è l'ultima della settimana, quindi cerchiamo di finirla in pace. Ma è la prima senza Flavia Cercato, che è andata in vacanza. È andata in vacanza e tornerà fra 2 settimane. Di solito uno dovrebbe finire la settimana da persona educata, finisce il venerdì e poi va in vacanza. Lei invece dice no, perché sennò trovo traffico. Dice, dove lo trovi il traffico? Sull'aereo lo trovo il traffico. Tutto bene, non c'è problema. Buongiorno Fosca, come stai?
3: Buongiorno, benissimo, grazie.

0: Buongiorno Fosca Donati, molto bene, grazie. Che se uno lo dice così sembra che è felice e contento che non ci sia, invece no, mi manca molto. Linda Ovena, buongiorno Linda.
1: Buongiorno.
0: Niente, non ti puoi avvicinare al microfono quando io ti chiedo di dire buongiorno, niente, è proprio una questione. Buongiorno Franco Russo.
2: Buongiorno.
0: Ecco. E ciao a Flavio Cercato, che non so se ci sta ascoltando in questo momento, ma noi siamo proprio con le manine che ti stiamo salutando caramente, tanto caramente. Ci sono poi delle cose che ti mancano di una persona che oramai frequenti più della famiglia, ad avercela ovviamente, perché la vedi tutti i giorni, e quindi mi manca moltissimo il fatto, intanto la telefonata solita che è non so se arrivo, c'è la tangenziale bloccata, c'è tutto il viale fermo, c'è stato un incidente, arriva e man mano si smonta pezzo per pezzo perché arriva con 450 borse, tra borse frigo, zainetti e cose varie, l'acqua, bottiglia da vetro, attenzione, perché insomma bisogna essere proprio precisi, eccetera, tutta all'inizio è così, poi si calma, è un attimo che tira le cose, le apre e le chiude con i gomiti, la prima cosa che fa, si lava le mani, non ti tocca, non toccare niente, non la toccate, non mi tocchia, non ci tocchiamo, per carità, non si... Tutte queste cose mi mancano tanto. Non ti manca, Franco, lei che ti dice il mio gufetto?
2: No.
0: Hai visto, Flavia? È un attimo, questo è un volta gabbana. Io te lo dicevo, tu non mi credevi. No, non mi toccare, Franco Russo. È un attimo, te ne vai? E lui non è che si consola con me, non gliene può fregare di meno, ma proprio non gli passa niente.

0: Can it be now, Man at Work su Radio Capital. Stefano dice: ma è una cosa meravigliosa che ci sia la Fosca. Fosca, hai ammiratori? Tanti.
1: Più o meno segreti?
0: No, a quanto pare mica tanto segreti.

0: Senti, Stefano da Bolzano, è proprio scritto, c'è anche il cognome, che non diremo ovviamente per una questione di privacy, quindi hai anche tu il tuo bel giro di affascionatos.
1: E salutiamo Ficcione. Stefano, grazie.
0: Certo, Stefano è già affittata, vero? Sì, sì, già affittata.
1: È da un po',
0: quindi mi dispiace Stefano. Attenzione però, se vi sentite soli, magari ieri, voi che siete ascoltatori di un certo livello, ascoltatori di Radio Capital, che ascoltate non so come fate dalla mattina fino alla sera e dalla sera anche alla mattina la radio, avrete ascoltato ieri al TG0 che si parlava di questa voglia del Giappone entro il 2040, ad arrivarci, che vuole una intelligenza artificiale del tutto nazionale, cioè non vuole più appoggiarsi agli Stati Uniti o alla Cina, ma vuole fare i propri robot, che ci sta tutto, per carità. Sta facendo un investimento di 6 miliardi di dollari appunto per sviluppare questo modello di intelligenza artificiale, e parallelamente dovrebbero essere costruiti 10 milioni di robot da destinare a diversi comparti dell'economia. Mentre questa cosa succede in Giappone, che cosa succede in Cina, che ormai insomma stanno avantissimo su intelligenza artificiale, ma soprattutto sui robot, che se ne sono inventati uno che ha, diciamo, varie gamme, poi come un po' come la macchina, no? Che puoi prendere il modello base e puoi prenderlo invece con tutti gli optional, di robot che ti può fare, un umanoide che ti può fare molta compagnia. Un po' di anni fa mi fece una tristezza infinita un pupazzo che arrivava proprio dalla Cina, che si erano inventati, che era un pupazzo comunque, una roba di stoffa e di gomma piuma che ti abbracciava, della serie hai bisogno di essere abbracciato la sera sul divano mentre ti stai guardando la tua serie preferita, e lui praticamente tutto lo mettevi vicino, e lui o lei, dipendeva insomma dal sesso che lo volevi, ti abbracciava e mi faceva una tenerezza incredibile. Questa cosa qui invece mi fa da una parte tenerezza e anche un po' paura, perché intanto si va dal modello base, per l'appunto, che dicevamo 15.400 euro, che tutto sommato alla fin fine, fino ai 127.200, è un'altra cosa. Però attenzione, può conversare con gli utenti, quindi con la persona che se lo compra. Ha l'aspetto, il rivestimento, esattamente proprio come se fosse una persona umana. Riesce a riconoscere le emozioni attraverso la voce. Questa cosa mi fa una paura infinita. Però ti aiuta, per esempio, a ricordarti di prendere le pillole, che uno dice, vabbè, figurati. E no, perché ci sono tantissimi anziani che magari sono assolutamente autosufficienti, però magari gli serve una mano. E invece sono i tipici, quando uno proprio dice ai propri genitori, ci vuole una persona sempre con voi, perché non posso venire sempre io, perché se no non lavoro più. C'è quell'umanoide lì, perché di solito i genitori dicono, dentro casa non ci voglio nessuno, non voglio vedere nessuno, non voglio avere. No, oppure non c'è la stanza per l'umanoide, te lo metti lì, sta lì, te lo metti sul divano, ciao, e scrivi. E fatto sta che comunque sia proprio il riconoscimento e la gestione degli stati d'animo, e questo software che appunto ha un tasso di accuratezza proprio dichiarato superiore al 90% proprio riguardo la voce, cioè io ti sento e sono in grado, oltre ad avere una grande fluidità per muovermi, cioè io umanoide ovviamente, ma riesco anche a tirarti su il morale, perché secondo come sento, come ti sento, se ti sento giù di morale, sono in grado di venirti incontro, sono in grado di venirti, di abbracciarti, e poi gli puoi dare l'immagine che vuoi, anche di Brad Pitt.

0: ma non fanno mai un passo, neanche mezzo passo indietro i Rolling Stones. In the Stars, questa è la loro nuova canzone, bella, di quelle proprio appunto da Rolling Stones. 12:26, quello che state ascoltando è Radio Capital e Fattore C. Leggevo tra le altre cose, visto che parlavamo del robot umanoide cinese contro la solitudine, che può appunto fare la differenza, soprattutto secondo me per persone più anziane, ma la cosa che mi ha colpito è che ha una libertà articolare e un sistema cervicale a doppio perno. È quello che io devo, a cui io devo mirare fondamentalmente. Sistema cervicale a doppio perno per avere dei movimenti un po' più fluidi. Potrebbe essere questa la soluzione della vita. Ma a proposito di pupazzi, qualcuno diceva una volta c'era la bambola gonfiabile. Non è la stessa cosa, ragazzi. Adesso non fate. Comunque al 342-342-2190. Ovviamente sono arrivati tanti messaggi.
1: Buongiorno Mary.
0: Buongiorno.
1: Io sarò felice quando inventeranno il pupazzo che con questo caldo, invece di abbracciarti, ti tiene distanti le persone che vogliono abbracciarti. Un abbraccio appunto da Luca.
0: A distanza tutto bene. Luca, che bella voce, l'abbiamo detto mille volte. Luca è un ascoltatore con una voce molto radiofonica. E, come diceva, anzi come dice tuttora la mia amica Manuela, basta mettere una mano davanti, proprio, anzi stendi il braccio e dice: scusa, detesto i contatti fisici. Se non vi mandano a quel paese è andata, se no avete un amico in meno.
2: Buongiorno ragazze, magari arriva qualcuno prima di me perché è più veloce. Ghost in the Shell 1995, l'anime, ci sono i robot che si prostituiscono, stanno arrivando, è ovvio che succederà, cioè è normale, intanto poi fanno quelli che sparano nel frattempo, oltre che... Sì. Vedremo come va a finire questa intelligenza artificiale. Ciao Leo da Torino.
0: Beh, benissimo, mi sa di no, a prescindere, insomma, dipende sempre poi da noi. Prima ci ricordavamo, infatti, entrambi, Franco, ci siamo illuminati dicendo Io e Caterina. Io e Caterina è un film degli anni 80, credo, di Alberto Sordi, dove alla fine, se non l'avete visto, veramente recuperatelo. Lo voglio recuperare anch'io, perché probabilmente adesso magari sembrerà un po' vetusto. Però la questione era proprio di questo robot che diventava un po' la sua governante, ma di cui lui diventava a un certo punto schiavo. Alla fine è lui che diventa schiavo, non riesce più a liberarsene perché lei diventa possessiva, perché questo robot umanoide, che U1 si chiama, che hanno inventato in Cina, in realtà ha la possibilità di leggere per l'appunto le emozioni delle persone, che è la cosa forse più inquietante.
3: Dico, ma nessuno di voi ha mai letto tutta la serie sui robot di Isaac Asimov?
0: Ah beh, certo.
3: Leggetevela, è bellissima. E ci stiamo arrivando praticamente.
0: E quello è il problema, che ci stiamo arrivando. Cioè quello che uno pensava fosse, come dire, droga, alla fin fine droga non...

0: alla voce Freddie Mercury.
1: Oh yes, I'm blue, pretender.
2: Alla chitarra Slash.
3: Al piano Alicia Keys.
0: Alla batteria Franz Di Cioccio.
4: Alla tromba Louis Armstrong.
5: And I think to myself,
6: Radio Capital, che formazione fantastica.
5: What a wonderful world.
6: Radio Capital, solo bella musica.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
17: Si è mai pronti a diventare genitori?
18: Avremo un bambino.
17: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
18: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
17: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
18: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
19: Ma sì, lo saremo.
17: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
23: Dobbiamo parlare.
24: Lo sapevo.
23: Di questi continui alti e bassi.
24: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
23: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
25: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
26: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dice Flavio che i Genesis, così, a secco, hanno sempre un perché. Fondamentalmente, anche se li annunci mezz'ora prima, hanno sempre un perché. I Know What I Like, quella che state ascoltando in Radio Capital, nello specifico Fattore C che ricordo per alcune settimane sarà Alone Again. Naturally, nel senso che Flavio Cercato è andata in vacanza, e come le persone veramente educate, invece di aspettare il lunedì per lasciarmi da sola, ha deciso che se no trovava troppa fila poi in aereo, e infatti è arrivata con mezz'ora di ritardo a destinazione, ma comunque sì, insomma, tutto bene. È in vacanza, quindi comunque tornerà, ma fra un paio di settimane Flavio Cercato. Nel frattempo, anche un po' per farsi compagnia, abbiamo parlato di questi robot umanoidi cinesi che hanno ormai sia un'immagine che anche al tatto, diciamo, possono sembrare appunto degli umani, fondamentalmente parlano, scegliete sia la voce che l'aspetto, anche possono riconoscere le vostre emozioni, e un'emozione ovviamente la può suscitare anche una voce, oltre che capire le emozioni da quella voce, ma un'emozione la può suscitare anche una voce. Per esempio il nostro amico Luca, ascoltatore Luca, che abbiamo ascoltato prima, ha suscitato un'emozione.
1: Vabbè, ma Luca con quella voce lì ci credo che deve tenere lontano gli abbracci.
0: Ho capito, però la voce, il problema è tutto, nel senso, sono sicura che poi Luca sarà anche un bellissimo uomo, però con la voce non, e comunque in estate che va abbracciate, che siamo tutti appiccicatici. Sempre riguardo intelligenza artificiale, robot, gente come noi.
2: Ma cara Mary, sono sì. Paola, ciao.
0: Ciao Paola.
2: Ma ti rendi conto? Io a 69 anni faccio fatica ad avere un rapporto normale col mio iPhone.
0: Rapporto
2: con
0: normale.
2: Con un umanoide, quante persone dovrebbero aiutare me se c'è qualcosa che non fa con questo essere umanoide?
0: Lo so. No, allora Paola, la questione intanto è che ovviamente te lo montano e te lo programmano in maniera tale che possa essere perfetto per te e tutto il resto, poi al massimo evidentemente lo devi ricaricare e nulla più. Se ti può aiutare, sappi che anch'io fondamentalmente non è che abbia un grandissimo rapporto, non con l'iPhone ma con il telefono, nel senso che ho un rapporto, cioè gli dico delle cose e lui mi risponde come può, anzi in realtà io non ho ancora neanche messo la funzione detta messaggio, per esempio, perché non capisco se poi stai lì, non ti mette l'accento, non ti mette l'H, allora preferisco fare io da me e basta. Ultimo vocale, dai, vai, poi basta.
3: Con questa notizia dei robot mi avete fatto ricordare immediatamente il bellissimo film con Robin Williams, L'uomo bicentenario, stupendo, bellissimo.
0: No, ma
3: andatelo a vedere se non l'avete visto.
0: Di film, diciamo, riguardo ai robot ce ne sono a miliardi, devo dire, miliardi di miliardi, tutte cose che pensavamo non sarebbero mai arrivate o chissà quando, e invece eccole là.

vita com'è? Max Gazzè su Radio Capital, 12:48, l'argomento robotico di cui si tratta oggi, abbiamo parlato giusto perché per gli umanoidi, dice Massimo, personalmente penso dovrebbe far venire l'angoscia. È vero, fa venire anche un po' di angoscia, per carità, ma vuoi mettere infatti con le persone al di là dell'intelligenza artificiale, per esempio con Trump, che in vista delle elezioni di midterm proclama la giornata nazionale delle capisante per celebrare un provvedimento della National Oceanic and Atmospheric Administration and Food Administration Drug, che aprirà alla pesca nuovi posti di lavoro, e se votate i comunisti non mangerete più le capisante.

0: Michael Sambello con Maniac, eh? Quante caviglie slogate cercando di fare lo stesso tipo di corsa sul posto di Flashdance. Ma siamo ancora tutti qui, certo le gambe e le caviglie ci hanno lasciato, ma siamo ancora tutti qui.
1: Fattore C con Mary Cacciola. Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance se le

0: Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Le notizie alle 13. Buona giornata da Enzo Panizio. Identificata la donna sospettata dell'attentato di Monaco. Nella sua fuga, ancora in corso, è passata anche dall'Italia. Antonio Cristiano.
2: Si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni, è ucraina, vive da tempo in Germania, ha i capelli scuri e un tatuaggio di un serpente sul braccio destro. È stata lei a piazzare la bomba che nel Principato ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev, la sua compagna Anna Nasobina, ancora in prognosi riservata, e il loro figlio tredicenne. Subito dopo è fuggita a piedi verso la vicina Beausoleil in Francia. Lì ha recuperato l'auto presa a noleggio in Germania, poi è passata per la frontiera di Ventimiglia e si è diretta, senza fermarsi, verso la Svizzera. Nessun risultato dalla perquisizione di casa sua a Francoforte. L'Interpol ha diffuso una foto di Berezovska. L'operazione, fanno sapere le autorità, è a livello mondiale.
1: Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del 28enne annegato dopo essere entrato abusivamente in una piscina comunale questa notte a Milano. Dopo una serata alcolica hanno scavalcato i cancelli della piscina Romano in zona Piola. Sapevano che l'amico non era in grado di nuotare, ma quando non l'hanno visto riemergere dalla parte più profonda della piscina sono scappati. Un passante ha allertato i soccorsi, che però hanno trovato il 28enne già in arresto cardiaco. Aveva confuso un melanoma per una verruca. Condannata in Cassazione una dermatologa di Roma per omicidio colposo. Per 8 mesi ha rassicurato la paziente, una donna di 36 anni, poi morta per un melanoma maligno che la dottoressa non aveva diagnosticato. Confermata la condanna a 8 mesi di carcere. Zanzare in alta quota. Col riscaldamento climatico avvistati nugoli anche oltre i 2000 metri in Valle d'Aosta, sul massiccio del Monte Rosa. Qui non si erano mai viste, dicono i lavoratori dei rifugi. E all'aeroporto di Malpensa ieri un volo per Alicante è partito in ritardo di 3 ore perché l'aereo era stato invaso dalle zanzare. Tra i passeggeri c'era anche una persona allergica e poteva finire male. Tutti sono stati spostati su un nuovo mezzo. Le notizie di Radio Capital tornano alle 14.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Dove la trovi un'altra radio che ti mette prima i Genesis e poi Pink Floyd? Ascolto Radio Capital da 25 anni, non la cambierò mai.
1: Mai.
0: Ciao Mary.
1: Brava.
0: Sono Donatella da Napoli.
1: Ciao Donatella, un po' come la vecchia pubblicità. Ti do due fustini. Ma questa è proprio preistoria, ragazzi. Ti do due fustini, mi dai il tuo? No! Io non rinuncio. E questo si abbracciava al fustino. Madonna mia, che ricordi. Io lì dentro poi ci mettevo le costruzioni. Va bene, salve amici, questa è Radio Capital, Mary Cacciola, Pink Floyd prima con Money. Siccome l'ho buttata lì la questione di Trump che ha proclamato la giornata delle capisante, la giornata nazionale delle capisante, lui l'ha fatto in previsione delle elezioni midterm e ha detto: attenzione amici, perché questa cosa creerà tanti posti di lavoro. E voi, se siete comunisti e votate quindi i comunisti, a questo punto non potrete più mangiare le capesante, perché ci sarà il divieto di mangiare le capesante, che, come si sa, è noto, diciamo, le capesante sono un po' la base della piramide alimentare americana, ma anche italiana, penso, più o meno. Ma non è tanto su questo che Maurizio ha fatto una riflessione.
2: Che se non sei di destra o di estrema destra, o comunque non sei filo governativo, che sia in America o in Italia, sei un comunista. Non esiste essere di sinistra, liberali, di centro, di una destra moderata. No, sei comunista, sarchiato a vita.
1: È vero. O anche apartitico, cioè non te ne frega niente. Ci sono, secondo me è anche assurdo, nel senso che comunque sia di politica ti devi per forza interessare, perché la politica governa la tua giornata, la scansiona, cioè la scandisce, non la scansiona, la scandisce, perché è tutto atto politico, anche dove si va a comprare il pane o le capesante, per esempio, se le fate al gratin oppure se me le fate, che ne so, al vapore con sopra un po' di maionese. A proposito di capesante, chissà se, ma non c'erano secondo me ieri, alla cena che si è tenuta a Villa Taverna. Villa Taverna è un posto bellissimo ed è la residenza dell'ambasciatore americano a Roma, che se più o meno zona Parioli, quindi diciamo almeno la zona Parioli si può capire, è un posto molto bello. E ieri si è tenuta questa cena, questa festa in onore dei 250 anni dell'indipendenza americana, domani 4 luglio tra le altre cose. In più c'è questa cosa di dover sbandierare, quantomeno sottolineare, che i rapporti fra l'Italia e l'America ma sono bellissimi, sono buonissimi, ma veramente buonissimi, da vede quanto, tanto buoni che intanto hanno fatto ovviamente un buffet tra l'americano e l'americano, in realtà, perché hanno fatto hamburger e patatine, hot dog, torte con la scritta Freedom, ovviamente 250, birra per tutti, birra e whisky. Grandi distillerie americane ovviamente mandano anche il whisky, però noi sappiamo che il whisky è anche ormai un po' da tutte le parti, c'è anche il whisky giapponese che è molto molto prestigioso in Europa, vabbè, Scozia eccetera. Attenzione, adesso abbiamo anche il nostro whisky. Nasce dove poteva nascere? Cioè, in Piemonte, ragazzi, c'è niente da fare. Poi dice che io dico che le cose più buone. Io non sono una grande amante del whisky, un po' più del bourbon, però. Non l'ho detto bene, Bob? Proprio da Bob. Però non sono un amante, ma comunque, per carità, in Piemonte hanno aperto la prima distilleria autoctona di whisky, ed è una cosa fondamentale, perché il Piemonte è, cioè, si sa, la razza piemontese per gli hamburger è buonissima, il vino piemontese buonissimo, le grappe ci stanno, fanno anche il gin, ma il whisky no, avrà 3 anni di invecchiamento e dopo si potrà finalmente comprare. Però in realtà di questa distilleria tirata su da 2 ragazzi, uno dei quali professore a Boston, insomma, se ne si tira a parlare da almeno

0: Capital, anche questa era un pezzone mica da ridere, voglio dire. 13-14 minuti, agli italiani tu non gli devi toccare il whisky, non glielo devi toccare, è successo di tutto. Allora, intanto dico meglio la questione. È a Valgrana praticamente, è stata inaugurata questa Silky Valley Distillery, ecco, che è la prima distilleria autoctona di whisky del Piemonte. Ho detto in Italia. Ma stai buona, de che stai a parlare? De che stai a parlare?
1: Cara Mary, purtroppo non è il primo, e dico purtroppo perché il primo era l'Old Land, un whisky di Modena che veniva commercializzato negli anni 90 ed era una delle porcherie peggiori che io abbia mai provato in vita mia. Luca da Parma.
0: Anche a fa così, però. No, e va bene. E poi non solo, non è una persona solamente, ma sono tre persone, questi tre giovani che appunto in Valgrana apriranno sabato ufficialmente questa distilleria, e sono Gabriele Lattanzio, professore a Boston, e poi i suoi compagni di avventura, Giovanni Aime e Matteo Castamagna, con l'obiettivo di creare un distillato diverso da quelli tradizionali delle blasonate scuole europee. Si sono anche inventati, o comunque si hanno un alambicco diverso rispetto a quello che hanno per esempio appunto in Scozia o in Irlanda. Quindi hanno l'identità del futuro whisky piemontese, che è una cosa particolare. Siccome dovrà avere 3 anni di invecchiamento, in realtà già sul loro sito ci sono già le botti, perché in qualche modo ovviamente le botti devono stare lì e tra 3 anni cominceremo a bere questo whisky. E poi tra l'altro loro hanno proprio voglia di creare, di generare cultura attorno al whisky, mostrando ogni fase dalla fabbricazione, della fabbricazione, quindi tessendo una connessione diretta con chi è appassionato di whisky, ma più che altro da chi è appassionato di dietro le quinte, cioè tutto quello che c'è dietro un prodotto. Ma no, appunto, agli italiani non gli devi toccare il whisky.
2: Ciao, non vorrei contraddirti, ma però qui in Alto Adige, esattamente in Val Venosta, a sì, Clorenza, c'è una whiskeria, e già da parecchi anni, quindi non lo so quale delle due ha il primato di essere la prima. Io sono andata, ho fatto anche una visita guidata con degustazione, quindi da capire. Ciao, Giuliana,
0: sì,
2: da Bolzano.
0: No, ma infatti ho detto evidentemente, è evidente che abbia detto una minchiata, cioè è proprio evidentissimo. Non l'ho detta una minchiata, no, dice di no. Però attenzione, perché continuiamo.
3: Uno dei migliori whisky del mondo,
0: ecco,
3: in realtà viene prodotto in Liguria,
0: capito?
3: A Sassello, da okay, anni.
0: Ecco, va bene? Quindi adesso, io adesso sono qui serena, a vostra completa disposizione, ad attendere il miglior whisky calabrese, siciliano, pugliese e sardo.

0: anche senza di te.
1: Kodak, Willy Peyote su Radio Capital. Guardate che, vedi? Io dicevo, non, uno di fa le battute senza sapere di dire delle cose invece giuste. Cioè, quando pensi di dire delle fesserie, dice delle cose vere. Quando pensi di dire delle cose vere, in realtà stai dicendo le fesserie. Agli italiani non toccare mai il whisky. Ho detto, adesso attendo anche quello sardo. Tiè.
2: Ieri l'hai proprio detto, il whisky sardo. Il whisky sardo esiste da una ventina d'anni. C'è una piccola azienda di famiglia che si mettono a distillare, insomma, il whisky da un po' di tempo nel comune di Sinningioni. Ciao!
1: Ti è, c'è pure questo. Beh, sentiamo che l'altro, quello di Farro. Di Farro Sassari. Lo so, scusami. Ce la possiamo fare? No, non c'è problema, guarda, parlo io. Allora, perché prima parlavamo della prima, io ho definito la prima distilleria di whisky, in realtà la questione era sull'autoctono, invece ovviamente, come dico sempre io, parlo male, quindi ovviamente non si capisce niente, e sembrava la prima distilleria in Italia. No! Non è vero, avete capito male l'altra distilleria.
3: Bellissima Mary.
1: Sì.
3: Non so se le informazioni sono assolutamente corrette, ma sui Monti Liguri, ed esattamente a Sassello, al mulino di Sassello, è già stato prodotto il Moonshine, che è un whisky autoctono, non solo di Segale ma anche di Farro ultimamente, che ha vinto tantissimi premi già anche riconosciuti nel Regno Unito.
1: Okay.
3: Quindi secondo me, a parte questo, ne esisteranno anche degli altri. Direi che in Piemonte non sono proprio i primi.
1: No, infatti. Infatti adesso ci colleghiamo direttamente col centro Doxa, tanto per ricordare sempre gli anni Ottanta, dove ci attende la nostra inviata Linda Ovena, che ci dà bene i dati. Attenzione, si parlava quindi di questa distilleria piemontese che è sì la prima, ma...
4: autoctona,
1: esatto. Cioè?
4: E soprattutto venendo in pace,
1: sì.
4: La prima
1: venendo in pace e con le mani alzate,
4: con
1: tra
4: le
1: l'altro
4: mani molto alzate,
1: sì.
4: Volevo precisare che la prima distilleria in assoluto è stata fatta nel 2010 ed è quella che ci diceva la nostra ascoltatrice in Alto Adige, quindi
1: prima.
4: I dati,
1: okay,
4: ci dicono 2010 la prima distilleria,
1: sì. in generale in Italia
4: e si conta, hanno fatto una recensione ultima delle distillerie del 2023, quindi forse sarà da aggiornare,
1: sì.
4: Le distillerie in Italia sarebbero 10.
1: Okay.
4: Ripeto 10, poi adesso le contiamo con, sì, tutti i messaggi che arrivano.
1: Non contiamo quelli che se lo distillano a casa, ragazzi,
4: no.
1: Che potrebbe essere, mi ha detto adesso Franco, anche veleno se lo distillate male. Quello non lo contiamo, ok? Quindi
4: no.
1: Noi intendevamo dire che era la prima distilleria autoctona di whisky in Piemonte perché usano i loro cereali.
4: Esattamente, i cereali loro.
1: Possiamo chiudere col whisky, però se ce li mandate, noi stiamo a Milano, non è che lo buttiamo via. Ci mancherebbe.
5: Fattore C con Mary Cacciola. Fattore C. Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
6: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
7: Certo, prima le più giovani.
5: Capital Records.
8: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
5: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Entro nello spazio.

0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanca, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4,100 IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da €4,100.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: No, che mi ero messa ad ascoltare un messaggio dove praticamente mi facevano ascoltare la radio e Walking on the Moon dei Police che stava andando in onda. Ho detto aspetta, ma è questo o è quello? E invece era il messaggio. No, ma grazie che ci fate sentire. Magari era un messaggio per un'altra persona, un ascoltatore l'ha mandato a noi come per dire guarda Radio Capital che ti trasmette alle 13.36 che ti trasmette. La questione whisky, niente, è diventata un dramma e c'ha ragione Roberto, direi.
1: Buongiorno Roberto da Milano. Per parlare di whisky ti sei infilata in un ginepraio.
0: Eh? No, tutt'ona. Capito? Gin? Ginepraio? Gin? Ginepraio? Ok. E il gin invece lo fanno da tutte le parti. Tutto a posto, non c'è problema. Bacca di Ginepro, cioè, ciao Ginepro, soprattutto il personaggio della Jalapa. Abbiamo fatto il 360 gradi e... in pratica siamo rimasti brava Marta, io e te, a non distillare il whisky, esattamente. No, invece cose da fare questo fine settimana, io non mi rendevo conto il perché già da ieri chiedessero ai nostri ascoltatori, soprattutto le nostre ascoltatrici, se cominciassero meno i saldi. E oggi ho capito la motivazione, perché in realtà c'è una mozione per far slittare i saldi al mese di agosto, quindi della serie si aspetta effettivamente la fine della stagione e poi a quel punto quello che rimane della vendita normale si fa il saldo. No amici, la vita è adesso, come direbbe il grande poeta Claudio Baglioni, la vita è adesso, cioè domani più che altro, dal 4 luglio, da domani cominciano i saldi, ancora questa cosa non è passata. Più che altro dovete avere in mente quello che volevate comprare e dovete sapere quanto costava, perché lì il gioco è fare la foto, quanto costava, mi conviene, oppure hanno fatto dei giochini. Alcuni.

0: under my skin.
1: I've got you under my skin, Frank Sinatra insieme a Bono qui su Radio Capital, la Fattore C, 13:45 minuti. Ricordiamo ai gentili utenti che questo programma in questi giorni andrà solamente con una C in onda, perché c'è, come cercato, invece è in vacanza. Detto questo, giustamente Maria Grazia dice: ai miei tempi, quando ero giovane, i saldi in realtà iniziavano intorno al 10 agosto. Effettivamente è un po' particolare, il 4 luglio è come se fosse adesso iniziata la stagione realmente, anche se poi quest'anno abbiamo avuto il caldo che è arrivato molto tempo prima e tutto il resto. Però effettivamente per un esercente è complicato, cioè compra la merce già dai primi di luglio, deve comunque sia abbassare il prezzo. Non solo, ma poi c'è da dire anche che questi saldi, questo meccanismo, ecco, di saldi è un po' al capolinea, perché alla fine il periodo si va a sovrapporre a altri sconti, altre tipologie di facilitazioni, diciamo, per quel che riguarda l'acquisto, soprattutto nell'abbigliamento, oppure c'è quella marca, quel negozio che, visto che hai fatto una tessera, magari hai solo lasciato un indirizzo di posta elettronica, ti dice: guarda che ci sono già i saldi privati, se vieni prima trovi tutto, anche se ancora non sono partiti ufficialmente. Quindi effettivamente è un po' una giungla e ci sarebbe da mettere il punto. Comunque, se cominciano domani, a parte tutto, cominciano domani, quindi domani, amici, se avete visto qualcosa che vi interessava e la dovete comprare, la volete comprare, domani potrebbe essere la vostra giornata. Altre cose da fare, per esempio, per questo fine settimana, anche vedere, questo per chi è, diciamo, appassionato, una importantissima partita per i mondiali. C'è l'Inghilterra-Messico, ed è talmente importante, però è tra domenica e lunedì. Sapete che in Inghilterra in realtà il calendario scolastico è diverso dal nostro, e i ragazzi cominciano le vacanze a fine luglio, non sono già in vacanza. E quindi che cosa ha detto il commissario tecnico dell'Inghilterra, che si chiama Tuchel? E io sono andata a dire in giro, per quanto ne capisco poi di calcio, ho detto: ma come si dice Tuchel, il commissario tecnico della Gran Bretagna? Dice: no, Tuchel, perché è tedesco. Quando uno ne sa di calcio, ma che ne volete sapere voi? Loro giocheranno tra domenica e lunedì alle 2 ora italiana di notte, e il commissario tecnico dell'Inghilterra ha detto: allora, dovete voi genitori tenere svegli i bambini e fargli guardare la partita, perché è fondamentale avere i bambini lì. Gli scrivete la giustificazione il giorno dopo: stavano guardando la partita perché per noi è fondamentale che i bambini facciano il tifo. Sì, ma stanno a casa loro, hai due, avanti, devi stare sveglio, devi vedere. Capisco anche il patriottismo, però anche meno. Altra cosa che potreste fare durante questo fine settimana, cosa che io anche per una questione di curiosità voglio fare assolutamente, è ascoltare il nuovo disco di Madonna, che è uscito proprio a mezzanotte di questo 3 luglio, ed è tornata a fare la musica dance.

0: Dicono di me. Cesare Cremonini su Radio Capital. Saluto Enrico che dice: bella questa nuova di Madonna, perché prima abbiamo passato Like a Prayer, sì, ma infatti è uscito oggi Confession 2, number 2, e ovviamente noi non abbiamo messo un pezzo nuovo di Madonna. Io lo ascolterò perché voglio ascoltarlo, perché sono molto curiosa di ascoltare, poi per forza, cioè, come fai a non ascoltarlo? Ma quello che noi invece abbiamo sentito prima, ovviamente, però mi è piaciuto molto Rilorino, era Like a Prayer. Allora, di cose, di suggerimenti, di cose da fare per questo fine settimana ve le abbiamo date. Flavia, mi manchi moltissimo, te lo volevo dire. Sentiamoci durante il fine settimana, non fare che da 10 telefonate al giorno, non me ne fai manco mezza, perché io poi, capito, sto male. Grazie Fosca, ci vediamo lunedì. Grazie Linduzza, ci vediamo lunedì. Grazie Francuzzo, ci vediamo lunedì. Grazie Ascoltaturuzzi del nostro, quanto è Sicilia, quanto è meridionale questa cosa. Basta?
1: Basta.
0: Basta, ciao. Ci sentiamo lunedì.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
6: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
5: Il crimine racconta la storia di un paese.
6: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
7: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito

0: È in fuga l'attentatrice di Monaco, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, è stata individuata come la donna che nel Principato ha piazzato il pacco bomba che ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vladimir Molaev, la compagna e il loro figlio 13enne. Nella sua fuga con un'auto noleggiata in Germania, la donna è passata per 20 miglia, poi senza fermarsi si è diretta in Svizzera. Secondo le ultime informazioni, scrive la Reuters, Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Israele ha tentato di uccidere i negoziatori dell'Iran. Gli obiettivi erano il capo negoziatore Galibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Gli Stati Uniti, venuti a conoscenza dei piani, hanno avvertito gli iraniani che hanno aumentato le misure di sicurezza. Intanto a Teheran sono iniziati 3 giorni di cerimonie per i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dell'esercito di Tel Aviv il 28 febbraio. Imma Baccellieri.
1: Per i Pasdaran dovrà essere l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica, una settimana di riti per i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. I primi 3 giorni di cerimonie saranno a Teheran. La salma di Khamenei sarà esposta nella grande moschea Mosalla, insieme a quella dei suoi familiari uccisi con il leader iraniano nell'attacco israeliano e statunitense a febbraio. Al bombardamento è sopravvissuto il figlio Mojtaba, ferito nell'attacco e poi nominato alla guida del paese, ma mai apparso in pubblico. Il corpo di Khamenei verrà portato in Iraq, a Najaf, e poi sepolto nella sua città, a Mashhad. Ai funerali saranno presenti leader cinesi, russi e indiani. I Pasdaran hanno previsto a Teheran 15 milioni di persone. Sospesi i negoziati con gli Stati Uniti durante la settimana di cerimonie funebri.
0: Uccide la ex moglie ricoverata in ospedale, poi si suicida. La tragedia al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. L'uomo, un 80enne, andava a trovare regolarmente la donna, 67 anni, che era in gravissime condizioni. Oggi scade lo sconto sulle accise, da domani benzina e gasolio costeranno 5 centesimi in più al litro. Un volo parte con tre ore di ritardo causa zanzare. Ryanair è stata costretta a cambiare mezzo per il Malpensa Alicante di ieri sera. La cabina era stata invasa da, dicono i passeggeri, un numero impressionante di zanzare. Mezz'ora dopo l'imbarco, lo sbarco per motivi igienico-sanitari, poi la partenza con un altro aereo. Prossima edizione di Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Udite, udite, dopo più di 42 anni viene rivelato, finalmente, chi era la modella dipinta da Patrick Nigel.
1: Che bellissima, è stato, copertina splendida,
0: iconica, senza dubbio una delle copertine più citate di sempre. Dopo più di 42 anni è stato rivelato che
1: la copertina di Rio del Duran Duran,
0: sì,
1: quella
0: si è ispirata a una foto della comparsa su Vogue Paris nel febbraio del 1981 di una modella chiamata Marcy Hunt.
1: Fantastico, ma tra l'altro Patrick Nagel aveva fatto, a parte la copertina di Rio, era un artista fantastico, faceva mostre in cui c'erano tutti questi ritratti di donne bellissime, super di moda, eccetera, stilizzati.
0: E guarda, non a caso, è un artista che comunque è diventato importante e famoso perché ha fatto questa copertina, ma anche perché ha uno stile inconfondibile. Quindi l'artista deve fare quello, deve essere unico, hai capito?
1: Certo, certo, un sacco di messaggi già sono arrivati perché ovviamente tutti quelli che ci ascoltano, comunque molti di quelli che ci ascoltano già hanno capito e si ricordano l'argomento della puntata, la puntata di oggi, di cui abbiamo chiesto suggerimenti lunedì scorso, è la canzone Rinfrescante.
0: Esatto.
1: Infatti
0: ho chiesto a Alex un po' di rumori di acqua varie.
1: Perché fa caldo, ovviamente. Già stanno arrivando messaggi che dicono, per esempio, Andy dice anche oggi si muore di caldo qui in pianura padana. Eccetera. E poi Del Rio aveva il video girato sulla barca, no? Yacht, yacht nei Caraibi, per cui aveva l'idea di essere rinfrescante, anche se poi i Duran Duran erano quasi sempre vestiti sulla barca, però non era un costume da bagno, erano tutti elegantoni, vestiti di Armani.
0: Fino a proprio contrario, erano i Duran Duran.

0: voglio dire.
1: Certo,
0: no?
1: Anche se ti viene, non ti viene da pensare che su uno yacht, sì, su uno yacht ai Caraibi non è che ci vai con il completo di Armani, giacca e pantalone, però i Duran Duran
0: sì. Perché, why not? Okay. Why not? Iniziamo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Sono stato io il colpevole che ho chiesto a Alex: ma non c'hai un po' di acqua da metterci in sottofondo così?
2: Sì, ma questa qui sembra una tempesta di pioggia.
1: Esatto, e poi comunque c'è da considerare il fatto che col passare degli anni poi una si sente il rumore dell'acqua, deve andare in bagno più presto, ragazzi. Quindi limitiamoci un po', perché sennò veramente il bagno è lì, ecco.
2: Comunque, caro Mixo, buon pomeriggio a buon te, pomeriggio. Ad Alex Paletta, a Stefania Tringali, alla nostra Elisa, ciao. Oggi mi sfoggi, dopo gli Engin de Poitrine ascoltati ieri, mi sfoggi una camicia alla Engin de Poitrine,
1: sì, tutta
2: qua bianca e nera.
1: Ma tra l'altro voglio dire, il nome ce l'ha, cioè il nome della band, il Poit ce l'ha nel nome.
2: Poitrine, però sai che l'abbiamo già detto, Engin de Poitrine non è altro che il nome
1: L'angina
2: francese della, esatto, del, diciamo, della malattia che si chiama angina pectoris.
1: Sì, sì, sì.
2: Che in francese dicono così, sai che i francesi
1: tutto è chic.
2: Francesiggiano tutto.
1: Sì, qualsiasi
2: tutto,
1: cosa,
2: no?
1: Anche la più becera diventa chic con
2: sì, l'ordinateur, il computer diventa l'ordinateur.
1: L'ordinateur.
2: Cioè non dicono computer i francesi.
1: No, certo.
2: E tante altre cose che si dicono. Che
1: sono rimasti veramente a Luigi XIV.
2: Allora a Rio l'avevano dei Duran Duran, l'avevano richiesta Federico, che tra l'altro è già in ascolto, ci ha già mandato un messaggio, e Riccardo che dice: martedì 7, cioè martedì prossimo, li vedrò all'Arena di Verona con mia moglie, perché i Duran Duran stanno per arrivare per tre date di alto profilo, come sempre in posti bellissimi. Loro suonano Arena di Verona 7 luglio, Reggia di Caserta 9 luglio e Villa Manin in provincia di Udine l'11 luglio. Tre scenari veramente splendidi. Allora abbiamo un sacco di cose da farvi ascoltare, un sacco di richieste da evadere.
1: Esatto, tutta farina venerdì del vostro sacco, amiche amici.
2: Certo, e vi abbiamo chiesto la canzone rinfrescante, senti quanto è rinfrescante questa.
3: Hi, my name is Stereo Mike.
1: Se voi avete qualcosa da dirci, qualche altra canzone da suggerire, che comunque non potremo accontentare, 342-342-2190.
2: Questa è una richiesta di Andrea, mi pare che fossimo verso la fine degli anni 90, sì,
1: 1997 era.
2: Van Van 3000 Drinking in LA.
4: Time.

0: di Robbie Williams che si chiama Angels. La richiesta era quella di Graziella
1: da Piacenza. Mettetela subito così l'affa sparisce. Senti, allora, caro Mix, visto che prima abbiamo detto che i francesi sono fissati con le traduzioni anche dei termini in inglese in francese, tipo computer, che invece di dire computer dicono ordinateur, sono andato a vedere le altre parole che i francesi usano in francese.
0: Ok.
1: Per esempio software, che tutti logiciel.
0: Sono veramente
1: fake news.
0: Sì.
1: Info X.
0: Ecco.
1: Informazione X. Info X.
0: Ecco.
1: Podcast, non so perché balado. Ma che vuol dire?
0: Non
1: perché podcast deve essere balado? Vabbè.
0: Sono tremendi, sono.
1: E per finire con hashtag, che loro dicono modies. Ma non si sa perché, vabbè.
0: Ma perché sono assolutamente nazionalisti,
1: campanilisti,
0: sì, assolutamente,
1: esatto.
0: Voglio dire, ecco.
1: Cari Mix e Luca, ci scrive Mauro, sapete dirmi il nome a proposito di modelle rivelate come quella di Rio de Dura Dura?
0: No.
1: Il nome della modella protagonista del video di Corazon e Spinaldo di Sant'Anna non esiste, cioè non si sa,
0: non
1: cioè,
0: si
1: è
0: sa.
1: Sconosciuta,
0: esatto.
1: Non
0: ho
1: scritto
0: da
1: nessuna parte,
0: niente da fare. Prossima richiesta, la richiesta di Fabio, ma anche di Fabrizio da Reggio Emilia, ma anche di Francesca dalla provincia di Verona, che si ispirano chiaramente anche al titolo, alla località.
1: Beh,
0: citata,
1: più che rinfrescante, raggelante,
0: sì, una delle band di new wave italiana migliori, Diaframma con Siberia.

0: Bella canzone rinfrescante dalla carriera solista di Robert Plant, il cantante degli Zeppelin. Questa era 29 Pounds 1993, non si riferiva a 29 palme, ma sì, in qualche modo sì, perché 29 palme, 29 Pounds, è una cittadina nel sud della California, un po' nell'entroterra, dalle parti di San Diego, più o meno da quelle parti lì.
1: Si chiama proprio così.
0: 29 Pounds, sì.
1: Manu diceva: non so perché, ma la sensazione che mi dà questa canzone è proprio quella di freschezza e di leggerezza.
0: In effetti è così.
1: Per concludere il capitolo sulle parole francesi che i francesi non traducono, smart work, che poi tra l'altro non lo dicono neanche gli inglesi, in inglese si dice work from home, cioè lavoro da remoto.
0: E
1: sì.
0: Come è saltato fuori
1: smart work è una roba italiana, è una cagata.
0: Vabbè,
1: Vabbè, comunque i francesi dicono teletravail.
0: Teletravail.
1: Okay.
0: Vedi come suona chic anche quello, no?
1: E invece per dire pub, che non uno dice pub, è un pub, no? Bar all'anglese, cioè il bar all'inglese, certo. Lo chiamano. Poi sono tutti gli ascoltatori che ce l'hanno detto. Mentre invece Paola che dice: anche in spagnolo si evita di usare l'inglese, sono traduttrice e faccio tantissima fatica con l'italiano che spesso fa un uso esagerato dell'inglese.
0: Sì.
1: Invece nel mondo spagnolo e francese si conserva la lingua. E vedi?
0: Esatto. Peraltro
1: c'è
0: poi
1: chi dice, certo.
0: Noi lo usiamo anche in modo errato come pronuncia, perché l'abbiamo detto qualche tempo fa, quando uno dice prendo un po' di relax, no, è relax, l'accento va lì, ragazzi.
1: Sì, come performance e come report, sono
0: esatto.
1: tutti accenti sbagliati di parole inglesi.
0: Esatto.

0: Ma soprattutto i termini inglesi inventati in italiano, come smart working, come footing. Non sì. Gli inglesi non hanno mai detto footing per dire correre.
1: No.
0: Quindi è proprio cose, vabbè.
1: È così.
0: Questa è Radio Capital, sono le 2:30.
1: Mi aspettiamo.
0: Sì, certo, siamo qua.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
10: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
14: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mi stavo ricordando il video, proprio edonismo anni 80 al 100%, di questo classico dagli Wham Club Tropicana, la richiesta di Morena, ma anche di Max e anche di Luigi, ed era veramente un video anni 80. A parte il fatto che c'erano i due Wham in costume da bagno, in piscina, al mare, senza neanche l'accenno di un tatuaggio. Non era di moda in quell'epoca.
1: Ed era girato al Pikes Hotel di Ibiza.
0: Vedi?
1: Notorio Pikes Hotel di questo signor Pike, che è morto pochi anni fa, noto anche perché sai che adesso praticamente la stanza di Freddie Mercury al Pikes Hotel si chiama Freddie's Room ed è un locale dove fanno delle feste e si balla, per dirti che razza di stanza aveva,
0: perché aveva una stanza proprio riservata,
1: aveva una stanza
0: lui.
1: Sua riservata, no, ma ragazzi, al Pikes Hotel sono successe delle cose che non, è meglio non dire.
0: Meglio.
1: Non è stato veramente il posto del godimento assoluto a Ibiza per tanti anni, e guarda caso i Wham hanno fatto il video di Club Tropicana proprio nella piscina del Pikes.
0: Prossima richiesta, Francesca, ma anche Giuliana da Ravenna richiedono un classico della musica italiana, Gino Paoli, Sapore di sale, sapore di mare.
1: Questo era Morricone,
0: l'arrangiamento
1: era Morricone, questo
0: si sente, si sente, Gino Paoli. Era lui.

0: Con l'eleganza di Chris Rea, che purtroppo è scomparso l'anno scorso, nel 2025, era il 22 dicembre, poco prima di Natale. Era neanche tanto anziano, era nato nel 51, poveraccio. Comunque questa era On the Beach, al di là del fatto che sulla spiaggia significa, proprio la musica molto rinfrescante, no?
1: Molto, sì, sì. Infatti ce l'ho richiesta Simona, che ci diceva da ascoltare su una spiaggia del Morbihan. Aspettando la marea, mi manca il Morbihan.
0: Il golfo del Morbihan, vado subito a vedere, ma ero incuriosito. Dov'è? Ma, cos'è? Perché?
1: Non so.
0: Vado a vedere.
1: Invece, non abbiamo detto degli Wham, di cui abbiamo ascoltato prima il Club Tropicana, che ci sarà dal 28 luglio nelle sale, quindi prima al cinema, poi su qualche piattaforma televisiva, un nuovo documentario che si chiama Wham 10 Days in China, che racconta la leggendaria tournée in Cina dei Wham nell'aprile del 1985, che fu leggendaria perché praticamente i Wham, che avevano un certo successo in Inghilterra, si trovarono in Cina ad essere accolti come dei re, come i Beatles, insomma fu una isteria collettiva che naturalmente si trasportò poi anche in Inghilterra, in America, certo, facendo nascere un po' il mito dei Wham. Wham 10 Days in China, immagini memorabili di quella tournée. Sei andato a vedere dov'è il
0: capisco, cioè è comunque dipartimento francese.
1: In Bretagna, dice Alex, in Bretagna.
0: Ah, okay. Si apre sulla baia di Quiberon, sta in Oceano Atlantico. Siamo sicuri che sia lì dove ha detto Alex? Non lo so. È Francia? Va bene. Il suo nome significa piccolo mare perché ci sono tutti monumenti megalitici molto antecedenti a Stonehenge. Pensa che posto incredibile da andare a vedere, assolutamente.
1: E dal piccolo mare al mare normale, perché questa canzone si chiama proprio Il Mare. The Sea, cioè, esatto. Ci manca Fossati qua, che fa sempre le canzoni sul mare.
0: È genovese, voglio dire.
1: Esatto, certo. Questi invece sono i More Chiba. Le richieste erano due, sì. Lilia, sì. E poi Michele, che chiedono come canzone rinfrescante. Cioè, fantastica, questa indubbiamente molto rinfrescante.
0: Ci manca una bacinella per mettere i piedi a mollo, poi siamo a posto. Morciba!

0: non lo deve. Ma sono solo io che avverto una somiglianza nel canto di Giuni Russo con quello di Giuliano Sangiorgi? Sì, secondo me un pochino sei ispirato.
1: Avevamo un messaggio da mandare. Sentiamo un...
0: se qualcuno me lo dicesse.
1: No.
2: Ragazzi, il golfo del Morbihan è nel sud della Francia.
0: Sì.
2: Paese celtico, diciamo così, arrondissement celtico.
1: Oh, okay.
2: E fantastico soprattutto per le maree e per le piccole isole, dove io da parigina acquisita trascorro l'estate.
1: Hai capito?
0: La parigina acquisita.
2: Grazie per la fantastica musica.
0: Merci. Merci
1: la
0: beaucoup.
1: Parigina acquisita che si chiama Simona, grazie.
0: Merci
1: Simona.
0: Merci beaucoup.
1: Che ci hai spiegato dov'è il golfo di Morbihan, nel Bretagna, sud della Francia.
0: Esatto.
1: Dove vanno i parigini in vacanza? Che è meraviglia. Invece ad Alghero ci andava Giuni Russo, la richiesta era di Katia da Caserta, canzone di rinfrescante, così come prima. The Sea dei Morciba.
0: Esatto.
1: È il momento del news.
0: Sì,
1: che dici?
0: Torniamo con altre bellissime. Esatto, poi torniamo con altre bellissime richieste, canzone rinfrescante.
3: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. Tune into Radio Capital Funky Town.
4: Funky Town. Funky Town.

0: Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. È stata avvistata a Francoforte in Germania, dove attualmente vive Anastasia Berezovska, 39 anni, la donna ucraina ricercata per l'esplosione di Monte Carlo, nella quale è rimasto ferito un oligarca ucraino. La polizia tedesca ha fatto sapere di aver perquisito l'appartamento e l'auto della donna, che però è sempre in fuga, accertati i suoi rapporti con la criminalità. È stato fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni.

Lavoratori e sindacalisti sgomberati a forza dalla polizia stamattina davanti all'H di Carmignano in provincia di Prato, caricati su un pullman, portati in questura. Operai e sindacalisti manifestano da giorni contro la chiusura del polo di logistica.

0: La polizia, su cui sono stati tutti caricati a forza sul pullman.
1: 10 giorni fa un operaio era stato investito mentre impediva di caricare la merce destinata ai pronto moda. La sera stessa 250 imprenditori cinesi avevano tentato di forzare il picchetto. Negli scontri furono feriti 5 poliziotti e 3 imprenditori erano stati arrestati. Le piogge di questi giorni non hanno migliorato di molto la situazione del Po, ancora le prese con la siccità. C'è una situazione critica per i corsi d'acqua e l'agricoltura del Piemonte e sul Delta, dove l'intrusione salina è avanzata sino a 25 chilometri. A Wimbledon sta per scendere in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. Poco fa il russo Safiullin ha eliminato in 3 set il brasiliano Fonseca. Safiullin in lacrime dopo la nuova vittoria che arriva dopo un lungo infortunio, la discesa al numero 132 del ranking ATP. Gli aggiornamenti alle 16 in Capital News.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Seven, buongiorno, ci dice Barbara. Rinfrescanti o no, sono tutte canzoni meravigliose, ma che gusto musicale hanno i vostri ascoltatori.
1: Gusto ragazzi. Musicale fantastico, infatti Heavenly Psychedelic First è stata richiesta da Iberto, Alan, Alex da Cesena e Cristina. Anche perché c'era il video in cui c'era il cantante Richard Butler sotto l'acqua, quindi sì. Molto rinfrescante.
0: Sì, sì.
1: Anche Paolo da Verona dice che c'è la richiesta, condizionato dal video dove cantano e suonano sotto l'acqua.
0: Sì, in effetti.
1: A proposito di quella generazione lì, un nostro ascoltatore che si chiama Giovanni ci ha mandato sia una foto che una foto di una locandina di un tour che c'è in questo momento in America che si chiama The Generations Tour.
0: Ah, vedo, sì.
1: Che vede insieme Human League, sì. Soft Cell e Alison Moyet. Cioè, che poi nella locandina dice three different generations, la generazione è sempre la stessa.
0: No, sempre
1: cioè,
0: quella.
1: Sono gli anni 80,
0: New Wave in pieno, sì, sì.
1: E
0: cioè,
1: poi c'è la foto di loro cinque, c'è Mark Almond, Alison Moyet e i tre Human League che ovviamente hanno l'età che hanno, sì. Però sono fighi lo stesso.
0: Mi ricordo come Phil Oakey, il cantante leader, sì. Degli Human League, adesso è completamente, sì. Pelato, ma sì. Qui è riprodotto in una foto di tanti anni fa,
1: certo.
0: Con un pantalone ascellare che arriva praticamente al seno. Una roba orrenda.
1: Joan Cattrall e Susan Ann Soley, ci scrive Giovanni, che sono le due coriste, diciamo, le due voci,
0: ricordi.
1: Femminili degli Human League, più o meno erano gli anni dei Psychedelic First, cioè metà anni 80,
0: sì, sì, anche all'inizio, perché io quando abitavo a Londra trionfava Don't You Want Me Baby,
1: ed era 82,
0: era 82, sì, sì, era 82. Prossima richiesta arriva da Mariangela da Parma. Ciao cara, chissà che caldo anche da quelle parti lì.
1: È molto più recente, nel senso che è una canzone che è un classico moderno, se vogliamo sì. Chiamare moderni le canzoni dopo il 2000.
0: Sì, esatto.
1: Questa è del 2003, ve la ricordate questa? Molto carina sta canzone.
0: Non mi viene in mente, adesso con l'ascolto magari sì. Si chiama Big Sur.
1: The Thrills.
0: Sì. Sì.

0: In a Lifetime, bellissimo pezzo dei Clannad con Bono. Questa era la richiesta di Silvia, ma sai che ho scoperto una roba veramente allucinante della adolescenza di Bono? Cioè, Bono è del 1960, no?
1: Sì.
0: Quindi nel 74 aveva 14 anni. Vanno a festeggiare l'anniversario di matrimonio dei nonni materni. Durante i festeggiamenti il nonno muore. Sì, allucinante. Dopo due giorni praticamente, Iris, la mamma di Bono, le viene un aneurisma cerebrale e muore anche lei. Ma pensa che
1: Bono.
0: Non è roba allucinante. Un'ecatombe nel giro di 4 giorni. Mamma mia.
1: Allora, oggi vi abbiamo chiesto, cioè lunedì vi abbiamo chiesto per oggi le canzoni rinfrescanti. Questa è notoriamente una canzone molto rinfrescante. A parte In a Lifetime di Clannad con Bono l'avevano richiesta Silvia da Nova Milanese. Solo lei, sì. Silvia da Nova Milanese. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare adesso è una canzone brasiliana, che
0: bellissima.
1: Voglio dire, classica. Anzi, una canzone che nel 2001 è stata votata da un gruppo di giornalisti, musicisti e altri artisti consultati dal quotidiano brasiliano Folha di San Paolo come la miglior canzone brasiliana di tutti i tempi. Per cui, voglio dire, canzone brasiliana assoluta.
0: Sì, bella.
1: Come spesso succede nell'arte brasiliana, dai disastri nascono le cose che sembrano spensierate. Questa canzone si chiama Aguas de Março, cioè la pioggia di marzo, che fu anche tradotta. E l'ha scritta Antonio Carlos Jobim.
0: Certo.
1: La esegue insieme a Elis Regina. Ma perché ha scritto questa canzone? Non perché ha visto la pioggerellina di marzo e ha detto oh, che bello. Perché c'era stato un violentissimo temporale nell'azienda di famiglia della famiglia Jobim, che aveva trasformato strade e terreni in fango spaventoso e forzate

0: in attività di tutto il sistema. Per cui lui invece di scrivere ma guarda te che cacchio di sfiga di un temporale di fango eccetera, ha scritto la canzoncina Aguas de Marzo.
1: Ozzy Osbourne avrebbe scritto una roba apocalittica,
0: invece sente che spensieratissima canzone, bellissima.
1: Yeah.

0: Vedi, la nostra Anna Maria, ascoltatrice che ci ha richiesto questa canzone, è anche in ascolto perché dice grazie cari, ha subito ringraziato. La canzone era Mare Chiade in Eugenea, canzone indubbiamente rinfrescante. Tra l'altro in Eugenea sono questa sera in Spagna, in concerto al Vida Festival. Sì. Nei prossimi giorni saranno sempre all'estero: Bilbao, Madrid, Pola in Croazia, Serbia, Romania, Polonia e poi arrivano in Italia, a Sassari, Magheria, eccetera. Un bel tour, bravissimi in Eugenea. Sì. Volevo dire, a proposito di concerti, un pensiero va in questo weekend a tutti coloro, diciamo, sia figli che genitori, che sono al concerto di Ultimo.
1: Mamma mia,
0: nel senso che domani c'è questo concerto a Roma, a Tor Vergata, per 250.000 persone.
1: Incredibile, veramente.
0: Che ovviamente saranno tutti giovani fan di Ultimo e poi i genitori che ce le accompagneranno.
1: Sai cosa ti dico? Bravo Ultimo, complimenti.
0: Ma certamente, no, non c'è dubbio. Ma
1: è un artista che prende proprio il cuore dei giovani ed è anche uno che lancia messaggi che non sono quelli tipo trombati quello, fai quell'altra schifezza come fanno tanti, ecco. Per cui massimo rispetto per Ultimo.
0: Ma soprattutto, certamente, ma soprattutto volevo lanciare un saluto a tutti quelli che lavorano in quel concerto.
1: Sì.
0: Perché io, per esempio, ho saputo che ci sono tipo migliaia di persone di security, cioè di sicurezza.
1: Certo.
0: Tutta gente che passerà delle ore sotto il sole, cioè voglio dire, comunque è un lavoro duro quello di cercare di mantenere la sicurezza per 250.000 ragazzi che vanno a vedere un concerto.
1: Esatto, e ancora aggiungo che nonostante, voglio dire, non sia come dire Jimi Hendrix nel mio cuore, però è un artista che non si è mai svenduto, cioè non passa granché in radio, eppure ha costruito il suo successo mattoncino dopo mattoncino, per cui massimo rispetto, bravo Ultimo, beccati questo.
0: Ok, e auguri appunto a tutti quelli che lavorano a questo enorme concerto di domani a Roma. Speriamo che vada tutto bene, ovviamente,
1: Che
0: ci auguriamo che le entrate, uscite, ordini, cose eccetera, che non ci siano problemi.
1: Certo.
0: Allora giochiamo però, a game.
2: Play the game, play the game, play the game.
3: Capital Game.
2: Everybody play the game.
1: Abbiamo due accrediti per il concerto del 9 luglio all'Ulisse Fest che si tiene a Genova. E il concerto di oggi che vi regaliamo è quello di Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova, come dicevamo prima. Radio Capital è orgogliosamente partner di questa manifestazione. Come al solito facciamo una domanda, poi diamo tre opzioni di risposta. Si risponde tramite WhatsApp al 342 342 2190.
0: Allora, la domanda è la seguente: qual è il titolo dell'album di debutto di Julian Marley, il primo album che ha inciso Julian Marley?
1: Esatto.
0: Risposta A.
1: C'è un prefisso che cambia, ma poi è...

0: il resto è tutto uguale.
1: Certo.
0: Allora l'opzione A è Love come amore, Love in the Morning.
1: Ok, l'opzione B?
0: Lion come leone, In the Morning.
1: Ok, la C?
0: Lost come perso, In the Morning.
1: Quindi Love, Lion o Lost, In the Morning, questo è il titolo dell'album di Julian Marley. 342 342 2190. E prima di dare il via ai vostri messaggi, giustamente citiamo Filo, che ci ha scritto, che dice: guarda che sono io che ho chiesto la canzone Aguas de Mar, se non l'avete detto adesso lo diciamo. Grazie Filo.
0: Ah, vabbè,
1: pronti per il game, via.
0: Pronti, dai.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: d'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Capital.

0: che era Lucio Battisti. Maurizio da Terni, ma anche Maria d'Ancona, ma anche Angelo, ma anche Renzo hanno individuato questa acqua azzurra, acqua chiara, come la canzone veramente rinfrescante, Lucio Battisti.
1: Certo, allora chi abbiamo in linea?
0: Giorgio da Genova, giusto?
1: Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie, accaldato come tutti, credo, ma molto bene.
0: Certo.
1: La sua Genova città?
2: Genova città, io abito leggermente in periferia rispetto al centro storico, però lavoro in centro storico, quindi tutti i giorni sono il cuore pulsante, via.
1: Il cuore pulsante che tra l'altro sarà anche la parte più calda probabilmente.
2: Sarà decisamente anche la parte più calda, bravissimo, soprattutto il pomeriggio fa caldo.
0: Ma voi di Genova dove andate a spiaggiarvi?
1: Al mare,
0: sì, ho capito, ma
2: assolutamente. Assolutamente sì, la fortuna è avere un piccolo borgo come Bocca d'Asse, che ad esempio qui offre tante piccole insenature lì di fianco che sono meno affollate rispetto alle spiagge un po' più rivierasche, più blasonate. Comunque basta spostarsi veramente di poco e anche qua si fa dei bei bagni.
1: I genovesi, a mia memoria, i genovesi hanno dei lidi proprio, diciamo, con gli ombrelloni, eccetera, che sono nella città di Genova.
2: Lungo Corso Italia principalmente.
1: Corso Italia, esatto.
2: E poi lungo tutti i piccoli borghetti, Bocca d'Asse, Bogliasco.
1: Però scusami, Bocca d'Asse è piccolissima, nel senso che non ci stanno mica tutti i genovesi, cioè
2: no,
1: è molto.
2: Guarda che principalmente i genovesi la snobbano e quindi vanno un po' più in là. E poi tutto sommato invece chi invece è ardimento.

0: La trova bella.
1: Non so se avete mai visto Mix, se avete mai visto questo posto qua che si chiama Bocca d'Asta, no. Che è una specie di piccola insenatura, no. Ma deliziosa, deliziosa.
0: Se avete presente il film Luca, diciamo che descrive un po' bene questo tipo di borghi, quelli sono si tratta delle Cinque Terre, ah. Però è un'ottima rappresentanza.
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì, Luca è ambientato in un posto, diciamo, inventato, che però potrebbe essere un posto delle Cinque Terre. Comunque, insomma, vivi in un posto bellissimo dove probabilmente potrei andare a vedere il concerto di Julian Marley il 9 luglio se rispondi al titolo, alla domanda sul titolo dell'album. Come si chiamava?
0: Allora era Lion in the Morning.
1: Lion in the Morning.
2: Esatto, un disco del 96, l'album di debutto di Julian Marley. Chiaramente il titolo richiama uno dei simboli più importanti della cultura rastafariana, il leone, che è associato a forza, spiritualità e identità africana.
1: Allora, caro Giorgio, il concerto di Julian Marley è il 9 luglio, ma ti consigliamo anche di andare venerdì 10 luglio al Capital Party con Andrea Prezioso, che sì. Mette i dischi.
2: Sì.
1: A sabato 11 luglio a sentire Edoardo Buffoni e Doris Zaccone di Radio Capital che dialogano con Cecilia Sala a Piazza delle Feste, Porto Antico.
2: Sì.
1: E poi sabato 11 luglio B-Side con Alessio Bertallò.
2: Sì.
1: Per finire con Alex Paletta insieme a Kruder e Dorfmeister. Ma che vuoi di più della vita, Giorgio?
0: Guarda, essendo un vostro fedele ascoltatore, insomma, Radio Capital la seguo, avevo già visto che c'è un bel programma ricco qua vicino a casa, quindi sicuramente non me lo perdo.
1: Fantastico, benissimo. Buon Ulisse. Feste.
2: Esatto, grazie.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Ciao Giorgio.
1: Ciao.
0: Viva, buona giornata.
2: Ciao ciao. Capital Game. Everybody play the game. Questa me la ballo io ragazzi.

0: la la.
1: Questa potrebbe essere stata una richiesta di mia sorella, perché c'ha la suoneria del telefono con questo pezzo, sì, sì.
2: Invece la richiesta era di Cristiano, la canzone era Breathe di Migiur, uno dei casi più clamorosi di successo derivato da una pubblicità.
1: È vero.
2: Perché tanti anni fa la Swatch,
1: no? Esatto,
2: sì, la Swatch decise di usare questa canzone che non aveva mai avuto successo, che è stata da un album di Migiur, e diventò proprio per questo, perché fu una campagna pubblicitaria mondiale.

0: Anche se il creativo era italiano, cioè una, infatti Meggiore è sempre molto grato all'Italia, perché dall'Italia è partita l'idea di diffondere questa sua canzone sconosciuta in tutto il mondo.
1: E poi è diventato un mega successo.
0: Sì. Volevo segnalare domani la partenza di un altro storico festival, che è una rassegna di concerti che c'è da 45 anni, cioè il Pistoia Blues. Ah. Ti ricordi, noi siamo stati diverse volte al Pistoia Blues,
1: sì.
0: In una bellissima piazza del centro di Pistoia. Domani prende il via con Fantastic Negrito e poi altri artisti prima. Sì. Il 5 luglio ci saranno i Jet, nostri amici australiani. Sì. L'8 luglio i Darkness e prima dei Darkness ci sono i Messa. Che ne abbiamo già detto ieri, che di Messa.
1: Bisogna pronunciarli così.
0: Sì, Messa. Ok?
1: Credo di ricordare. Ah, sì, scusa.
0: No, l'ultima data 10 luglio, Jet Rotal. Per cui, insomma, queste sono le quattro date dei Pistoia Blues Festival.
1: Credo di averne presentato uno, forse c'erano i Deep Purple.
0: Possibile.
1: Sì,
0: io mi ricordo di aver messo i dischi invece una sera in questa meravigliosa piazza dopo i concerti di Van der Graaf Generator e Steven Wilson, quindi una serata totalmente prog, tanti anni fa, 10 anni fa e più. Bravi i nostri amici del Pistoia Blues Festival, in bocca al lupo.
1: Complimenti. Giovanna richiede un pezzo degli Isley Brothers che si chiama Summer Breeze e che effettivamente lei identifica come un pezzo rinfrescante in questa estate torrida. Non me la ricordo più.
0: Ma l'avevano fatto anche qualcun altro, Summer Breeze. L'avevano fatto Seals and Crofts, che erano un duo, diciamo, di soft rock, un po' yacht rock. Senti che bello.
2: Oh,

0: niente di meno che la divina Judy Garland con Over the Rainbow, richiesta da Simone da San Giorgio Morgeto. Prima invece era Giovanna che richiedeva Summer Breeze degli Isley Brothers. Nel frattempo i nostri dubbi sulla nostra stessa presenza al Festival Pistoia Blues sono stati fugati da Paolo, che ti dice che era il 1999 quando tu hai presentato Pistoia Blues.
1: Ok.
0: E c'erano Jethro Tull, Deep Purple, Patti Smith, Dr. John e tanti altri, e lui si ricorda di te che presentavi Ben Harper.
1: Ah, vedi? Okay. Chissà come mai mi ricordavo di Deep Purple.
0: Cioè, perché infatti c'erano.
1: Ah, ecco.
0: Sì, c'erano anche Deep Purple. Invece Luca dice che invece c'era quando, quella tanti anni fa, non mi ricordo più che anno, ho messo i dischi appunto in chiusura di una serata Progressive. Quindi vedi che abbiamo ascoltatori che hanno...
1: La nostra memoria storica, perché Noi non mi ricordo di niente, figurati. Comunque questa era la versione originale di Over the Rainbow. Abbiamo evitato di suonare la pur bella cover di Israel,
0: Cam Vivo Ole,
1: ecco,
0: sì.
1: quella roba lì appunto, perché è la musichetta di attesa infinita, se ben ricordo, dei taxi di alcuni taxi di Roma.
0: Ma sai che mi sa che ce l'ho in scaletta la settimana prossima.
1: Benissimo, per carità, tutte le volte.
0: Taxi. Allora, una ultima chiamata per quelli che sono a Milano e dintorni questa sera al Castello Sforzesco, e lo spettacolo di Revolver, cioè rifacciamo tutto l'album, rifanno i miei amici musicisti bravissimi tutto l'album Revolver con band, quartetto d'archi, sitar. Io faccio un po' di racconti sulla storia dei Beatles e soprattutto di quell'album lì.
1: Ah, suonano anche il sitar?
0: C'è un sitarista, un suonatore bravissimo di sitar.
1: Verrei solo per quello, perché guarda, è veramente uno strumento affascinante da morire, bellissimo.
0: Ho sentito le prove, tra l'altro suonare il sitar è difficilissimo. Tant'è che lo stesso George Harrison e lo stesso Jimmy Page a un certo punto ci hanno rinunciato, perché era troppo difficile, sono mai stati capaci di... Invece questo è bello. Dalle 21, biglietti in cassa, costa un pochissimo, per cui vi aspettiamo.

0: Il castello sfrazzesco, invece noi ci sentiamo lunedì.
1: Ah sì, a questo punto sì. Buon weekend a tutti, mi raccomando, non prendete insolazioni e cose brutte, perché insomma,
0: no, mettete la crema protettiva, che
1: è importantissimo, essere. Ragazzi, veramente, attenzione.
0: Grazie Alex, grazie Elisa, grazie Stefania e anche grazie Jennifer in contumacia. Ci sentiamo lunedì.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie, ciao ciao, ciao.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Si è mai pronti a diventare genitori?
11: Avremo un bambino.
10: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
11: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
10: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
11: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
12: Ma sì, lo saremo.
10: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Tanta fiale di fentanyl sono sparite dall'ospedale israelitico di Roma, convocata una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Jean-Paul Bellotto.
18: Le fiale del potente oppioide sintetico usato in ospedale per la terapia del dolore erano custodite in una cassaforte dell'ospedale. I carabinieri non hanno trovato segni di effrazione. La chiave viene utilizzata da diversi dipendenti. Il fentanyl, e gli Stati Uniti lo sanno bene, è anche una delle droghe sintetiche più potenti e pericolose che ci siano. Può avere effetti letali. Da 80 fiale si possono ricavare

0: 20.000 dosi. Per questo è stata convocata una riunione urgente a Palazzo Chigi e il Ministero della Salute ha mandato gli ispettori all'israelitico. Le regole sono rigorose. C'è stato un comportamento irresponsabile, dicono fonti governative.
1: È stata avvistata a Francoforte in Germania Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito un oligarca filorusso di nazionalità ucraina. La polizia tedesca ha fatto sapere di aver

0: sconto sulle accise dei carburanti. Da domani via il taglio di 5 centesimi al litro sui prezzi di benzina e gasolio. Chiara Iorio.
1: L'effetto della fine dello sconto sulle accise dei carburanti sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Sulla rete autostradale il prezzo della benzina oscillerà tra 1,86 euro al litro e 1,95, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro. Il taglio delle accise introdotto a inizio giugno prevede una riduzione di 5 centesimi al litro sia per benzina sia per gasolio. Considerando anche l'IVA applicata sulle accise, lo sconto complessivo è pari a poco più di 6 centesimi al litro. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, però non ha escluso una possibile proroga della misura, mentre per il ministro dell'economia Giorgetti lo sconto non è più necessario.
0: Pub aperti fino all'alba nel Regno Unito, il decreto in occasione degli ottavi di finale dei mondiali che vedranno l'Inghilterra affrontare il Messico a partire dalle 22, orario inglese, di domenica sera. La polizia ha espresso irritazione per non essere stata preallertata e preoccupazione per l'ordine pubblico. Stasera i sedicesimi dei mondiali in campo, Australia-Egitto alle 20, a seguire Argentina-Capo Verde, Colombia-Ghana. Il tennis, c'è in campo Sinner contro Brooksby, in palio un posto negli ottavi di finale di Wimbledon, è in vantaggio lo statunitense al primo set 3-2, servizio Sinner. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Eh sì amici, come vi dicevo ieri, nel mese di luglio apriremo la seconda parte di Capital Records sempre con una cosa dal vivo. Estate, voglia di concerti, voglia di musica dal vivo, è l'occasione anche per andare a ripescare momenti iconici, momenti importanti di musica live. Questi erano i Queen con Radio Gaga al Live Aid del 1985, e con quell'esibizione i Queen sono entrati nel mito, a detta di Bob Geldof, lui stesso organizzatore del Live Aid. La migliore esibizione del Live Aid in assoluto fu quella dei Queen, e non a caso è la più vista, è la performance live più vista nella storia della musica su YouTube. Per esempio, i Queen sono entrati veramente nel mito, bellissimo, perché da questa performance di Radio Gaga Freddie Mercury cominciò a far alzare le mani e a far fare al pubblico quel gioco di mani che poi è diventato ormai oggi storia, leggenda, e si fa ancora oggi quando si ascolta Radio Gaga. Amici, sono Marco Biondi, buon pomeriggio, prosegue Capital Records, c'è Elisa in redazione da Milano e oggi abbiamo la grande fortuna, amici, di avere Andrea Mazza, il famosissimo maestro Mazza, in diretta da Roma. Maestro, quale onore! Ciao Andrea, benvenuto con noi, con la seconda parte di Capital Record. Siamo qua fino alle ore 18. Brani come questo dal vivo sicuramente sono momenti che hanno caratterizzato un po' la storia anche nostra. Voi dove eravate quando c'è stato il Live Aid? Io mi ricordo, che sono sicuro che molti di voi si ricorderanno esattamente dove erano a vedere il Live Aid in televisione, ed è un momento che ci ha creato tante emozione. E allora io oggi, amici, volevo confrontarmi con voi su, in generale, su quali sono i momenti della vostra vita che sono legati a una canzone in modo particolare. C'è una canzone che quando la ascoltate vi riporta là, in quella situazione là, no? Dove avete vissuto quella situazione bella, malinconica, piena di entusiasmo, magari anche un pochino triste, perché tutti noi abbiamo dei picchi in giù e in su nella nostra vita, no? E allora ditemi qual è quella canzone, amici, qual è quella canzone, e raccontatemi cosa vi ricorda, perché è rimasta nella vostra vita, è rimasta nel vostro cuore, legata a cosa. 342 342 2190, tutti ne abbiamo più di una, allora basta un titolo, una canzone e a cosa è legata il ricordo di quella canzone. Dai, 342 342 2190, dicevo, adesso la doppietta di oggi ci riporta al 1995.

0: Oh, solo 20 minuti di programma, già tutte queste emozioni, un programma difficile oggi, eh? Poi leggo i vostri messaggi pieni di bella, pieni di gioia, ma anche di malinconia, ma anche di belle emozioni, insomma, vi ho chiesto di darmi il titolo di una canzone che vi riporta là, in quel momento là della vostra vita, legato a un'emozione particolare, insomma, legato a un momento particolare che vi è rimasto dentro. E, volevo leggere qualche messaggio. Antonio, buon pomeriggio Marco, la canzone mia è quella delle orme, Regina al Troubadour. Ogni volta che l'ascolto mi ricorda la prima volta con la prima ragazza in auto con la radio accesa e le note delle orme da una radio locale in una notturna e poco romantica zona industriale. Ci siamo rivisti tutti nel tuo messaggio, Antonio. Credo di sì, almeno. Susanna, la mia canzone evocativa è Small Town Boy di Jimmy Somerville. Da adolescente sola in paese di provincia ho consumato l'album di questa canzone. Le sensazioni e le delusioni del pezzo erano assolutamente mie. Grazie Susanna da Roma per il tuo messaggio. Sentiamo qualche vocale anche, sentiamo Fabio, dai.
1: Sweet Child on Mine dei Guns N'
2: Roses. Primo viaggio in aereo per il mio primo viaggio fuori Italia, forse anche in generale. Avevo 14 anni, 13 ore di aereo con Sweet Child on Mine, bellissimo, fantastico. Per me l'aereo è collegato a quella canzone e viceversa. Fabio a Firenze.
0: Sweet Child on Mine la cita anche Remo, dice ero in gita a Vienna in prima liceo a 17 anni, ciucca e innamoramento con Sweet Child on Mine. Altro vocale velocemente.
3: Buongiorno, capita Stefano da Milano.
0: Ciao Stefano.
3: Allora, una splendida giornata di Vasco Rossi nel

0: 1982 o 15 anni, mi ricorda dell'unione di questa compagnia di ragazzi e ragazze che è durata per molti anni ed è un bellissimo ricordo. Grazie e buona musica a tutti.
1: Le compagnie da adolescenti, chi se le dimentica? Ci ricordiamo tutti i nomi, secondo me, di tutte le ragazze e tutti i ragazzi. Il prossimo nome che arriva invece è quello di Harry Styles.

0: del soul, del rhythm and blues 1967, Sam and Dave Soul Man. Stiamo ragionando, ci state raccontando un po' quelli che sono le canzoni rimaste nel vostro cuore che vi ricordano un momento particolare. Bellissimo il messaggio di Elisa da Milano: ciao Marco, per me la canzone è You Are the Best Thing degli Style Council. Avevo 12 anni forse e un mio caro amico, che ho scoperto dopo anni essere innamorato di me, mi ha messo le cuffie, sai, stile Il Tempo delle Mele, cuffie davanti ad un tramonto stupendo sul mare dalla terrazza del paese di origine di mio padre, l'isola d'Elba. Ho conosciuto così, grazie a lui, uno dei gruppi da me più amati, appunto gli Style Council. Quella canzone rappresenta per me la mia iniziazione alla musica britannica e a quel periodo così fervido. Bello, bello. Anna da Cuneo, fine agosto 85. Nasce la mia bimba nel nido dell'ospedale e la radio è accesa sull'estate sta finendo dei Righiera. E quindi la canzone ti ricorda chiaramente la nascita della bimba. Grazie amici, continuate a raccontarmi un pochino quelle che sono le vostre emozioni legate a una canzone, legate a un momento della vostra vita. 342 342 21 90.
1: Radio Capital Yacht Rock,
2: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente yacht rock, tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio...

0: rateazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capital Red Carpet.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cosa meglio di una canzone può riportarti a quel momento là, no? A quel momento di vita vissuta dove si era creata quella situazione, ripeto, malinconica, di gioia o altro, e una canzone tutto un tratto ti parte alla radio improvvisamente, ti porta là e ti arriva a volte uno scioppone perché rivivi tutto nel bene e nel male, insomma. E i ricordi legati a una canzone, raccontatemi un vostro momento legato a una canzone, me ne state raccontando veramente tanti. Per esempio Paolo da Sassuolo è molto romantico. Mi ricordo Christopher Cross Sailing, un ballo lento in riva al mare, io con i miei 16 anni e lei con un profumo indimenticabile. E quindi quando parte Sailing tu risenti il profumo anche, caro Paolo? Potrebbe essere. Sentiamo qualche vocale, sentiamo Francesca adesso, vai.
1: Allora, canzone perfetta era Perfect Day, che abbiamo fatto suonare al nostro matrimonio con mio marito il 1° di giugno del 2003, e la sera nella festa con gli amici, tutti cantanti amanti di musical, ci hanno cantato tutti insieme We Are Family,
0: ecco.
1: E quindi queste due canzoni sono nel mio cuore.
0: Beh, legate al matrimonio, hai voglia. Poi Fabio, Where the Streets Have No Name degli U2, è stata la prima volta che ho avuto la pelle d'oca ascoltando una canzone. Bello, bello, bello, bello. Sentiamo Eleonora, dimmi Eleonora.
2: Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori di Capital Records. La mia canzone è Certe Notti di Luciano Ligabue, che utilizzavo per addormentare il mio nipotino Alessandro all'ora di pochi mesi e che adesso è alto 1,93. Baci a tutti, Leonora da Latino.
0: Ed è cresciuto, bene, bello, Gigi DJ. Ciao Marco, Please Don't Go di KC and the Sunshine Band mi ricorda il mio grande amore, cioè la radio. Bellissimo questo messaggio, grande Gigi. Poi andiamo avanti, voglio sentire un ultimo vocale, fammelo rintracciare, eccolo qua, Andy, dimmi Andy.
3: Ciao Marco, sono Andrea da Crema. Febbraio 2015 è nato mio figlio Angelo. Per 2 mesi e mezzo è rimasto in terapia intensiva a Brescia. Mi ero ripromesso, quando finalmente potrò portarlo a casa, posterò sui social New Kid in Town degli Eagles, che tu conosci bene. E poi invece niente, l'emozione di portarlo poi a casa dopo così tanto tempo è stata talmente grande che me ne sono dimenticato. Però quella canzone, ogni volta che la sento, mi fa ricordare quei giorni.
0: Bravo,
3: ciao da Andy, buona giornata.
0: Andy, ciao, ma chi se ne frega dei social? L'importante è che tutto sia andato bene. Grande Andy, grazie per la tua testimonianza, la tua esperienza. Insomma, 342-342-2190, ricordatevi questo numero per comunicare con noi. Questa canzone mi ricorda un sacco di cose, ma adesso non ve le racconto perché non c'è tempo. Magari un giorno, dai.

0: I've been thinking about you. Amici, questi sono i London Beat. I'm playing the game, playing
1: the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Vedi Luca che scrive proprio sui London Beat, proprio questa, London Beat è l'ultimo dell'anno in una discoteca in un sobborgo di Dublino. Luca d'Arezzo, grazie Luca. Allora, adesso arriva invece il Capital Game, amici, ho l'ultimo a credito che vale per due persone per una data, per vedere un concerto che fa parte del grande evento Ulisse Fest, la festa del viaggio che si tiene a Genova nel weekend del 10, 11 e 12 luglio, nelle date del 10, 11 e 12 di luglio. Ci sono un sacco di eventi in quella città, in questi tre giorni è coinvolta un po' tutta Genova, i moli, i giardini, gli spazi affacciati sul mare, tutti i palazzi storici, le piazze, il porto antico, insomma ci saranno tantissimi eventi. Fra questi c'è un concerto di Negramaro che si terrà all'Arena del Mare il giorno 11 luglio, parliamo sempre di Genova chiaramente. Allora amici, vi regalo un accredito per due persone se mi rispondete esattamente a questa domanda, se lo vince chiaramente il primo che dà la risposta esatta, e riguarda proprio i Negramaro. Vi ricordate l'album Mentre tutto scorre, che è l'album che ci ha fatto conoscere i Negramaro e che ha consacrato poi i Negramaro al grande pubblico, quello che gli ha lanciato il successo? In quale anno è uscito, ve lo ricordate? Era il 2005, era il 2012 o era il 2020? Datemi il numero dell'anno esatto. 342 342 21 90.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente,

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: I feel it coming baby, The Weeknd insieme a Daft Punk su Radio Capital. Noi stiamo giocando col Capital Game e stiamo parlando dell'Ulisse Fest che si terrà il prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica prossima, 10, 11, 12 luglio a Genova. Un sacco di eventi e ce ne sono alcuni legati a Radio Capital, perché Radio Capital è la radio ufficiale di questo Ulisse Fest. Volevo ricordarvi che venerdì 10 luglio, quindi venerdì prossimo, a Genova ai Giardini Luzzati alle ore 21 c'è il Capital Party con Andrea Prezioso, e poi tripletta per sabato 11 di luglio. Vi dico l'ordine esatto in base anche agli orari, perché sabato 11 luglio alle 18:30 in Piazza delle Feste ci saranno Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, che dialogheranno con Cecilia Sala in Piazza delle Feste al Porto Antico alle 18:30, ripeto. Sempre sabato 11 luglio alle 19 al Palazzo Rosso, speciale DJ set di Alessio Bertallò, e poi sabato 11 luglio sempre ma alle 20:30 DJ set di Alex Paletta, che aprirà la performance di Kruder e Dormeister. Quindi hai voglia, tanta roba. Adesso ci colleghiamo con Cristian dalla provincia di Ascoli Piceno. Ciao Cristian.
1: Ciao, ciao Marco.
0: Eccoti qua. Ciao Cristian, benvenuto su Capital. Dimmi.
1: In realtà io sono di Ascoli ma vivo a Grosseto.
0: Ah ok, vabbè, Genova è ancora più vicina allora.
1: Sì, a questo meglio, punto.
0: Meglio. Allora ti posso regalare, se mi dai la risposta esatta, un accredito per due persone per l'11 luglio a Genova, Arena del Mare, per vedere i Negramaro. Tu ti ricordi in quale anno è uscito l'album Mentre tutto scorre dei Negramaro?
1: Dovrebbe essere 2005.
0: 2005, risposta esatta. Bravo Cristian, un accredito per te. Buon concerto a questo
1: Grazie.
0: Punto, va bene? Grazie a te. Grazie. Ciao Cristian. Ciao, buona serata.
2: Capital Game. Everybody play the game. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Meteo World arriva

0: TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyUword.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
15: Conviene al tuo portafogli.
16: E alle nostre vacanze romane.
17: Anche se non siamo a Roma!
14: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Ottanta fiali di fentanyl rubate all'ospedale israelitico di Roma. L'oppioide sintetico è usato in ospedale per la terapia del dolore, era custodito in una cassaforte. I carabinieri non hanno trovato segni di effrazione. La chiave viene utilizzata da diversi dipendenti. Il fentanyl è anche una delle droghe sintetiche più potenti e pericolose. Da 80 fiale si possono ricavare 20.000 dosi. Il Ministero della Salute ha mandato gli ispettori all'israelitico. Identificata la responsabile dell'attentato di Monte Carlo e danni di un oligarca ucraino nella sua fuga, anche un passaggio in Italia ha segnalato un suo avvistamento a Francoforte, dove risiede. Antonio Cristiano.
19: Si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni, è ucraina, vive da tempo in Germania, ha i capelli scuri e un tatuaggio di un serpente sul braccio destro. È stata lei a piazzare la bomba che nel Principato ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna Anna Nasobina, ancora in prognosi riservata, e il loro figlio tredicenne. Subito dopo è fuggita a piedi verso la vicina Beausoleil in Francia. Lì ha recuperato l'auto presa a noleggio in Germania, poi è passata per la frontiera di Ventimiglia e si è diretta senza fermarsi verso la Svizzera. Secondo fonti giudiziarie citate dalla Reuters, c'è stato un avvistamento della donna a Francoforte. L'Interpol ha diffuso una foto di Berezovska. L'operazione, fanno sapere le autorità, è a livello mondiale.
18: Entrano di notte in una piscina comunale, un 28enne muore annegato a Milano. I tre amici fuggono, ora sono indagati. Enzo Panizio.
20: Dopo una serata

fatta a base di alcol, i quattro hanno scavalcato i cancelli della piscina Romano in zona Piola quando l'impianto era chiuso. Poi si sono buttati in acqua, ma uno di loro non è riemerso dalla parte più profonda della piscina. Gli altri, pur sapendo che non sapeva nuotare,

0: Solo uno di loro ha allertato un passante che poi ha chiamato i soccorsi, che però quando sono arrivati sul luogo hanno trovato il 28enne già in arresto cardiaco. Inutili la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione.
1: Mancanza di motori, per questo nello stabilimento Stellantis di Mirafiori le linee di montaggio della carrozzeria saranno ferme per 2 giorni la settimana prossima. Tensione tra la nazionale di calcio dell'Egitto e la polizia di Dallas, dove stasera si gioca la partita con l'Australia. Il team manager Ibrahim Hassan, fratello dell'allenatore, ha avuto un alterco con gli agenti, si è rischiato lo scontro fisico davanti all'albergo che ospita la nazionale. C'era un gruppo di tifosi egiziani che voleva avvicinare i giocatori, la polizia è intervenuta per impedirlo in maniera decisa, a quel punto il dirigente si è scagliato contro uno degli agenti. A Wimbledon, Sinner in campo contro Brooksby. Sinner ha vinto il primo set 6-4 ed è avanti 5-3 nel secondo set. Si gioca anche Djokovic Rinderknecht, con il serbo che ha vinto i primi 2 set, ha perso il terzo, situazione di parità nel quarto. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Quanto mi piaceva, quanto mi piace We All Need Love. Questo è Dominic Troiano, un grande successo dei club, delle discoteche del 1979, grande annata per la disco music. Dominic Troiano, che è di origini italiane, lui era nato a Modugno, provincia di Bari, il 17 gennaio del 46, ma fin da bambino si trasferì in Canada con la famiglia. Da lì ha iniziato la sua carriera di musicista, che l'ha visto protagonista anche con gruppi che hanno avuto poi un buon successo, come i Guess Who per esempio, che sono quelli che hanno fatto American Woman, oppure con la James Gang. E poi ha deciso di prendere questo percorso quando è esplosa la disco. Anche lui ha sentito il richiamo della disco music e si è pubblicato questa We All Need Love, che è stato un grande successo, poi rifatto negli anni 90, se ricorderete, dai W, che era un team di produzione italiana che l'ha riportato al successo un po' in giro per il mondo. Era We All Need Love su Radio Capital. Amici, inizia qui la quarta e l'ultima ora di Capital Records anche per oggi. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Andrea Mazza in regia da Roma, ciao Andrea, c'è Elisa in redazione da Milano, ciao Elisa, siamo qua e ci resteremo insieme fino alle 18, perché adesso dobbiamo portarvi a contatto con il gioco dei cinque elementi, l'ultimo di questa settimana, poi ritornerà chiaramente lunedì ancora per tutto il mese di luglio. Vogliamo ascoltare subito il primo elemento sonoro? Dai, eccolo qua. Le ha fatti Andrea Mazza oggi, giusto? Allora, riascoltiamo il primo. E qua può essere chiunque, il primo è quello che ti può anche spiazzare se vuoi, no? È difficile riconoscere forse la voce da questo elemento sonoro così breve, perché sono cinque elementi da un secondo l'uno. Riascoltiamolo ancora, Andrea? Ecco, io parlo, dico un sacco di fregnacce e poi il primo messaggio che arriva ha già beccato chi canta. Incredibile, guarda che là fuori sono bravissimi, Andrea, là fuori sono bravissimi, però bisogna beccare anche la canzone, quella è un po' più difficile. 342 342 2190, di chi è questa voce e soprattutto qual è la canzone?

le mani, con le mani, con le mani si digita, con le mani si digita il nome per cercare di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Abbiamo ascoltato il primo elemento sonoro. Io direi, caro Andrea Mazza, che sei in regia da Roma, facciamoli ascoltare il primo elemento sonoro ancora. Ecco, da questo elemento molti avete detto tante cose. Beh, c'è chi l'ha beccato subito, devo dire, eh? Io, come si fa a beccare esattamente il nome di chi canta dopo questo elemento sonoro, non capisco. Riascoltiamo il primo ancora. Ecco, da questo elemento però molti hanno sbagliato. Alcuni hanno detto Pink Floyd, no, non sono i Pink Floyd. Alcuni hanno detto Oasis, non sono neanche loro. Qualcuno ha detto Blur, no, non sono neanche gli Ark, come ha detto qualcuno. Gli Ark, con gli Ark abbiamo giocato pochi giorni fa, non poteva essere. Qualcuno ha detto Vasco, non è neanche Vasco. Qualcuno ha detto Train, non sono neanche i Train. Ma soprattutto in tanti, tantissimi, tantissimissimi avete detto David Bowie, con vari titoli, ma non è neanche David Bowie. No, non è neanche David Bowie. Allora, io direi a questo punto, caro Andrea, ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Beh, qua si capisce un po' di più, secondo me, eh? Sentiamo ancora. Di chi è questa voce? Quello lì che conoscete anche voi benissimo. Sentiamo ancora. Dai, 342-342-2190. Cominciamo a concentrarci sulla voce. Cerchiamo di dare un nome a questa voce, a quella del gioco.

anzi grandissimi, anzi grandissimissimissimissimi, Steely Dan con Peg su Capital. Rossano giustamente ricorda la versione dei De La Soul, I Know, che avevano preso dei frame, dei frammenti insomma di questa canzone per campionarli, per fare un altro grande capolavoro in un altro genere insomma. Questa erano, e questi erano invece gli Steely Dan con Peg su Radio Capital. Allora amici, è tempo di ascoltare il terzo elemento sonoro, lo ascoltiamo subito, vai. Questo è il terzo elemento sonoro, riascoltiamolo. E non c'ha la voce questa volta, ma anche le parti strumentali hanno una loro riconoscibilità e una loro importanza. Allora, tra poco rimetteremo insieme i primi tre elementi, chiaramente. Io adesso volevo darvi qualche indizio. Che indizi vi do? Amici, è uno dei più grandi cantautori italiani, ok? Quindi stiamo in Italia. Dopo il secondo elemento sonoro, in molti, moltissimi avete detto Rino Gaetano. Quindi forse il secondo elemento ce l'abbiamo, il secondo elemento sotto mano, Andrea. Risolviamolo un attimo. Ecco, questo, dopo questo, tantissimi avete detto Rino Gaetano, ma non è neanche Rino Gaetano e non è nemmeno Lucio Battisti, come hanno detto invece altri. È un grandissimo cantautore italiano, però uno dei più grandi. Non vi sto a dire molte cose, vi dico solo vi do solo un indizio, già mi viene da ridere. È quello lì degli esami, insomma, no? Punto. Giusto Elisa, il notaio, posso dirlo che è quello degli esami, è quello lì degli esami insomma, dai. Allora, mi fate un vocale dove mi dite solo nome e cognome di questo cantautore italiano, così tra poco lo svegliamo a tutti. 342 342 2190, intanto senti un po' cosa ti metto ora.

0: questa guidi verso casa. Drop my truck midway to the motorway station. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E dai che siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro.

0: euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter?

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ara Shining Star, trovato su Radio Capital, sono le 17:37 minuti, siamo in diretta. Sono Marco Biondi, c'è Andrea Mazza in regia da Roma, ciao Andrea, c'è Elisa in redazione da Milano, ciao Eli, andiamo avanti con il gioco dei 5 elementi. Amici, è arrivato il momento di svelare finalmente chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Ancora arrivano un po' di errori, ma non li leggiamo più. Sveliamo tutti, chi è che lo dice oggi?
1: Buonasera, Simonetta, chiamo da Roma, la voce di Antonello Venditti. Il titolo poi si vedrà. Buona serata.
0: Il titolo poi si vedrà, perché sul titolo ci sono tanti errori. Grazie Simonetta. È Antonello Venditti, ma avete detto tutta la discografia di Venditti. È vero, gli elementi sonori sono corti, quindi a volte non si capisce. Allora diciamo un po' di errori, amici. L'ultimo di oggi di Capital Records è di Venditti, ma non sarà Che fantastica storia è la vita, l'avete detto in tantissimi. Non sarà In questo mondo di ladri, non sarà Benvenuti in paradiso, nemmeno Giulio Cesare, nemmeno Amici mai, nemmeno Sotto il segno dei pesci, nemmeno Roma capoccia, nemmeno Sara. Ok, questi sono tutti errori sbagliati. Quindi a questo punto mettiamo insieme i pezzi e riascoltiamo i primi tre elementi sonori ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Ascoltiamo anche il quarto. Questo è fondamentale, questo è quello lì, dai, questo si riconosce bene qui, eh. Sentiamo il quarto ancora. Ma sarà la cosa, ma sarà cosa. Riascoltiamo il quarto. Ma sarà la cosa. Ok, adesso amici, tocca a voi, fuori la voce, dobbiamo fare il vocale definitivo, perché anche questa sera qualcuno di voi presenterà l'ultimo di Capital Record. Allora, fate un vocale, dite il vostro nome, dalla città da dove ci ascoltate. Mi raccomando, zero rumori in sottofondo, che si senta forte e chiaro il vostro vocale. Annunciate Antonello Venditti, metteteci del vostro e poi dite il titolo esatto della canzone. Va bene? Qualcuno di voi anche questa sera presenterà l'ultimo di oggi di Capital Records. E adesso invece, senti qua!

uno dietro l'altro, due anniversari, insomma, a loro modo. Prima è Supergrass con All Right, brano che usciva oggi, veniva pubblicato oggi, 3 luglio nel 1995, e poi invece Starlight dei Muse, da un album, uno dei loro più belli, secondo me, Black Holes and Revelations, che usciva oggi nel 2006, quindi in tempi più recenti abbiamo voluto ricordarlo con questa canzone chiamata Starlight. Ma noi siamo alla fine quasi di Capitol Records, c'è il gioco dei 5 elementi che deve farvi ascoltare ancora un elemento sonoro, che è l'ultimo che ci fa capire come comincia il brano. Eccolo qua. E questo inizio, ci sono degli inizi che sembrano vuoti, sembra che non dicano niente, invece sono passati alla storia. Sentiamo.

Siamo ancora? E allora, ultima chiamata, amici. Avete 3 minuti e 10 da questo momento per farci l'ultimo vocale. È il vostro momento definitivo. Dovete fare il vocale definitivo se volete provare ad andare in onda ed essere voi ad annunciare l'ultimo di Capital Records. Da ora solo 3 minuti a vostra disposizione. 342-342-2190. Dite chi siete, la città da dove ci ascoltate, annunciate voi, venditi e dite la canzone giusta. Mi raccomando, dai.

0: chiama Romantic, un brano degli Uberphonic. Amici, siamo alla fine di Capitol Record, c'è un brano solo da ascoltare adesso, l'ultimo di oggi, e c'è un brano solo da annunciare. Oggi lo annuncia Antonella, vai.
1: Ci vorrebbe un amico, Marco, ci vorrebbe un amico come te, come voi di Radio Capital. Sì, si tratta di Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Ciao, buona serata a tutti, Antonella da Campobasso.

0: chiude un cerchio, come spesso succede in Capitol Record. Siamo partiti con io che vi chiedevo una canzone che vi ricordava un momento particolare della vita, e chiudiamo invece la Capitol Records con la canzone che questo momento segna anche una canzone di Venditti per un momento di vita di Venditti, perché Ci vorrebbe un amico racconta proprio il suo periodo forse più brutto a livello personale, quando si separò da Simona Izzo e quando ebbe una crisi importante. E Lucio Dalla capì che aveva quella crisi, quindi la canzone è dedicata a Lucio Dalla. Gli disse: Antonello, vai via da Roma per un po'. Lui si è trasferito a Castello di Carimate, ha incontrato altre persone che l'hanno aiutato a uscire da quel momento abbastanza tremendo, anzi molto tremendo direi. E quindi ecco, quando una canzone, qui è quando una canzone fatta da quell'artista ricorda allo stesso artista quel momento particolare. Insomma, era Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Grazie amici per essere rimasti con noi. Termina qui Capitol Records. Ora arrivano le ultime news, per arriva il TG0, ma salutiamo il mio team e tutti i miei compagni di viaggio, compagni di scuola direbbe Venditti. Elisa in redazione, grazie Elisa. Andrea Mazza in regia da Roma, grazie Andrea. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre ore 16, sempre e solo Radio Capitol. Da Marco Biondi, buon weekend a tutti, ciao.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La procura di Roma apre un'indagine per il furto di fentanyl all'ospedale israelitico. 80 fiale sono sparite dalla cassaforte dei farmaci nell'ospedale romano. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione, visto che sulla cassaforte non ci sono segni di scasso. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Il governo ha disposto l'immediata convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Milioni di persone attese in piazza domani a Teheran per i funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento israeliano il 28 febbraio. Negoziati con gli Stati Uniti bloccati fino al 9 luglio, il giorno della sepoltura. Oggi il rito in forma privata, domani il saluto pubblico. Imma Baccelliere.
10: Per i Pasdaran dovrà essere l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Una settimana di riti per i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. I primi tre giorni di cerimonie saranno a Teheran. La salma di Khamenei sarà esposta nella grande moschea Mosalla, insieme a quella dei suoi familiari uccisi con il leader iraniano nell'attacco israeliano e statunitense a febbraio. Al bombardamento è sopravvissuto il figlio Mojtaba, ferito nell'attacco e poi nominato alla guida del paese, ma mai apparso in pubblico. Il corpo di Khamenei verrà portato in Iraq, a Najaf, e poi sepolto nella sua città, a Mashhad. Ai funerali saranno presenti leader cinesi, russi e indiani. I Pasdaran hanno previsto a Teheran 15 milioni di persone, sospesi i negoziati con gli Stati Uniti durante la settimana di cerimonie funebri.
9: Lavoratori e sindacalisti sgomberati a forza dalla polizia stamattina davanti alla H di Carmignano in provincia di Prato. Caricati su un pullman portati in questura, manifestavano da giorni contro la chiusura del polo di logistica per il pronto moda, con il licenziamento di quasi un centinaio di lavoratori. L'azione degli agenti dopo l'ordine di sequestro preventivo dell'azienda da parte della procura. Le parole di Luca Toscano dei Sud Cobas.
11: Ci troviamo noi trattati come dei criminali mentre stiamo mettendo a rischio noi stessi e prima di tutto i lavoratori per combattere un'azienda che è realmente criminale, che è sotto sequestro per 71 milioni di euro di frode fiscale, che ha processo per caporalato e sfruttamento, che fino a due anni fa, prima che questi lavoratori che oggi vengono portati nella stanza della questura come se fossero loro dei banditi, questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Questo è uno scempio quello che sta accadendo, è una vergogna.

10 giorni fa un operaio era stato investito mentre impediva di caricare la merce destinata ai pronto moda. La sera stessa 250 imprenditori cinesi avevano tentato di forzare il picchetto. Negli scontri furono feriti 5 poliziotti, 3 imprenditori vennero arrestati. Le borse europee chiudono positive con Wall Street chiusa per la festa del 4 luglio. Francoforte guadagna l'1,1%, Madrid lo 0,95%, Milano 0,75%, Parigi più 0,53%, Londra più 0,2%.

0: Ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è
3: internet veloce. Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più
2: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Candle in the Wind, canzone meravigliosa di Elton John dedicata a Marilyn, Norma James, che compare all'inizio di questa canzone, poi dedicata anche a Lady Diana. Ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: È arrivato il fine settimana, parte la puntata del TG Zero.
2: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia.
3: Io sono innocente, io non ho assunto EPO.
4: L'incontro con la droga moltiplica nelle difficoltà.
5: Deputata Pozzolo, prosegua.
6: Parliamo come se fosse Temptation Island.
7: Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico.
8: TG Zero.
9: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Oggi stavamo quasi abituando al clima caraibico e tracchete invece sono arrivati i temporali, l'arietta fresca e oggi è meno caraibi.
1: Sì, però arietta fresca, diciamo. È l'estate quella in cui si respira un po' di più
0: tempo.
1: Ma attenzione, perché la settimana prossima tornano gli anticicloni. Vabbè, allora, secondo me il punto è questo: in un'estate, ormai siamo a luglio, ci può stare il periodo in cui fa il caldone, il periodo di meno. L'importante è che non faccia 3 mesi di seguito di caldone.
0: Cioè, a noi ci bastano 2 o 3 giorni.
1: Mio pensiero scientifico.
0: Sì, sì, sì, mi piace. 2 o 3 giorni di intermezzo piovoso e ventilato, e già va meglio così. Allora, fammi salutare Fabio Amoroso, Emanuele De Nina, Giulia Pesola, che sono dall'altra parte del vetro, e così il team TG Zero è composto.
1: Vogliamo salutare anche tutti quelli che stanno andando in vacanza esattamente oggi. Sì, pensa che oggi, venerdì 3 luglio, ci sono un sacco di partenze. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che a luglio fanno le proprie ferie. Magari qualcuno a partire proprio da questo venerdì o da sabato 4, qualcun altro magari fra una settimana, però 13 milioni e mezzo sono i vacanzieri di luglio. E oggi, infatti, che è venerdì 3 luglio, ci sono dei bei bollini gialli, dei bei bollini rossi sulle autostrade, perché in tanti si sta partendo.
0: Facciamo così, sono le 18:10, noi siamo in onda fino alle 20.
1: Sì.
0: Fateci sapere se c'è qualcuno che possiamo accompagnare per un pezzetto di strada, se siete quasi arrivati, fra un'oretta mi arrivate a destinazione, un'oretta e un quarto.
1: Beh,
0: fateci sapere.
1: Potresti anche fare una bella partenzina intelligente, partire ora alle 18, alle 19, viaggio tutta la notte, domani sabato mattina mi trovo, che ne so, nel mare della Calabria, del Salento, della Sicilia, della Liguria, all'alba, primo bagnetto
0: e via.
1: Come la vedi? Tu la facevi mai? Hai
0: così,
1: mai fatto questa roba?
0: Sempre così. Vincenzino faceva così, si partiva.
1: Tuo padre, sì. Attenzione, fermi tutti, piccola Doris. Allora, che succede?
0: Vincenzino mettere in croce,
1: allora,
0: Fabio.
1: Partiva da Sassuolo, da Modena.
0: Sì,
1: insomma,
0: da Fiorano.
1: Da Fiorano.
0: Si partiva così, cioè
1: Doris,
0: si preparava la macchina nel tardo pomeriggio perché non prendesse troppo caldo,
1: giusto,
0: no? E si faceva tutto l'impacchettamento, il montaggio dei bagagli, incastra di qua, incastra di là. No, la cosa bellissima.
1: Con gli spaghi da
0: però c'erano tutti i vicini, gli amici, questa mettila, perché era un trasloco,
1: contribuiva al
0: mettila
1: Tetris,
0: mettila colà, insomma. E poi si partiva quando calava il sole, quindi alle 9, 9:30, alle 10 di sera, io e mio fratello comodamente adagiati nel sedile di dietro con i cuscini,
1: e non c'era assolutamente i seggiolini e le cinture di sicurezza, dormivamo tutti quanti sdraiati
0: e si partiva verso il Salento, e quindi erano bei 900 da Modena, erano bei 900 e passa chilometri.
1: E com'era il risveglio in Puglia?
0: Bellissimo.
1: Profumo,
0: ci si ferma
1: del mare.
0: La cosa che mi piaceva di più era la sosta in autostrada durante la notte, in mezzo ai camion. Bellissimo, che scendi, dici mamma avrei un po' fame, trac, panino, l'uovo sodo, mamma, una cosa un po' più leggera.
1: Ho preparato il panino. Mia nonna faceva dei panini con le frittate, con la frittata, pazzeschi.
0: Bellissimo.
1: Bene,
0: bello. E poi si arrivava verso le 6 del mattino, insomma alle 6, no, di più, 7, 7:30,
1: il mare, il profumo del mare,
0: e come dici tu si andava a fare colazione e poi magari
1: il pasticciotto,
0: una cosa dolce, ci si faceva un tuffo.
1: Andiamo in vacanza subito,
0: che bello, che bei tempi. Grazie per la base di piccola Doris.
1: No, diamo anche un'informazione pratica, perché ahimè sarà una prossima settimana una settimana tosta dal punto di vista dei treni, in particolar modo per il collegamento, diciamo quello di alta velocità.

0: comunque la linea Roma-Firenze. Allora, ci sono degli interventi, in particolare a Firenze, sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, quindi l'intervento comporta interruzioni alla circolazione ferroviaria. Dalle 23 di domenica prossima, il 5 luglio, alle 4 del mattino di venerdì 10, non si va direttamente in treno da Roma a Firenze. Quindi i treni vengono deviati sulla Tirrenica, ci mettono 2 ore e mezzo in più all'andata e al ritorno, per cui già magari lo sapete perché comunque ci sono tutte le comunicazioni sui siti, però insomma c'è questo discorso, quindi vai di pullman, vai di navetta, vai di...
1: Se proprio non devi andare stai a casa, che secondo me è la cosa migliore in questo momento.
0: Questa interruzione su Firenze ci sarà anche più in là a luglio, insomma da domenica 26 luglio a giovedì 30 luglio, per cui
1: e quindi
0: questo è.
1: Controllate se dovete prendere un treno anche nelle prossime settimane, per agosto, state pensando alla settimana di Ferragosto, controllate. 56 pagine di interruzioni di linee ferroviarie. A Capital c'è Prince.

0: Sperry Barrett di Prince su Radio Capital alle 18 e 16 minuti. Che bello, mi piacerebbe veramente che tutta la puntata avesse un po' il sapore del fine settimana, il primo fine settimana di luglio, e si parte per le vacanze, gente che partiva di notte ma che parte ancora di notte, eh. Ad esempio Luca dice: noi siamo già, Luca di Cuneo, in vacanza con la famiglia a Borghetto Santo Spirito, siamo già in ferie, finiamo domenica sera e stasera pizza in spiaggia, evviva.
1: Beh, classicone. Marco sta tornando in Italia dall'Austria, dove vive e lavora, e quindi sta andando giù a sud.
0: Bene.
1: Allora, Schiatos. Renato Schiatos ci ascolta da Schiatos.
0: La nostra Grecia meravigliosa. Schiatos.
1: Diciamolo quanto è bella la Grecia.
0: La Grecia è molto bella.
1: E i greci.
0: E noi, da quando belli. È che... Cioè, non è che lo diciamo da un anno noi.
1: Però
0: lo diciamo
1: è un po' che
0: da
1: non
0: sempre.
1: Lo diciamo abbastanza, eh?
0: Sì, un po' di sirtachi, un po' di tzatziki, un po' di olive greche. Come sono queste olive? Sono greche, sono buone. Pompiamo. Schiatos è bellissima, ci hanno girato Mamma Mia. Oh mamma mia, c'è quel monastero che sali gli scalini.
1: E poi ti...

0: No, poi fa caldo, esatto. poi scende.
1: Allora. Senti, allora, tantissime queste mete. Allora, fermi tutti. Due notizie da Milano Malpensa. Sai, sì. Anche comunque grandi passaggi negli aeroporti. La polizia ha arrestato 3 giovani lavoratori dell'aeroporto di Milano Malpensa, accusati di rubare all'interno delle valigie dei viaggiatori nella zona di smistamento dei bagagli. La polizia li ha scoperti dopo aver installato delle telecamere in una parte in cui non c'erano ancora le telecamere di videosorveglianza. Una 50ina di furti, 370 oggetti rubati, borse di lusso, abiti costosi, valore stimato oltre 300.000 euro. E, insomma, Terminal 1, da quello da cui partono più voli, le persone hanno tra i 20 e i 22 anni e lavorano per un'azienda, diciamo, no, un'azienda esterna, non quella dell'aeroporto, sì. E si occupano di manutenzione dei nastri trasportatori dei bagagli. Rivendevano gli oggetti rubati e si dividevano il ricavato. Speriamo che questi, insomma, che qualcuno di questi oggetti però non sia stato rivenduto, comunque possa ritornare al legittimo proprietario.
0: Certo.
1: La seconda notizia su Malpensa l'ho letta ora sull'ANSA. Disavventura per i passeggeri del volo Ryanair ieri sera da Malpensa ad Alicante in Spagna. Il decollo è avvenuto con 3 ore di ritardo dopo che c'è stato la cabina invasa dalle zanzare.
0: E com'è? Forse
1: un numero impressionante di zanzare
0: risucchiate dalla turbina, non lo so.
1: Con le porte dell'aereo ancora aperte, gli insetti continuavano ad entrare per diversi minuti. Quindi immaginati, hanno spento le luci dell'aereo per, sai, quando spengi le luci, ma non c'è stato niente da fare. Quindi l'hanno fatto sbarcare i passeggeri, hanno evidentemente fatto una sanificazione e poi dopo 3 ore sono ripartiti.
0: Va bene, disavventure dell'estate e dei viaggi. Mi dispiace molto per l'aeroporto di Malpensa, perché come vi abbiamo più volte raccontato, invece Fiumicino, che aveva avuto una storia più o meno simile di disservizi di un'associazione a delinquere che appunto faceva i furti aprendo i bagagli, e invece poi Fiumicino è diventato un fiore all'occhiello, tant'è che per 8 anni di seguito, compreso questo, ha vinto il premio come il migliore aeroporto europeo con più di 40 milioni di passeggeri. Speriamo che la stessa cosa succeda anche all'aeroporto di Malpensa, perché

0: Eccoci, una possibilità di Malika Ayane su Radio Capital alle 18:23 minuti. Mi devo costituire subito
1: onore.
0: Sì, non è Schiatos dove hanno girato Mamma Mia, ma è Skopelos, che è l'altra isola delle Spora di Gemella lì di fianco, lì
1: sempre
0: vicino.
1: Sempre Grecia.
0: Sì, sempre quell'arcipelago meraviglioso, bellissima, sempre le olive greche, sempre.
1: Sempre come sono olive sono greche. Allora, politica. Allora, ieri il centro della politica è stata la residenza dell'ambasciatore statunitense a Roma, perché domani 4 luglio sono 250 anni dell'indipendenza, per cui ogni anno comunque c'è un ricevimento, vengono invitate migliaia di persone in questo bellissimo giardino, e però diciamo il nuovo ambasciatore nominato da Trump, Ferlitta, che ha origini italiane, spesso gli ambasciatori americani e italiani hanno origini, è un miliardario di origini siciliane, è proprietario della squadra dell'NBA Houston Rocket, per dire, ma comunque ha un sacco di soldi, ha ospitato diciamo un sacco di persone, di invitati, e c'era un po', no, dopo tutte le cose che sono successe fra Trump e Meloni, no, mi ha fatto pena, ho fatto la foto, non paga i soldi, non partecipa alla NATO, no, è un momento pessimo nelle relazioni personali tra Trump e Meloni. Meloni ha detto: io non ci vado a questo ricevimento perché insomma, voglio dire, abbiamo appena litigato, però ha detto a tutti quegli atti del governo: andate voi, perché comunque i rapporti con gli Stati Uniti non possono essere così bassi, per cui sono andati Salvini, Tajani, Crosetto, la sorella di Meloni, Arianna Meloni, e poi chi c'era? E insomma, tutti quanti, e la russa.
0: La russa.
1: E la russa, presente,
0: la russa.
1: Hanno fatto dei discorsi dal palco. La chicca delle chicche è il discorso di Tajani,
0: sì,
1: ministro degli esteri, con un accento inglese da paura.
0: Vai.
2: Dear Ambassador Fertitta, dear Tillman, thank you for your kind words. Dear friends, it's a great pleasure to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America. Happy birthday. Happy birthday to America.
0: Happy birthday the America.
1: The America. The America. Vabbè.
0: Happy birthday. Va bene, dai. Fatto un discorso.
1: We are very happy. Happy, sentiamo ancora Tajani.
2: For this I want to thank also the Ambassador Fertitta, because his heritage in Italian heritage. Thank you very much for being a bridge between your country and Italy, the country of your family in Italy, in Sicily. They are American friends. The friendship between Italy and the United States is a community of values, of history, of end of destiny. God bless Italy. God bless the United States of America and the friendship between our two countries. Viva l'Italia, viva gli Stati Uniti d'America. Okay.
1: Posso dire un po' da rivedere questa pronuncia? Voi che dite?
0: No, io non ho proprio, ti giuro, all'inizio non ho capito niente. Era molto, molto affettato.
1: Cioè, allora recuperiamo, cioè, allora era meglio Berlusconi. Ma anche Berlusconi. This flag is not only. Cioè, ragazzi, vabbè. Comunque, poi è arrivato, dopo Tajani, è arrivato Salvini, che secondo me, diciamo, furbo, ha fatto in italiano e poi ha detto una cosa simpatica. Sentiamo.
3: Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto.
1: È uguale.
3: Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
0: Sarà giocata bene, bravissimo Salvini. Va bene, domani è il 4 luglio, quindi grande festa, come abbiamo detto, quella vera negli Stati Uniti.
1: E vanno giù di braciola, di hamburger,
0: il barbecue
1: dog,
0: impazzerà, sì. E allora tra poco facciamo un giro negli Stati Uniti anche noi.
4: IG0.
5: Noi siamo persone ben educate.
4: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
20: Conviene al tuo portafogli.
21: E alle nostre vacanze romane.
22: Anche se non siamo a Roma!

0: solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: venduto più dischi del mondo da sempre, Billy Joel, nato a New York, nel Bronx esattamente. Honesty, una delle sue canzoni più belle, più famose al mondo, alle 18:37 minuti qui a Radio Capital.
1: Paolo ci segnala che va bene gli Stati Uniti domani Independence Day, ma c'è anche Sant'Antonino, patrono di Piacenza.
0: Evviva!
1: Per cui attenzione,
0: 4
1: Piacenza.
0: 4 luglio, come se più non ci fosse un domani. 4 luglio.
1: Come promesso, noi vogliamo andare a respirare l'aria di questa, diciamo, di questa vigilia di un Independence Day che comunque è particolare perché ricordiamo 250 anni tondi tondi. Allora, al di là di Trump che ha organizzato il suo commissione a Washington, andiamo a percepire un po' l'America profonda, come si sta preparando a questa cosa, e lo facciamo con il nostro caro amico editorialista di Repubblica, direttore Gianni Riotta. Ciao Gianni, buonasera.
2: Ciao Edo, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, a tutti voi.
0: Ciao Gianni, senti, ti stai preparando? Ciao. Come funziona negli Stati Uniti la vigilia del 4 di luglio, in modo particolare questo 4 di luglio? Che si fa? Frigo già pieni?

0: già in macchina, com'è?
1: È il giorno in cui gli americani si spostano di più, ecco. Voli, treni, automobili. Ieri al supermercato, io ti parlo da una località che si chiama Chatham, ed è al confine tra lo stato di New York e lo stato del Massachusetts. Al supermercato c'erano tutti con i carrelli pieni di hamburger, di panini per gli hamburger, di ketchup, perché questo poi è la tradizione di fare gli hamburger, però sotto banco, perché sono abbastanza vietati, vengono venduti anche non al supermercato ma dalle bancarelle i giochi pirotecnici che poi si sparano tradizionalmente per il 4 di luglio.
0: Come e da noi già, a Capodanno.
2: Tu Gianni deroghi, cioè nel senso hamburger pure te o dog? Vai così domani.
1: No, io assolutamente hamburger col formaggio, cheeseburger e hot dog di Nathan's, quelli di New York, che sono secondo me i migliori. Sono molto buoni anche quelli Hebrew National, che sono kosher, quindi dovrebbe essere un pochino più leggeri.
2: E tutto annaffiato da Coca-Cola, no? Vino,
1: birra. Poi adesso, soprattutto tra i più giovani, la bevanda internazionale, lo spritz col prosecco dappertutto, però io rimango con la birra.
2: Hamburger e spritz, beh. Quindi c'è l'Italia in questo.
0: Qui c'è la wok, la cultura wok, cioè hanno importato lo spritz.
2: Non so se lo spritz è wok, però.
0: Arriva, è Veneto lo spritz, no? E quindi questi si stanno prendendo un'importazione.
1: Lo spritz ormai è diventato internazionale, io non so come facciano a produrre tutto questo prosecco, e poi mi pare che le aree di prosecco siano rimaste quelle lì originali, però c'è veramente impressionante i negozi di liquori, trovi un intero scaffale in cui ci sono nell'ordine Aperol, Campari e Select, non dimentichiamo il Select, il bitter veneziano, che è anche molto popolare per lo spritz.
2: Allora, e questo avete avuto questa cartolina pazzesca di Gianni.
0: No, io l'ultima domanda, cartolina sempre. Sì. Ma tu la bandiera americana l'hai esposta davanti a casa oppure no?
1: Guarda, una domanda molto importante. Allora, c'è stato un enorme dibattito e c'è in corso un enorme dibattito sulla bandiera, tra chi la vuole mettere per tradizione e chi non la vuole mettere perché pensa che in questo momento sia un omaggio a Trump. Io appartengo alla scuola che pensa che la bandiera rappresenti il paese e non il governo, questo vale per l'Italia, vale per gli Stati Uniti, e quindi l'ho esposta e non via piccolo di bastoncino, che è quello che serve per mettere i marshmallows, no? Che si fondono insieme alla cioccolata, e quindi l'ho alzata e l'ho legata con un pezzo di scotch e l'ho esposta, e devo dirti questo, che stanotte c'è stato proprio una tempesta che ha addirittura ribaltato dei tavoli, addirittura ribaltato delle panchine, però la bandierina, come nell'inno nazionale che arriva stamattina, non è stata strappata dall'uragano. Quindi
2: epico,
1: questo vorrà dire qualcosa.
2: Epico racconto di Gianni Riotta, che conosce profondamente gli Stati Uniti perché ci vive da tanti anni, oltre che in Italia è cittadino statunitense, per cui, però ecco, la domanda è questa: spiegaci in una tua risposta perché ha intitolato l'ultima puntata di Riottoso, ricordiamo è il podcast di Gianni Riotta, lo trovate sul sito di Repubblica, lo trovate su tutte le piattaforme Spotify, e l'ultima puntata che è uscita oggi del tuo podcast è America, una lettera d'amore. Nonostante tutto quello che succede, Donald Trump che fa il bullo, tu dedichi questa lettera agli Stati Uniti. Spiegaci perché, spiega a noi italiani perché.
1: Perché penso che non è che i paesi siano i governi, ci sono momenti che io ho amato poco i governi italiani, però ho continuato sempre ad amare l'Italia, ci sono momenti in cui ho amato poco i governi americani. Ho ricordato un episodio che dice perché questa lettera d'amore, quando io sono andato a fare l'esame alla commissione Fulbright, che dà le borse di studio, nel mio caso per andare alla scuola di giornalismo a Columbia University, come possono immaginare i tuoi ascoltatori, qualche anno fa. E io lavoravo a Manifesto, il caporedattore del Manifesto,
2: quotidiano comunista
1: del Manifesto, saluto gli amici del Manifesto, via Tomacelli 146. Allora, e quindi quando sono andato a fare l'esame, i miei colleghi dicevano: Presidente Reagan, conservatore repubblicano a Casabianca, tu vai lì in commissione, ti siedi, dice: dove lavora lei? Io sono arrivato, ho detto: ragazzi, che devo fare? C'erano due giovanissimi, poco più vecchi di me, diplomatici del Dipartimento di Stato a Washington, che facevano gli esami. Quando mi sono seduto mi ha detto: guardi, noi non è che condividiamo il suo giornale, però ci piace tantissimo perché è sempre pieno di servizi, di novità, di informazioni, complimenti. E io ho preso la borsa di studio, quindi

0: Questa buona fede di allora per me è rimasta contagiosa, io penso che sarà poi la chiave anche dell'America in futuro.
1: In futuro,
2: speriamo,
1: dopo
2: perché
1: Donald.
2: Sembra un po' sì. Diversa, almeno da qua, diversa rispetto a quella che sognavamo e amavamo noi quando avevamo, cioè negli anni Ottanta, per me New York era the place to be, cioè capito, l'accoglienza di tutti, adesso da fuori ci sembra un po' diversa.
0: E allora ti ricordo che New York è un sindaco socialista, che non credo che verrebbe eletto in nessuna grande città italiana perché sarebbe considerato troppo di sinistra, e che alle recenti primarie, siccome i democratici hanno la maggioranza al voto, poi saranno tutti eletti a novembre, New York manderà 3 deputati socialisti alla Camera, 3 deputati socialisti. Ripeto, questa è gente che non so se starebbe con Fratoianni e Bonelli, perché penso che li considerano troppo moderati.
1: Ah, ecco.
0: Quindi il paese sta cambiando molto, si è radicalizzato a destra, si è radicalizzato a sinistra, però vediamo che succede. Se il presidente Trump nel gennaio del...
2: Ti sentiamo molto male, Riotta, e niente, fino adesso ha retto la linea e l'abbiamo perso. Mi sa
0: io
2: che
0: onestamente sono ottimista.
1: Sei ottimista, chiuso con ottimista.
2: È tornata la linea.
1: Allora, ascoltate l'ultima puntata di Riottoso di Gianni Riotta, tutte le piattaforme sul sito di Repubblica. Buon 4 luglio, un abbraccio Gianni Riotta, ciao.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Ciao,
2: ciao.
3: TG0.

0: Prince di Don't Lose My Number su Radio Capital, 18:48. Allora, giusto per chiudere la parentesi americana,
1: l'America che cambia, l'America che non ci piace, però quella che poi si trasforma anche molto velocemente.
0: Sì,
1: no?
0: Che forse ha gli anticorpi per resistere anche a ste spallate.
1: Vediamo,
0: di bullismo.
1: L'America che sta ospitando peraltro una delle manifestazioni più colorate e pro diversità, che sono i mondiali di calcio,
0: sì.
1: No? Con queste nazionali miste, piene di ex rifugiati, gente che è nata da altre parti. Guarda la Francia o la Spagna, per esempio, che stanno andando benissimo.
0: Esattamente.
1: No? Squadre sempre più multietniche.
0: Sta andando molto bene anche la squadra americana, no?
1: Certo, beh, arrivati agli ottavi.
0: Allora, vi ricordate, ieri abbiamo parlato del fatto che la Corte Suprema americana ha bocciato il tentativo di Trump di fermare lo Ius Soli. Dice basta.
1: Che è quella legge per cui se tu sei nato sul suolo statunitense, anche se i tuoi genitori sono stranieri, pam!
0: Sì.
1: Sei cittadino americano ora e per sempre.
0: Ma anche se i tuoi genitori sono in transito per vacanza,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: casualmente,
1: sì,
0: tu nasci lì, diventi cittadino americano. Adesso cosa ha detto? Per aggirare un po' questa cosa, dice: allora non facciamo entrare le donne incinte, a parte che,
1: vabbè,
0: è abbastanza difficile,
1: sì,
0: da fare. Però non ha tenuto conto Trump che ci sono, appunto, come dicevi tu, i mondiali di calcio pieni di storie incredibili. Ad esempio, il giocatore Folarin Balogun, che appunto è degli USA, che ha fatto qualificare la sua squadra
1: forte peraltro
0: agli ottavi,
1: sì,
0: che proprio oggi compie 25 anni, è nato a Brooklyn e può festeggiare oggi il suo 25esimo compleanno con la soddisfazione, appunto, di aver trascinato gli USA alla qualificazione, perché i suoi genitori, che non erano americani ma erano di origini africane ma residenti a Londra, erano lì per caso e la madre ha partorito prima del tempo, si stava per imbarcare per tornare a Londra e ha partorito lì. Quindi senza il 14esimo emendamento non ci sarebbe questo campione.
1: Non avevi campioni, scusa.
0: Quindi
1: sì,
0: non ha tenuto conto del fatto che le persone negli Stati Uniti questo lo stanno cominciando a considerare.
1: Ma poi gli Stati Uniti sono il più grande melting pot di immigrati della storia dell'umanità, ragazzi, questo è. Cioè, anche la loro forza nasce da quello.
0: Non si può cancellare, non la può cancellare lui questa cosa.

0: English Professor Michael James.
1: Questo è un territorio libero.
2: TG0.
3: Viva la democrazia.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
4: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: Si è mai pronti a diventare genitori?
14: Avremo un bambino.
13: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
14: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
13: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
14: Aspettiamo.

0: Siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
1: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. C'è allarme per il furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. La cassaforte dove si trovavano le 80 fiale è stata aperta con una chiave che è a disposizione di diversi dipendenti. Usato per la terapia del dolore, è anche una droga molto più potente dell'eroina, può essere letale. Dalle 80 fiale si possono ricavare 20.000 dosi, si teme vengano messe sul mercato. Dal Papa, doppio messaggio a Trump alla vigilia della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti e della visita a Lampedusa. Sono figlio di questa grande nazione che deve prosperare nell'unità, nella giustizia e nella pace, ha detto in un videomessaggio. Poi ha aggiunto: gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. E il vescovo di Agrigento afferma: il Papa a Lampedusa è un messaggio contro la remigrazione. Non sarà indagato per omicidio stradale il carabiniere alla guida del SUV di servizio che mercoledì sera in Abruzzo si è scontrato con lo scooter guidato da un uomo in fuga. Non si era fermato a un posto di blocco. La procura ha deciso di non procedere con la classica iscrizione come atto dovuto, ma ha applicato invece la nuova procedura del modello di annotazione preliminare prevista dall'ultimo decreto sicurezza. Il governo chiude una causa con un contenzioso da 100 milioni di euro a beneficiarne un imprenditore sostenitore di Fratelli d'Italia, accusatore di Conte sulla gestione Covid, Antonio Cristiano.
11: Durante l'emergenza la JC Electronics di Dario Bianchi ottenne una commessa per una fornitura di mascherine per la struttura commissariale, però non rispettavano i requisiti, quindi il contratto venne risolto. La società fece causa e in primo grado il governo è stato condannato a pagargli 203 milioni di euro. Sebbene secondo una consulenza tecnica non si può dire che quelle mascherine fossero a norma, ad ottobre si è preferito fermarsi. No all'appello, sì a una transazione da 100 milioni di euro a JC Electronics, società che ha finanziato Fratelli d'Italia, il cui amministratore delegato Bianchi è spesso presente alle iniziative del partito e, ascoltato in commissione Covid dopo la transazione, ha accusato un ex collega di Giuseppe Conte, allora premier, di avergli chiesto una percentuale per fare da intermediario.
10: Lo sport: Sinner agli ottavi a Wimbledon, ha battuto in 3 set Brooksby, incontrerà il giapponese Mochizuki che ha eliminato Hodar, avanza anche Djokovic che ha sconfitto Rinderknecht in 4 set. Agli ottavi il suo avversario sarà il redivivo russo Safiullin, che arriva dalle qualificazioni, ha eliminato Fonseca, fuori invece un altro russo Medvedev. Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1, Kimi Antonelli secondo, terzo posto per Verstappen, Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Capital News torna alle 20.
12: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente

0: Non
1: ti dice grazie, Bob Dylan.
0: Però i soldi pare che li abbia presi, perché sapete che poi insieme al Nobel arriva anche un assegno corposo. Sì, aveva accettato il compenso. Buonasera dal TG0, così composto vado in ordine alfabetico: Amoroso, Buffoni, Denina, Pesola, Zaccone.
1: Beh,
0: grande formazione.
1: Quelli di prima. Con nuove notizie però.
0: Ma a 5 cosa può essere? Una squadra di volley, di beach volley, no?
1: No. No. Allora, beach volley
0: di,
1: no,
0: di calcetto
1: 2.
0: 5.
1: Bravissima,
0: di calcetto 5.
1: Calcetto.
0: Esatto.
1: Calcetto. Poi c'è il calciotto.
0: Che è a quanti?
1: Calciotto.
0: 8. A calciotto a 8.
1: E il calcio?
0: A 11.
1: Dei mondiali.
0: La sapevo.
1: Molto bene.
0: Buonasera
1: molto bene
0: a tutti.
1: Senti, fra un'ora scendono in campo Egitto e Australia.
0: Sì, brividoni, partitona.
1: Complimenti comunque a Sinner, che ha passato il terzo turno di Wimbledon.
0: Grandissimo Sinner.
1: E quindi va avanti l'avventura.
0: Quanto va avanti esattamente?
1: Quanto avanti. Allora, praticamente ora si arriva agli ottavi.
0: Sì.
1: Poi
0: pure lì, sia nel calcio, sia nel mondiale che nel tennis.
1: A Wimbledon stiamo arrivando agli ottavi e stiamo per arrivare agli ottavi mondiali. Una coincidenza pazzesca.
0: Incredibile.
1: Vale, tutto con... E poi ricordati che questo fine settimana c'è il meraviglioso Gran Premio di Formula 1 di Silverstone.
0: Quello è forte. Bene,
1: domani
0: bene.
1: La sprint race.
0: Quindi grande weekend appassionati di sport, non ci annoieremo.
1: Però noi ora vi dobbiamo raccontare di una storia veramente che ha dell'incredibile e del preoccupante, ma anche ma come sono i sistemi di sicurezza della cassaforte dei medicinali dell'ospedale israelitico della Magliana a Roma? Perché da lì qualcuno, senza aver manomesso questa cassaforte della farmacia, ha rubato 80 fiale di fentanyl, questo potentissimo oppioide di derivazione sintetica, che è decine e decine di volte più potente della morfina ed è un analgesico, un calmante, un antidolorifico usato negli ospedali,
0: 50
1: diciamo, no?
0: volte più forte dell'eroina, 100 ecco. volte più forte della morfina. Tu pensa che 2 milligrammi, che sono pochi granelli di sabbia, fanno una dose letale.
1: Allora, il punto è che il personale della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma ha aperto la cassaforte accorgendosi che mancavano 80 fiale di fentanyl. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della struttura, sono arrivati i carabinieri, i rilievi hanno escluso un'effrazione della cassaforte e quindi diciamo si indaga su chi poteva accedere regolarmente a questa cassaforte. La chiave era utilizzata da più dipendenti, quindi gli accertamenti si concentrano sul personale autorizzato. Non si esclude l'ipotesi di un furto su commissione, perché il mercato illegale degli oppioidi è fiorente e questo fentanyl potrebbe, diciamo queste 80 fiale di fentanyl potrebbero produrre circa 20.000 dosi con un valore che può arrivare anche ai 2 milioni di euro, poi dipende da come la fai queste dosi.
0: Sì.
1: Quindi il punto è che si è riunita a Palazzo Chigi una riunione di emergenza col ministro della sanità, col ministro dell'interno e con altri esperti per segnalare questa cosa, perché sul mercato, potenzialmente sul mercato della droga in Italia o all'estero, potrebbe arrivare queste 20.000 dosi
0: che sono molto pericolose. No, se ne è parlato tanto del fentanyl, no? Negli ultimi 6 mesi, negli ultimi anni forse addirittura, perché c'è stata una crisi negli Stati Uniti, l'hanno chiamata strage generazionale, nel senso che non mi ricordo quanti, ma insomma di morti in overdose erano per
1: fentanyl. Pensa che nel 2022, prendendo un anno, quasi il 70% degli oltre 100.000 decessi per overdose da oppioidi negli Stati Uniti, il 70% è fentanyl.
0: Quindi insomma veramente una strage. E questo è quanto seguiremo, è veramente un pericolo nazionale, diciamo, quindi una situazione di emergenza nazionale.
1: Ma a parte il valore in sé, ma un farmaco così, ma non lo so, io ho visto nelle serie TV ci sono controlli e controcontrolli.
0: Sì, non è facilissimo avere accesso ai farmaci, evidentemente bisognerà indagare, cioè qualcuno che sapeva bene come fare l'ha fatto.

0: Signori, premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, giusto? Per la letteratura, sì,
1: certo,
0: Nobel che lui non andò a ritirare.
1: Non andò
0: nella maniera più assoluta per segnare una distanza e un'indipendenza artistica.
1: Perché
0: forse.
1: Ma più che altro una roba caratteriale, secondo me.
0: È una roba caratteriale.
1: Bob Dylan.

0: Only When You Live, il Spandau Ballet su Radio Capital alle 19:17 minuti. Al TG0 questa sera vi possiamo confermare che non ci sarà e non c'è stata forse la rivoluzione dei palinsesti Rai che qualcuno aveva anticipato, fanno fuori tutti, cambiano tutto.
1: No,
0: tutto
1: anzi,
0: più o meno confermato.
1: Sì, è stato il giorno in cui sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione, anche con dei buchi da tappare. Per esempio, chi sostituirà la amata Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto su Rai 3, perché il programma continua
0: il
1: perché...
0: 16 ottobre e settembre tornerà il 16 settembre torna Chi l'ha visto, sempre di mercoledì,
1: e quindi bisognerà capire chi sarà, se un interno, qualcuno di esterno.
0: Tutto tace, la corsa è aperta, molto difficile, molto difficile sostituirla, ma
1: ci sono un po'
0: dovrà...
1: di giri interni, no? Salvo Sottile approda ore 14 perché Milo Infante, che segue la cronaca, è andato a Mediaset, il vero acquisto della stagione di Mediaset. E poi possiamo dire che Vittorio Brumotti, che è un volto storico di Striscia la Notizia, quello che va con la bicicletta e denuncia gli spacciatori, così comunque farà un programma su Rai 2 che si chiama Ultima Chiamata. E l'Eleonora Daniele invece esordisce comunque, oltre a Storie Italiane, la cronaca su Rai 1, anche nel prime time di Rai 3, con un programma che si titola Le cose che non sai. Poi c'è un ritorno di Benigni che farà il

0: 4 ottobre, che è San Francesco, una serata speciale dedicata a San Francesco a 800 anni dalla morte del patrono d'Italia. Sapete che da quest'anno è di nuovo festa nazionale. E poi una notizia che ci fa piacere, Doris, è perché sembra invece tornare, quantomeno nella primavera del 2027, il programma di Via dei Matti numero 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, che è un delizioso programma di informazione musicale, esatto, di musica, fantastico.
1: Anche quindi, quello sembrava chiuso, sì, per, sì, sempre, sì, sì, con tantissime polemiche, invece non è così, tornerà poi, insomma, Mara Venier, che sempre deve lasciare Domenica Inn, invece no, confermato Vespa con Porta a Porta.
0: Vespa, ma quanti anni è che fa Porta a Porta? Fabio Fazio invece, tornando sul 9, porterà il tavolo di Che Tempo Che Fa anche il mercoledì in prima serata, quindi raddoppia la domenica e fa anche il mercoledì. Antonella Clerici a Cucinare a Mezzogiorno e farà sempre The Voice,
1: sì,
0: la versione senior, la versione kids e la versione Generation, tutti dei Voice possibili.
1: E poi c'è l'eredità di Liorni, il nostro amico Marco Liorni, che torna dal 19 di ottobre e basta, insomma sono tutti confermati.
0: E non si sa chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli come giudice cattiva pungente di Ballando con le Stelle, però insomma,
1: è vero, quella cosa lì manca, perché comunque lei era un volto.
0: Perché lei conduce l'Isola dei Famosi.
1: L'Isola dei Famosi, quindi avete un'idea generale, questo è fuori.

0: Quanto mi piace il balletto che si è inventato Fulminacci su questa canzone Maledetto Me, è molto molto carino. Lui è in tournée e tutte le date del 2026 passa da Bologna, Melpignano, Locorotondo, Catania, Alghero. Fa una cosa che io apprezzo molto quando gli artisti la fanno, cioè pubblica le scalette dei concerti, così tu lo sai che canzoni fa.
1: Ma quindi prima, non è che cioè arrivi prima, prima?
0: Sì, sì, sì, sì, cioè vedi la scaletta del tour estivo, tarata, questa la fa come diciannovesima ad esempio, Maledetto Me.
1: Ok, ok, perché io sono andato a vedere il concerto di Fulminacci a Roma, è stato uno dei più bei concerti che ho visto quest'anno.
0: Ah, vedi?
1: Sì,
0: vedi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Molto bello, molto bello.
0: Oh, a proposito di concerti, mamma mia, basta, oggi è l'ultimo giorno che ne parliamo.
1: Io sono contento perché stanotte andrò a dormire.

0: e saprò che è l'ultima notte in cui quei disgraziati nelle tende, si è detto con simpatia, di Tor Vergata, finalmente impacchettano queste tende e vanno a vedere il concerto. Ormai spompatissimi, dopo sì, due settimane lì.
1: Io
0: vogliono
1: fossi
0: tornare
1: loro,
0: a casa.
1: Fossi loro non ci andrei. Ma così sì, a sfregio. Sto lì fino all'ultimo, alle 20 di domani, poco prima che aprano veramente, cioè che inizi il concerto, giro i tacchi e me ne vado.
0: Mi piacerebbe, invece no, è comunque la transenna è conquistata.
1: Sì, i transennisti sono già lì pronti.
0: Pazzesco, il concerto con più biglietti paganti della storia d'Italia.
1: Della storia d'Italia, sì. E devo dire, si avvicina molto ai record che ci sono stati in giro per il mondo, cioè record su record, e tutti i giornali ne parlano perché è un grandissimo, è il concerto dell'estate, diciamo così. Quindi cose di sicurezza, metro aperte, metro chiuse, parcheggi
0: a
1: pagamento.
0: Attenzione, girano anche ovviamente i truffatori che vogliono vendere dei biglietti, no? La truffa dei biglietti di ultimo, ma non, ragazzi, cioè,
1: non
0: è sold out, quindi insomma non c'è modo.
1: Non ci sono più biglietti, l'unica cosa che vi può capitare è che qualcuno all'ultimo rinunci e quindi potete acquistare un biglietto.
0: All'ultimo?
1: All'ultimo minuto, magari esatto. E magari vi chiamano o chiamano vostra figlia, dicono: ma vuoi venire domani a vedere il concerto?
0: Ah, ecco, che hai deciso poi per
1: no,
0: tua
1: non
0: figlia?
1: Va, mia figlia non va alla fine, perché era successo questo. No, ma ti spiego, non ha trovato una persona che vada con lei, 250.000 persone. No, perché 17 anni, beata ignoranza, io dico così con tutto l'affetto per mia figlia. No, vabbè, ma vado e poi magari mi vieni a prendere lì davanti. Ma forse tu non ti rendi conto che cosa ci sarà lì davanti? Sono 10 chilometri lì
0: parcheggi
1: davanti.
0: Un attimo sulla strada,
1: cioè non si rendeva proprio conto, dice: ma al limite vado da sola, che mi importa?
0: Tu puoi dire: o ti vengo a prendere Milla, sì,
1: lì
0: però
1: davanti
0: devi camminare 10 chilometri e ci vediamo.
1: Sì, esattamente. Poi hai visto, no? Stanno pubblicando le cose, portatevi il caricatore del telefono.
0: Vabbè,
1: dalla mattina dovete andare, cioè sono quegli eventi, quei raduni così
0: che
1: giganteschi,
0: che belli,
1: sono
0: che
1: bellissimi
0: belli.
1: Ma ti svegli un po' prima, se proprio ci vuoi andare ti organizzi meglio.
0: Sarà per la prossima volta.
1: Sarà, è andata così, per la prossima volta.
2: TG Zero.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
2: Capital Party.
5: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
2: Il meglio della dance se le

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.

0: Edizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati Sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900€, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900€.
9: Canta. Solo bella musica.

0: Night di Tom Petty su Radio Capital al TG0. Oh, buffoni!
1: È bello avere un amico in collegamento.
0: Sì, è bellissimo. E poi ho una domanda per tutti e due. Allora, al telefono al TG0 c'è Fabio Canino. Ciao Fabio!
2: Salve, salve, grazie dell'invito.
1: Ale, eccolo.
0: Allora, la domanda per Edoardo è questa, sì. Fabio, gliela possiamo

0: fare insieme, se vuoi. Ti sei sentito mai un brutto natroccolo?
1: Io certo mi sono sentito, assolutamente sì. Ero magrolino alle elementari, e per cui mi spintonavano di qua e di là. Niente di grave, niente.
0: Quindi
1: di
0: che. La ragione era perché tu eri più magro rispetto
1: gracile,
0: agli altri.
1: Gracile.
0: Io ad esempio mi sentivo brutta anatroccola perché tutte quando andavo all'asilo si chiamavano Daniela, Paola, Carla, Giulia, e io mi chiamavo Doris, non ho mai sentito prima, e quindi mi vergognavo. Ogni tanto facevo finta di chiamarmi in un altro modo. Cioè ognuno ha un modo per sentirsi carente in qualcosa, giusto Fabio?
2: Vero, non è solo un discorso fisico, c'è chi si sente brutto anatroccolo anche perché non si sente adeguato alle frequentazioni che ha, c'è chi non si sente adeguato agli studi che vorrebbe fare. Brutti anatroccoli, quando ero piccolo io ce n'era uno per tutti che era Calimero,
1: non sì, ricordate. Certo.
2: Calimero era proprio il vero brutto anatroccolo, ma c'è anche chi rimane brutto anatroccolo e comunque deve sentirsi a suo agio, deve gestire la propria vita, il proprio essere comunque normale, tranquillo, senza sentirsi inferiore a nessun altro.
0: Ora, perché stiamo parlando di brutto anatroccolo improvvisamente?
1: Sembriamo matti.
0: Fabio.
2: Perché stiamo parlando del brutto anatroccolo? Perché giovedì prossimo, il 9 luglio, all'interno del Ravenna Festival, voglio proprio tirarmela.
1: Vai.
2: Riccardo Muti, insomma, voglio dire, debutterò con il brutto anatroccolo, la fiaba di Hans Christian Andersen, musicata pazzescamente. Voglio inventarmi questa nuova parola dal maestro Dino Scuderi, che suonerà insieme all'ensemble dell'Orchestra di Ferrara queste musiche meravigliose.
1: Allora, tutto questo è a Cervia, all'Arena dello Stadio dei Pini, per cui accorrete, cioè secondo me concerto di Ultimo scansati, cioè nel senso
2: bravo, mi dispiace Ultimo, io sono dopo l'Ultimo, sono l'ammazza caffè.
1: Fabio Canino l'ammazza caffè. Come è nata questa idea di appunto riprendere la fiaba di Andersen?
2: È nata perché io e il maestro Scuderi pensavamo che le fiabe, e abbiamo avuto la conferma poi studiando la storia di Hans Christian Andersen, sono per i bambini fino a un certo punto, perché i bambini quando noi le leggiamo capiamo fino a un certo punto, ma in realtà vengono scritte per gli adulti. Le fiabe sono scritte per gli adulti, hanno una, quando cresciamo capiamo altre cose della fiaba. E il brutto anatroccolo l'abbiamo scelta perché di una modernità incredibile, scritta nell'Ottocento ma sembra scritta ieri. È una cosa veramente incredibile, parla di bullismo, di inclusività, appunto dell'accettazione di se stesso, perché ora più che mai, se tu non accetti te stesso, fai molta difficoltà ad accettare gli altri. Io credo Trump abbia avuto grossi problemi da bambino, io non so che infanzia abbia avuto, ma abbia avuto grossi problemi.
1: Gli è successo qualcosa a Trump?
2: Prendevano in giro, forse per i capelli color crodino, non lo so.
0: Può darsi, ha dovuto sempre dimostrare che ce la poteva fare, che era un vincente.
2: Esatto.
0: Però le favole, no, che sono degli archetipi alla fine, cioè sono delle forme simboliche altissime, forse in qualche modo ci raccontano che il mondo cambia, ma fino a un certo punto, cioè il brutto anatroccolo esisteva 200 anni fa come esiste oggi, quindi ci sono delle cose da prendere a punto di riferimento per sempre, forse ci danno la speranza anche, no? Ci danno il
2: assolutamente
0: punto.
2: Questo brutto anatroccolo in particolare, quello che mettiamo in scena noi, vuol raccontare, e questo ce l'abbiamo aggiunto noi perché noi leggiamo la fiaba con la musica, ma poi abbiamo aggiunto che chi non diventa cigno ha comunque tutte le possibilità di riuscire nella vita, nel senso anche il brutto anatroccolo, proprio perché brutto anatroccolo e quindi a suo modo unico, originale, avrà delle chance nella vita, basta solo avere la forza e il coraggio di andare avanti. Come diceva un'altra danese, oltre a Hans Christian Andersen, Karen Blixen, diceva che per essere felici ci vuole coraggio. Bene, noi il coraggio ce lo mettiamo perché vogliamo essere felici.
0: Bello, bellissimo, è vero, ci vuole coraggio per essere felici, è una cosa molto bella.
2: Vendetevela una cena.
0: Sì, fa molta impressione.
1: Questa è una chicca pazzesca, Fabio.
2: Mi passano l'insalata, sai, per essere felici ci vuole coraggio.
0: Con molto effetto.
1: Comunque con i social, anche per i ragazzi, oggi Instagram così... La voglia a sentirsi brutti anatroccoli, certi sventoli.
0: Certo, tutti i filtri, vediamoci fuori, ti aspetto di sotto, senza
2: strada.
0: Filtro.
1: Andersen il filtro non lo conosceva,
0: non ce l'aveva.
2: Senti, no, poverino, lui era bruttarello, davvero? Per quello ha fatto il brutto anatroccolo, è autobiografia, tutte le fiabe di Hans Christian Andersen.

0: differenza, non so, quella dei fratelli Grimm, sì, invece prendevano spunto da leggende, da fiabe, cioè, lui ha tutte le fiabe, c'è qualcosa che riguarda lui o la sua famiglia, anche nella Sirenetta, nella Piccola fiammiferaia, nel soldatino di stagno, c'è sempre qualcosa che riguarda lui.
1: Ecco perché sono così belle, immortali, perché
2: sgorgano dalla verità.
1: Sapeva di cosa parlava.
0: Dalla verità me la tengo
2: è,
0: io,
2: è molto bella
1: ma
2: questa.
1: Vi abbiamo dato una serie di hashtag direbbero per tutto il weekend, siete a posto.
2: Allora ricordiamo 9 luglio è giovedì prossimo
0: alle 21:30 a Cervia, il brutto anatrocco, venite perché oltretutto è in un parco bellissimo, si sta freschi, si sta bene, e poi ci sono delle musiche del maestro meravigliose, la regia di Carmen Giardina, e poi un costume, non posso dire nulla, ma sul finale metto una cosa che diventa un segno, ragazzi, no. Lady Gaga, levate,
2: scansate, scansate.
1: Va bene.
2: Accorrete tutti il 9 luglio a Cervia a vedere Fabio Canino con il brutto anatroccolo, meraviglioso.
0: Grazie ragazzi, ciao. Grazie mille.
1: Ciao, ciao Fabio, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
3: TG0.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger con Let Her Go su Radio Capital al TG0.
2: A un certo punto sembrava proprio la radio.
1: Sembrava finita, sembrava buco. E invece è la canzone.
2: Buco.
1: È la canzone. Perché puoi dire qualunque cosa, anche molto, molto interessante. Puoi ospitare chi vuoi, ma l'unica cosa che ti fa pizzare le orecchie quando ascolti la radio è un buco.
2: Proviamo 3, 2, 1.
1: Hai visto? Si attrae l'attenzione così. Allora, Edo, però cioè io ti voglio bene, però.
2: Sì.
1: Cioè, continui
2: però,
1: a fare
2: però
1: così.
2: Che,
1: no,
2: però,
1: smettila di sottopormi queste cose. Conosci il mio tallone d'Achille.
2: Allora,
1: perché insisti?
2: Lo sai che non sono un grande appassionato di classifiche.
1: No.
2: Perché chi l'ha fatta questa classifica? Chi non l'ha fatta?
1: No,
2: però,
1: allora,
2: quando
1: ragazzi,
2: ho visto la classifica delle migliori 20 gelaterie del mondo, tu che
1: pensata.
2: Sei una super pazza drogata di gelato, ho detto: questa dobbiamo parlarne.
1: Tutte le volte che gli sottoponiamo una classifica, io ed Emanuele e Denina,
2: sì,
1: mamma mia, ci mette in croce chi l'ha fatta, quando l'ha fatta, perché la prova, la controprova, chi c'è al numero 9, chi c'è al numero 7, chi c'è al numero 42.
2: Siamo gente precisa. Particolare, questo sito è molto conosciuto, si chiama Taste Atlas. Allora, si basa su valutazioni e recensioni degli utenti del sito in una scala da 1 a 5, però poi si aggregano queste preferenze, diciamo, la giuria popolare con la giuria, diciamo, di Sanremo dei critici, diciamo,
1: sì,
2: così, delle radio.
1: Quindi,
2: i contributi di esperti di gastronomia.
1: Grandi capoccioni, i maestri gelatieri, cioccolatieri, pasticceri.
2: Che passano così. Allora, il punto è che ovviamente non sono mappate tutte le gelaterie del mondo. C'è qualcuna buonissima sicuramente non viene messa in questa classifica, però noi ve la diamo là per dire se passate da quelle parti. La cosa pazzesca è che fra i primi 20 gelati, diciamo, sono 100 le gelaterie, le prime 20 al mondo sono tutte in Italia.
1: E questa
2: posso dire,
1: è una soddisfazione vera.
2: Perché non siamo ai mondiali?
1: No.
2: Ma vinciamo i mondiali del gelato.
1: Per fortuna, no, perché ad esempio qualche tempo fa vi abbiamo riportato la classifica delle pizzerie e abbiamo scoperto che invece la prima pizzeria al mondo non è in Italia. Ma perché la pizza
2: New York era,
1: no, mi sembra che fosse Tokyo addirittura.
2: Tokyo.
1: Perché comunque la pizza ormai è talmente diventato un prodotto,
2: la sanno fare benissimo. Anche il gelato ne trovi buono all'estero,
1: Il gelato, esatto, è proprio una cosa molto molto tipica italiana. Allora,
2: in particolare Roma, Roma e Firenze, pazzeschi, cioè,
1: sì,
2: io non so, questi
1: sono le città del gelato,
2: però diciamo noi vi diamo dei nomi, poi vedete voi, ci passate, ci siete stati.
1: C'è anche Venezia, c'è Torino.
2: Allora partiamo con la prima,
1: sì,
2: gelateria Fata Morgana a Roma.
1: Conosco bene. Sì,
2: In particolare gli è piaciuto però anche il gusto per gorgonzola.
1: Lo conosco, buonissimo.
2: E lì però buonissimo, mi cala un po' la fiducia in questa classifica.
1: No, perché è l'equilibrio che fa la differenza.
2: Ma dammi crema,
1: l'equilibrio.
2: Al secondo posto, sempre a Roma, c'è la gelateria dei Gracchi, vicino al Vaticano. Quindi
1: sì,
2: andate a fare un pellegrinaggio, un giubileo.
1: C'è il numeretto,
2: esatto.
1: Vi dico che in queste gelaterie c'è il numeretto, perché sono piccoline, artigianali e molto affollate.
2: La terza è a Firenze, gelateria Vivoli.
1: Sì.
2: Ok, questa è proprio storica, chi è di Firenze la conosce.
1: Poi la quarta anche a Firenze,
2: sì,
1: gelateria dei Neri.
2: Ok,
1: poi
2: molto bene.
1: Torniamo a Roma con la gelateria Torcè, che è un'altra.
2: Zona Euro.
1: Dagli
2: gorgonzola pure qua.
1: Dagli gorgonzola. Ci sono questi gelati, questi gusti gourmet. Poi al sesto posto c'è di nuovo Firenze.
2: Quindi è una sfida Roma-Firenze.
1: Sì, un testa a testa Roma-Firenze. Gelateria La Carraia.
2: Concludiamo la top ten con la gelateria Caruso, sempre a Roma. Particolare lo zabaglione pare che sia pazzesco. 8, la gelateria Perché No di Firenze, il Perché No è proprio una storica anche quella lì. E poi dal 39 c'è, poi chiudono al 9 Grom a Firenze. Grom però è una catena. E al 10 finalmente entra Venezia,
1: sì,
2: Suso gelatoteca,
1: sì, la gelatoteca Suso
2: vicino a Rialto.
1: Sì, poi compare un Bologna al 12° posto, la sorbetteria Castiglione.
2: Devi dire la sorbetteria?
1: La sorbetteria Castiglione, a Bologna. E poi compare Milano, il massimo del gelato, alla posizione numero 16. C'è Torino, infatti era un po' sorpresa che non ci fosse Torino. Gelateria Alberto Marchese.

0: pacchetti e basta, poi ricompaiono Roma, di nuovo Firenze, di nuovo Venezia.
1: Sto cercando la prima che non è vedo Napoli, Bergamo, la Marianna, il ristorante La Marianna, Napoli Pasticceria Mennella, e a Bologna ancora Gianni, ce ne sono tantissime. Ragazzi, è pazzesco, perché non vedo qualcosa che non sia in Italia, per cui veramente si vede che ancora il centro della produzione artigianale è lì.
0: Il gelato lo sappiamo fare bene, infatti purtroppo lo sappiamo. No, ma io volevo dire una cosa, adesso i maestri gelatai va bene, chi mandano in giro per il mondo ad assaggiare i gelati? Avranno bisogno di qualcuno, no? Cioè saranno tante persone in giro per il mondo appunto a testare gelati.
1: Qui sento arrivare un'autocandidatura.
0: Cioè, nel senso, sono competente,
1: capito,
0: ne ho
1: Fabio,
0: assaggiati tanti. Come si fa a candidarsi? Mi piacerebbe davvero, mi piacerebbe, perché poi l'assaggio mica ti mangi il gelato intero, eh? Devi fare piccoli assaggi di gusti per dare la tua valutazione.
1: Allora, mi dà questa coppa con 45 gusti, devo provare tutti. Guarda, la prima non in Italia è Dan Tanas a West Hollywood, California. 45esima.
0: Vabbè. Sì, ciao amici. Sì, ciao amici della California, se volete mangiare il gelato.
1: Comunque, Doris si candida a fare la critica gelataia.
0: Sì. Secondo me io un po' di competenze in questi anni le ho maturate.
1: Ci sta.
0: Ma volontaria, ci sta.

0: anni su Radio Capital c'è chi cenerà col gelato questa sera.
1: Guarda, si stanno già invitando in varie gelaterie sparse per l'Italia, i nostri ascoltatori.
0: Io vengo ad assaggiare. Che poi
1: assaggiare, a scroccare.
0: Assaggio. Ma non è soltanto il gusto, è anche il cono, la cialda, come è fatta, se sottometti il gianduia fondente, ad esempio, e poi la panna sotto, la panna sopra, se la panna è zuccherata, la panna.
1: Io per queste cose, queste baroccate, no.
0: No, baroccate no. No. Infatti la panna non è zuccherata, a Roma non si zucchera la panna.
1: Tuo gusto preferito?
0: Mio gusto preferito, cioccolato fondente.
1: Banana.
0: Ragazzi, poi ha capito, parla uno di gelati che c'ha il gusto banana, secondo me anche puffo.
1: Per me fragola e banana è il meglio.
0: Perché così?
1: Non mi denigrare.
0: No, non voglio denigrarti, è di tenerezza questa risata, nel senso che cioè è
1: anche
0: un po'...
1: fragola e crema mi piace molto.
0: Anche fragola e crema è molto tenero, cioè
1: non pere gorgonzola, cannella e non lo so,
0: cioè,
1: fagioli.
0: La pizza e margherita, sono d'accordo con te. Il gelato fragola
1: che noia,
0: e
1: però.
0: Banana.
1: Che noia.
0: Va bene, ci risentiamo la prossima settimana. Fate un bel weekend.
1: Edo,
0: ciao Fabio
1: Doris.
0: Amoroso, ciao al nostro Emanuele De Nina, e tra poco c'è come sempre Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare ci

0: Siamo tornati su luoghi dei delitti italiani.
1: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Le notizie alle 20. Buonasera da Simone Di Gregorio. I sospetti su una decina di dipendenti dell'ospedale israelitico per il furto di fentanyl. 80 fiale sono state trafugate dalla cassaforte dell'ospedale, che non ha segni di scasso. La struttura romana si considera parte lesa della vicenda. La procura ha avviato un'indagine, il governo ha convocato una riunione d'urgenza, il ministro della salute ha disposto un'ispezione nella struttura romana. A Milano entrano di notte in una piscina comunale, un 28enne muore annegato, i tre amici fuggono e ora sono indagati. Enzo Panizio.
8: Dopo una serata a base di alcol, i quattro hanno scavalcato i cancelli della piscina Romano in zona Piola quando l'impianto era chiuso. Poi si sono buttati in acqua, ma uno di loro non è riemerso dalla parte più profonda della piscina. Gli altri, pur sapendo che non sapeva nuotare, invece di chiamare i soccorsi sono scappati, secondo una prima ricostruzione degli investigatori che ora li indagano per omissione di soccorso. Si tratta di 3 quarantenni senza fissa dimora. Solo uno di loro ha allertato un passante che poi ha chiamato i soccorsi, che però quando sono arrivati sul luogo hanno trovato il 28enne già in arresto cardiaco. Inutili la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione.
7: Il funerale della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, costa troppo. Monta la protesta dei cittadini iraniani per i 7 giorni di celebrazioni. Secondo Iran International, il media di opposizione con base a Londra, le autorità, secondo le fonti, stanno costringendo aziende e dipendenti statali a finanziare cerimonie, fornire servizi, partecipare a eventi prima della sepoltura prevista per il 9 luglio. Domani il saluto pubblico a Teheran, alla guida suprema. Siamo allo sport, il tennis. Yannick Sinner era approda agli ottavi di finale a Wimbledon, battuto in 3 set lo statunitense Brooksby. Lewis Hamilton partirà dalla pole nella gala sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di casa. Silverstone è stato più veloce di 11 millesimi del leader del mondiale, Kimi Antonelli, terzo posto per Verstappen con Red Bull e quarto per Charles Leclerc con l'altra Ferrari. Stasera i 16esimi dei mondiali, tra poco in campo Australia Egitto, a seguire Argentina Capoverde, Colombia Ghana. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa.

0: pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore

0: Con Sunny come credenziali sarebbero sufficienti le cover di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington. Potrei continuare, una canzone memorabile ripresa più e più volte anche dal mio amico Nick the Nightfly. Era Sunny, Bobby Hebb, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, in diretta dal Massena Building, 2 ore di soul, di funk, di R&B.

TLS in Time, il secondo disco di Jamiroquai, che possiede tutti i groove e la tecnica dell'album di debutto. Forse offre anche canzoni migliori e temi musicali un po' più ambiziosi. C'è ovviamente sempre l'impeccabile voce di Jason Kay, ispirata da Stevie Wonder, e poi questa miscela di acid jazz, R&B, funk del gruppo. Sembra una canzone party, sembra un gruppo party, ma loro hanno sempre sostenuto questioni sociali come il problema dei senza tetto e i diritti dei nativi americani, per cui vanno considerati appunto con anche per i loro testi. Jamiroquai con Stainless in Time, ora il nuovo singolo di EJ Jones, sembra un disco degli anni 70.

AJ Jones, il primo singolo diciamo di questo ultimo album, sembrava Al Green qui palesemente Marvin Gaye, We Need a Little More Love, il nuovo singolo per lui con l'ambientazione anni 70. Questo è il 1980, invece è l'album Give Me the Night per George Benson, nessuna canzone scritta da lui. What's on your mind?

Insomma, i musicisti erano quelli che bazzicavano gli studi di Los Angeles alla fine degli anni 70, inizio anni 80, tra loro i Toto, quelli che sarebbero diventati i Toto. Questa era George Benson con What's On Your Mind, 1980, dall'album Gimme The Night. Una Benson che ha compiuto un'impresa rara nella sua carriera, secondo me, riuscendo a passare da un successo all'altro in maniera molto fluida, tra il mondo del virtuosismo della chitarra jazz a quello di pop star, esattamente come Al Jarreau, appunto più o meno lo stesso periodo. Forse questo, Breaking Away, è l'album più famoso di Al Jarreau, perché è quello che ha allargato di fatto il suo pubblico oltre il confine, oltre il perimetro del mondo del jazz. Close to Your Love, Al Jarreau.

Hanson, poi Al Jarreau. Diciamo che dal virtuosismo di entrambi, chitarra e voce, si è passati poi al mondo mainstream, alla massa critica, al mondo del pop. Come spero accada anche per Georgia Smith, il 21 di agosto sarà headliner, anzi co-headliner con Thames, di un festival a Londra, Victoria Park, e lo stesso giorno uscirà l'album intitolato What Are The Odds.

0: di George Smith con delle sonorità pazzesche. Londra è diventato veramente il centro del crossover R&B, qui con i suoni anche afrobeat garantiti da Wizkid dalla Nigeria, esattamente come Tems, che è co-headliner del festival All Point East a Victoria Park il 21 di agosto, che è la data della pubblicazione del nuovo album di George Smith. Tra pochissimo un brano di Whitney Houston che l'autore Babyface le aveva presentato appunto nel 1990, ci ha messo 5 anni per registrarla e tra poco vi spiego anche il perché.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria è a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone scritta da Babyface, si sente, che aveva proposto a Whitney Houston per l'album I'm Your Baby Tonight, quindi 1990, però qui siamo nel 1995 perché Whitney scartò questa canzone perché non riusciva a immedesimarsi nel testo, trovava addirittura la premessa quasi ridicola, convinta che se un uomo l'avesse mai tradita avrebbe avuto la forza e la sicurezza di lasciarlo immediatamente, tema tra l'altro di grande attualità. Clive Davis contrastò il suo punto di vista sostenendo un'altra verità, che se lei non si sentiva coinvolta personalmente, il brano rifletteva evidentemente una verità universale nelle relazioni. Whitney comunque non si lasciò convincere, lui tenne da parte la canzone. 5 anni dopo, per la colonna sonora di Waiting to Exhale e nel pieno delle tensioni con Bobby Brown, questa canzone tornò di grandissima attualità e ritornò appunto su quel brano, lo registrò e dichiarò che era pronta a cantare non solo le gioie della relazione ma anche i dolori. Da quella colonna sonora Waiting to Exhale, anche il brano di Brandy su Capital.

Due canzoni da Waiting to Exhale, tutte composte e prodotte da Babyface, prima Whitney Houston con Why Does It Hurt So Bad e poi Sitting on a Rope per Brandy, appunto qui su Capital, altra canzone come dicevo di Babyface. Questo ragazzo invece che viene da Londra sta conquistando giorno dopo giorno il mercato americano, è in tour, è uscito un EP di due canzoni, una Dangerous Lover, lui si chiama Sekou. Novi

Uscito da due giorni questo mini album, questo EP di due canzoni per Seco, Dangerous Lover e Catching Bodies. Novità appunto qui su Capital, 1977, Bobby Womack.

Music. Bobby Womack rimane strettamente fedele alle radici del soul, con molte canzoni sull'infedeltà appunto in questo album. E poi c'è la presenza in Trust Your Heart di David Ruffin dei Temptations, e i Temptations alleggiano anche in questa canzone del prossimo gruppo Undisputed Truth, perché il produttore di Temptations, l'avveniristico Nomowitz,

Mr. Sandman, l'omino del suono, quello che noi chiamiamo Morfeo qui su Capital per Undisputed Truth, con abiti, soggetti, copertine spaziali, perché lo spazio era la fuga, rappresentava la fuga per gli adolescenti afroamericani del ghetto, che intercettavano appunto i costumi, l'immagine di alcuni artisti come Parliament, Funkadelic, Undisputed Truth per l'appunto. Siete su Capital, questa è una canzone sulla solidarietà, si intitola Hide Amma Head Out, che suona un po' come ok, ci siamo, ti do una mano. La piattaforma è See You Next Year, una nuova piattaforma che lancia nuovi artisti come questi due, Sherwin e Sigo, il novità qui su Capital. Aida, Aima, Head Out su Capital.

0: Aida Emma Head Out, c'est la vie, appunto per Sherwin and Sigur, novità qui su Capital. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con Roy Ayers, con Law Fantasy, che trova Roy Ayers all'apice dello status di superstar jazz che durava ormai da molti anni.
1: Hey.

Sa che nei primi anni 70 era l'artista jazz di maggiore successo della sua casa discografica, questi brani molto melodici, il suo stile al vibrafono, allo xilofono, creava un successo sia nel mondo jazz che nel mondo dell'R&B, con un stile tipico, con queste linee di basso profonde, low fantasy, è appunto la punta di diamante, la punta più alta, lo zenith artistico insieme a Everybody Loves the Sunshine. Era Law Fantasy a chiudere la prima ora di The Vibe con Roy Ayers.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva

0: anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Si è mai pronti a diventare genitori?
8: Avremo un bambino.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
8: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
7: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
8: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
9: Ma sì, lo saremo.
7: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come

0: 39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

lasciati con Roy Ayers pochi minuti fa. Chiudo la prima ora di The Vibe e apriamo la seconda con un'altra artista che viene dal jazz, Amel Rieu Elegante, cantante appunto di formazione jazz, ha attinto da quel mondo ma anche a quello dell'hip hop, del gospel, del mondo medio orientale, senza mai deviare questo percorso pensato proprio fin dai tempi dei Growth Theory, con quell'unico album con Bryce Wilson. Evoca naturalmente grandi donne del jazz che non sto ad elencare, però Billie Holiday sicuramente è abbastanza nitida, poi il soul contemporaneo, Erykah Badu, perché no? Erykah Badu, che sarà presente nell'album che uscirà tra due settimane, il 17 di luglio, intitolato Oh Yeah, di questo ragazzo che si chiama Steve Lacy, che ha avuto un'esperienza negli internet. Qui è in duetto però con SZA e il brano si intitola Is It Cool?

Che incanto, Kiss It Cool, il duetto di Steve Lacy con Sisa, uscirà il 17 luglio, tra due settimane esatte, il nuovo album intitolato Oh Yeah, e ci sarà anche il brano con Erika Badu intitolato Pure Color, di quello abbiamo il titolo perché nella playlist su Spotify e sulle piattaforme di streaming. Ora Trina Broussard.

Canzone di Minnie Riperton, ripresa da Trina Broussard in una bellissima colonna sonora che era Love John, Inside My Love, questo Capital. Questo è un album di debutto del 2000, Just Wanna Sing di Music Soul Child, che con questo album lascia sicuramente un segno indelebile nel panorama dell'R&B. È una raccolta di canzoni che mette in mostra il talento vocale e la versatilità di Soul Child, che spazia tra l'R&B, il soul, il rap, e poi naturalmente c'è quell'attestato di stima, quel richiamo, quell'evocazione del suo idolo, che è appunto Stevie Wonder, nella canzone 1-4-3.

Music Soul Child, I Just Wanna Sing era il titolo dell'album del 2000, veniva da Philadelphia, quindi un Philly Soul rivisitato nell'anno zero, era Just Friend Sunny, questo Capital. Questo invece è l'album pronto di Aria e questo è il nuovo singolo intitolato Calma, per Aria in giro per l'Italia nei vari festival.

Aria con calma dell'album pronto qui su Capital, che è un viaggio in ascensore ma è anche una sorta di sessione di terapia analitica. Chi ha unito la musica classica, il soul, i ritmi urban, i ritmi hip hop, è sicuramente stata Alicia Keys, che 25 anni fa ha debuttato appunto con un album bellissimo, Songs in A Minor, e qui c'è tutta la regalità neo soul di Alicia Keys. You Don't Know My Name su Capital.

2001 per Sons in A Minor, 2003 per The Diary of Alicia Keys, appunto con il brano intitolato You Don't Know My Name, che ha consacrato una stella appunto nella musica R&B, come per Beyoncé lo stesso percorso. Qui c'è anche Jay-Z che ha inciso la parte rap di questo brano intitolato Crazy in Love all'ultimo minuto. Lui e Beyoncé avevano iniziato a frequentarsi e Beyoncé gli chiese di partecipare al brano la sera prima di consegnare il suo album Crazy in Love.

Prima Alicia Keys con You Don't Know My Name, poi Beyoncé con Crazy in Love, e il sottofondo appunto il loop, i samples tipicamente anni 70. Era Crazy in Love con Jay-Z, Beyoncé su Capitol.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Baby Rose, settimana prossima, venerdì prossimo, uscirà Eternalism, il suo nuovo album, e poi aprirà i concerti di Olivia Dean nel tour americano nei grandi stadi, per l'appunto. Ci sarà una collaborazione tra Andre 3000 degli Outkast e Lee Ranaldo di Sonic Youth, lo ha ammesso

di Stanconi, appunto, con il brano intitolato So Fresh So Clean, questo Capital con Andre 3000, che collaborerà appunto con il cantante e chitarrista di Sonic Youth. Lo ha ammesso durante una conferenza stampa, la conferenza stampa di Seven Piano Sketches, che è appunto il suo ultimo cortometraggio. Molto attivo Andre 3000, felice per lui. Senza Capital c'è anche Kendrick Lamar qui con Anderson .Paak, con un brano intitolato Teens, che mi ricordo

Era Tense per Anderson .Paak e Kendrick Lamar, che 15 anni fa aveva ricevuto il testimone, diciamo, da Snoop Dogg al Box Theater di Los Angeles. Il passaggio era ovviamente simbolico, c'erano tutte le leggende della West Coast, c'era Dr. Dre, c'era Warren G, e questo era naturalmente il cambiamento. C'era Kendrick Lamar che portava qualcosa di nuovo, e qui l'abbiamo ascoltato con Anderson .Paak. Era Tense. Ho citato Snoop e nel nuovo singolo di Shaka.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul, Chuck Canla e Snoop ad anticipare appunto l'album intitolato Chuck Zilla, proprio come il brano che aveva scritto qualche settimana fa con Sia, che è tornata almeno come autrice di un brano. Spero ci sia un'attenuazione del filtro vocale, perché voglio sentire Chuck in purezza nel nuovo album, e sono sicuro che ci saranno canzoni che non mi deluderanno come questa appunto con Snoop. L'avevo visto al Festival di Montreux, l'omaggio a Quincy Jones lo scorso anno, ed era strepitoso. L'avevo visto su YouTube, che sia ben chiaro. Questo invece è un gruppo che ho amato tantissimo la seconda metà degli anni 70, con una delle canzoni che preferisco. Sempre in difficoltà, i miei testimoni, il buon Maestro Mazza, ero in difficoltà se scegliere Soul Bones, che è diciamo un po' in là con la carriera di Tramps, oppure l'inizio, quello più autentico di questa That's Where the Happy People Go, che è uno dei modi migliori per augurarvi buon weekend. The Tramps su Capital.

People Go per i Tramps qui su Capital. Sono in enorme ritardo per ricordare uno degli artisti che faceva parte appunto dei Village People, sto parlando appunto di Victor Willis, però il fatto di aver condiviso una canzone dei Tramps che volevo da giorni, That's Where the Happy People Go, con quell'introduzione orchestrata fantastica, la disco music era dei livelli celestiali con i musicisti appunto di Philadelphia, fa sì appunto che per diciamo continuità recuperi qualcosa appunto dei Village People, e voglio recuperare qualcosa di non particolarmente conosciuto come YMCA, ma una canzone che ho amato comunque all'epoca. La produzione era sempre di Moralee Belolo, i due francesi che hanno inventato i Village People a San Francisco. Se n'è andato Victor Willis, che era appunto il poliziotto, e voglio chiudere l'appuntamento di The Vibe con Fire Island, Village People su Capital in Vibe.

0: di The Vibe, l'ultimo della settimana per questo venerdì, quindi buon weekend, buona serata. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 20 con il soul, il funk, l'R&B e con alcuni classici e alcune novità. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Mazza, vi lascio con Yacht Rock.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare.

0: particolare su repubblica.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Questa era You di Rita Coolidge su Radio Capital. Benvenuti a Yacht Rock. Sound raffinato, armonie vellutate e arrangiamenti che sanno di oceano e tramonti. Ora Hymn di Rupert Holmes, uno dei brani più sofisticati del suo repertorio. E poi Shower the People di James Taylor.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Wham Bam Shangalang dei Silver. Adesso EGY di Donald Fagen. E poi When the Cookie Jar is Empty di Michael Franks.

0: ascoltato Magic Smile di Rose Vela su Radio Capital Yacht Rock. Restate con noi, torniamo tra poco.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sailing down the highway
1: sunset. Radio Capital Yacht Rock, 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Samba do Soho di Astrid Gilberto. La selezione, a cura di Gianluca Costella, prosegue con Give Me an Inch di Robert Palmer, ma subito Rainbow in Your Eyes di Leon e Mary Russell.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Era Trouble di Lindsey Buckingham, adesso Indian Summer dei Porco e poi Romeo's Tune di Steve Forbert.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Sailing down the highway. Down the highway. Into the sunset. Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock. Radio Capital Yacht Rock. La più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Joe Donaldson, Ava Haywards, su Radio Capital Yacht Rock con Who Do You Think You Are? Ora 99 dei Toto e poi Too Late to Turn Back Now dei Cornelius Brothers e Sister Rose.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato I Can't Go For That, No Can Do di Hall e Oates. Puoi trovare queste atmosfere ascoltando la web radio Yacht Rock su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso Pretty Girl Y dei Buffalo Springfield e poi It's So Easy di Linda Ronstadt.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
0: Capital Red Carpet.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: sailing down the highway sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Reminiscing della Little River Band, ora Rocket Man di Elton John e poi Take to the Limit di Frank Weber.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Baby What a Big Surprise dei Chicago. Proseguiamo con The Way It Is di Bruce Hornsby e The Range. Ma subito, Hold On, una deep cut che mostra il lato più elegante e meno mainstream dei Wild Cherry.

0: In chiusura, The Voice dei Moody Blues su Radio Capital Yacht Rock. Da qui è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
7: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

capital, gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: dai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?

0: su Zalando.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.